0: d'accordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14 resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Serni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio.

festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi, alle ore 19

0: bagno.
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
2: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Come il bagno? Chiacchiere al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
4: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio.

0: Allora, 10:30 in punto, andiamo a cominciare anche la puntata di oggi di Radio Euskadi. Lo facciamo in compagnia di Fabrizio dell'Anarchivio Alfredo Salerni. Ci sei, Fabrizio? Ci senti?
1: Ci sono. Eccoci qua, ciao a tutti.
0: Benissimo. Allora, buongiorno a te e con te per presentare una piccola iniziativa, ma che insomma è molto cara a me e anche a tutta una serie di persone, forse un po' in là con gli anni, chi lo sa, però ecco, che si tiene sabato prossimo nel vostro archivio, fra l'altro in mezzo ai festeggiamenti di Radio Onda Rossa, che è una radio che fra le altre cose, diciamo, con il punk ha avuto piuttosto a che fare nel corso dei suoi 49 anni di età. Allora, io ti lascio subito la parola perché sabato dalle vostre parti c'è un ospite di riguardo che arriva dal nord, quindi ti chiederei di presentarlo e al contempo di presentare l'iniziativa.
1: Sì, io anzitutto ti ringrazio per questo spazio che ci offri. E sì, allora sabato, come hai ricordato, ci sarà questa iniziativa che abbiamo intitolato La pancaminazione dell'anarchia, punk anarchia a confronto. E al nostro archivio biblioteca Alfredo Salerni, che è a Via dei Gersi a Centocelle, dalle ore 18. E sì, hai fatto un breve accenno, insomma, al rapporto anche che c'è stato qui a Roma tra i punk e Radio Onda Rossa. Sarebbe da farci una trasmissione a parte su questo, però appunto mi premeva anche ricordarlo questa cosa qui, perché è stato un passaggio importante.
0: C'entrava anche il reggae a un certo punto, però ecco, andremo troppo lontani.
1: Sì. Non so quanto per la radio sarà stato importante, per i punk sicuramente. È durato parecchi anni questo rapporto ed è stato molto intenso, diciamo così. E andrò a presentare Marco Pandin, ma prima volevo dire due cose rispetto al titolo che abbiamo scelto, che ritengo abbastanza significativo per l'iniziativa. Allora, pancaminazione non è un termine che abbiamo coniato noi, ma un termine che deriva, diciamo, dai primi anni 80, esattamente dal 1982, perlomeno quello è l'anno in cui questo termine viene, diciamo così, ufficializzato. Praticamente esattamente 44 anni fa, perché eravamo nella primavera dell'82, viene pubblicizzato un invito rivolto a tutti i punk italiani. Invito pubblicizzato attraverso i canali dell'epoca, quindi diciamo attraverso la posta e telefonicamente, ma soprattutto attraverso la posta, perché poi è stato fatto un volantino fatto da due fanzine dell'epoca. Vabbè, le fanzine insomma erano questi giornali fotocopiati per lo più, che giravano tra i punk dell'epoca. Insomma, non sono un'invenzione del punk, però nel punk hanno avuto sicuramente un grosso sviluppo come strumento di comunicazione, e all'interno c'erano normalmente, diciamo, interviste a gruppi musicali, però anche contenuti sociali, politici, eccetera eccetera, soprattutto nell'ambito punk. E le due fanzine che hanno curato questo invito erano Nuova Fahrenheit di Udine e Attack Punk di Bologna, e in questo volantino che hanno fatto insieme praticamente era una sorta di chiamata nazionale per un raduno tra punk, per creare un coordinamento nazionale. I punti della discussione erano appunto la possibilità di una rete di autodistribuzione di produzioni, quindi dischi, cassette e fanzine, la possibilità di creare una struttura, diciamo, organizzativa che potesse organizzare concerti sia dei gruppi italiani, ma soprattutto dei gruppi che venivano dall'estero e quindi magari necessitavano di un rimborso, insomma, comunque di una situazione organizzativa abbastanza solida. E poi, come punto, un ultimo punto, c'era anche la possibilità di una creazione di un giornale comune. Questo giornale comune poi venne effettivamente creato e gli venne dato il nome appunto di pancaminazione. Da qui nasce appunto questo termine. La riunione poi si tenne nel luglio del 1982 a Bologna, al Cassero di Porta Santo Stefano. Il Cassero, vabbè, è uno di quei, è una sorta di torrione difensivo, diciamo, è una struttura antica, di cui a Bologna ce ne sono una decina più o meno. E il Cassero di Porta Santo Stefano ed è tuttora, perché è ancora attivo, è un luogo che gli anarchici presero dopo la Resistenza, diciamo, una sorta di, tra virgolette, riconoscimento che il comune concesse agli anarchici per il loro ruolo nella Resistenza antifascista. E successivamente poi appunto è diventato la sede storica del gruppo legato alla Federazione Anarchica Italiana, ed è diventato da 1980 più o meno, divenne un punto di incontro dei punk locali, che facevano riferimento soprattutto al gruppo musicale dei Raff Punk, che poi fecero appunto questa fanzine Attack Punk, crearono l'etichetta omonima che produsse tantissimi dischi, insomma, dell'epoca. E questo per dire un po' tutta la situazione, che secondo me era importante ricordare, da cui poi nacque questo bollettino Pancaminazione, che uscì per diversi numeri per qualche anno, che fu appunto un coordinamento tra tutte le realtà punk anarchiche italiane, in cui ogni numero era presente una sorta di report della situazione locale e delle attività che venivano svolte. Questo per dire da come nasce il titolo dell'iniziativa che andremo a presentare sabato prossimo all'Archivio Biblioteca Alfredo Salerno. E per l'occasione abbiamo invitato Marco Pandin. Marco Pandin è un giovanotto veneziano, tra virgolette, come si definisce lui, classe 1957. Lui nei primi anni 80 è stato uno dei fondatori di Rock Garage, che è stata una delle primissime fanzine italiane, e successivamente ha collaborato anche con riviste musicali, con articoli suoi, e poi dal 1984 è stato collaboratore fisso di A Rivista Anarchica, praticamente fino alla fine delle pubblicazioni, e all'interno di A Rivista Anarchica ha curato questa rubrica su musica, autoproduzioni, eccetera. E Marco Pandin è anche creatore di questa chiamiamola etichetta, insomma, un termine magari un po' improprio, un po' limitativo, di autodistribuzione, autoproduzione, che si chiama Stella Nera, che come sottotitoli ha nessun caporale cui fare rapporto, nessuna organizzazione da rispettare, nessun negozio da mandare avanti. È un'etichetta appunto che esiste dal 1984 e invito tutti quanti, insomma, a conoscerlo attraverso, hanno un canale Facebook, ma insomma è facilmente reperibile, insomma, online, alla voce Stella Nera Autoproduzione, e hanno prodotto tantissime cose. Decine e decine di gruppi, singoli, musiche, filmati, poesie, letterature, un po' di tutto, insomma. E Marco Pandin, insieme a Stefano Giaccone, nel 1996 fece uscire questo libro, Nel cuore della bestia, ed è fu forse il primo libro su un certo tipo di punk che uscì in Italia, un certo tipo di punk nel senso quel punk non legato esclusivamente, diciamo, al contesto musicale provocatorio, ma che cercava anche di veicolare dei contenuti sociali e politici. Come ho detto, appunto, lui insieme a Stefano Giaccone curarono la prefazione, e poi all'interno pubblicarono tantissimi testi della maggior parte dei gruppi italiani punk attivi nell'epoca. Questo libro, che poi chiaramente con gli anni andrà esaurito, è stato ristampato un po' di tempo fa, e Marco Pandin sta girando in lungo e largo tutta l'Italia per parlare sia di questo e soprattutto di ristampe del libro di Grass, il gruppo punk anarchico inglese, a cui poi un po' tutto il punk anarchico fa riferimento, e che lui appunto fece uscire intorno al 1984, e che anche questo ha ristampato ultimamente. E niente, siamo usciti a contattarlo già insomma diverso tempo fa, perché poi è impegnatissimo in questi giri che sta facendo per l'Italia, e quindi lo ospiteremo sabato per confrontarci su questo tema. Un po', ecco, questo è un po' tutta la, diciamo, il quadro del contesto della situazione che andremo a presentare sabato. Io, ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che Marco Pandin nel corso degli anni, dai primi anni 80 praticamente, è entrato in contatto con Grass, è andato a trovarli nella loro comune in cui vivono, vicino Londra, e ha instaurato con loro dei rapporti insomma d'amicizia che gli hanno permesso appunto di far uscire un paio di libri che avremo anche sabato in distribuzione, con i loro testi tradotti, volantini, altro materiale e interviste ovviamente. Però ecco, a noi piacerebbe anche spendere qualche parola sul punk italiano, perché su questo a differenza, ecco, magari su quello che è stato il percorso del punk anarchico inglese, su cui sono state scritte veramente decine e decine di testi, di libri, di saggi, articoli, eccetera eccetera, per quanto riguarda invece il percorso del punk anarchico italiano non c'è moltissimo. Ci sono diversi libri, ma per quanto mi riguarda sono più che altro, diciamo, esperienze personali, che per carità validissime, però raramente si è analizzato un po', diciamo, il contesto comune che ha permesso veramente la realizzazione di un circuito che poi è stato importante sia per il movimento anarchico, ma anche proprio in generale per tutto il movimento, perché poi ricordiamo che Punk Animazione nasce nel 1982, nel 1982 in Italia ancora non c'è niente, cioè c'è qualche piccola situazione di qualche casa occupata, ma ancora tutto quello che è stata l'esperienza dell'occupazione dei centri sociali deve ancora nascere. Quindi da quell'embrione poi si sono sviluppate tutta una serie di situazioni a cui i punk anarchici, dal mio punto di vista, hanno dato un grosso contributo. Ecco, questo è per il contesto esattamente.
0: Senti, l'appuntamento è per sabato, questa sarà la seconda iniziativa che organizzate. La prima l'avevamo presentato un paio di mesi fa, quella sul libro sull'emigrazione. Un bilancio di questi primi mesi di iniziativa dell'archivio si può già fare?
1: Sì, il bilancio è sicuramente positivo, vedremo come proseguiranno le cose, perché diciamo dovremmo definire un po' di situazioni interne, non interne al nostro gruppo, che per fortuna va alla grande, ma diciamo condominiali, ecco, mettiamola così. Quindi purtroppo il condominio è un po' un problema,
0: quello comune, ecco.
1: Problema comune, esattamente. Quindi ci sono un po' di situazioni che probabilmente ci terranno chiusi per un po' di tempo, però ecco, aggiorneremo anche su questo, se avrai la bontà di ospitarci quando sarà il caso. E niente, posso anticipare che già sabato 30 ci sarà un'altra presentazione, quindi al momento insomma siamo abbastanza attivi. E il bilancio è sicuramente positivo. Ecco, una cosa che volevo ricordare è che poi, ecco, a fine serata metteremo anche un po' di musica, e col grande Totino, che farà la sua selezione musicale di punk, rock, eccetera eccetera.
0: Benissimo, l'appuntamento alle ore 18:30 sabato?
1: L'appuntamento alle ore 18. Alle ore 18, proprio perché vogliamo avere tempo, insomma l'argomento è molto molto vasto. Poi ripeto, a noi piacerebbe affrontare soprattutto l'argomento del punk anarchico in Italia, però poi ovviamente la discussione libera.

0: fascia, però poi il grosso è stato fatto dalla realtà locale, sia in Italia ma non solo, perché poi ecco, il punk anarchico secondo me è stato un grosso contributo all'anarchismo in tanti paesi del mondo, come per esempio nell'America, pensiamo a realtà come il Messico, che aveva un riferimento anarchico grosso, se pensiamo alla rivoluzione messicana di Zapatista, no? dei fratelli Magón, Regenerazione, eccetera eccetera. Però poi si era un po' perso questa cosa, e col punk anarchico invece c'è stata una grossa ripresa del movimento anarchico, così come in Brasile, per non parlare poi del continente asiatico, dove poi dei contesti anarchici si erano un po' persi nel tempo, e col punk anarchico invece sono riemersi. Vabbè, comunque insomma, adesso noi vediamo quello che uscirà fuori, gli argomenti da affrontare sono tanti e ovviamente la discussione sarà libera.
1: Benissimo, Fabrizio.

0: mi senta bene e ti chiederei di farci un po' intanto un resoconto della situazione generale, se puoi.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ti sento benissimo, buongiorno agli ascoltatori di Onda Rossa. Io sono su una barca che si chiama Khasr-Sadabad, che è una delle 10 barche, diciamo così, superstiti, non intercettate

giornata di ieri, siamo a un po' meno di 200 miglia nautiche da Gaza, siamo indietro rispetto alle altre barche che stanno ancora navigando. Questo lo potete vedere anche dal tracker, lo studio tracker. La giornata di ieri è stata una giornata terribile, certo, per 12 ore e passa, sono andato avanti forse 12, no, insomma più di 10 ore, fino alle 10 del mattino sono andato avanti queste intercettazioni. Hanno intercettato 40 barche in uno specchio lunare, 40 su 52, uno specchio lunare molto ampio a sud-ovest di Cipro, a acque internazionali naturalmente, però insomma la flotta era piuttosto dispersa su uno specchio di mare ampio, per cui è stata un'operazione anche di una certa complessità per loro. Sono venuti a 300 miglia dalle coste di Israele, si sono mossi con 4 navi, io ne ho viste 3, una è arrivata molto vicina alla barca su cui sono io, che è una barca, ho detto, che si chiama Castro in Sadabat, una barca allestita in Turchia, batte bandiera britannica. Qui con me c'è il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, ci sono equipaggio turco, ci sono tunisini, marocchini, indonesiani, due palestinesi di Giordania, c'è il leader di un importante sindacato turco, il secondo sindacato turco, Mahmut Aslan, presidente di AKH, che è il secondo sindacato generale dei lavoratori turchi, e è una barca piuttosto grande, siamo in 20 e stiamo ancora navigando verso Gaza. Stiamo navigando verso Gaza, stamattina abbiamo visto ancora una nave militare alla nostra sinistra, davanti a noi, ci siamo mantenuti a distanza, non è successo niente. Io credo che Israele abbia deciso di intercettare le barche rimaste più vicino alla costa, insomma in una zona più tradizionale di intercettazioni, che è un po' la stessa zona in cui fumo intercettati con la prima Global Sun Flottiglia, c'era anche l'anno scorso il prototipo. E andiamo avanti, insomma, ieri naturalmente ci sono stati momenti di grande tensione a bordo, abbiamo attivato tutti i protocolli, abbiamo aspettato per un paio d'ore che venissero a intercettarci, ma poi queste navi che erano arrivate molto vicino a noi si sono riallontanate, e quindi diciamo che ci è andata bene. Io non so se non abbiano, se abbiano preferito non portare una barca più grande delle altre, che richiedeva più personale, se hanno preferito concentrarsi su barche più piccole, se sono stati bravi i comandanti a eludere le barche, le navi israeliane, insomma mi sembra un po' grossa, però ci siamo, siamo qui e proseguiamo questa missione. Ora ci sono credo più di 300, l'ultimo numero che hanno dato è 319 persone sequestrate sulle 40 barche apportate ieri, sono persone che sono state portate su una nave prigione che probabilmente è la stessa che era stata utilizzata a ovest di Creta per i primi abordaggi, quelli della della notte del 29, tra il 29 e il 30 aprile. E questa questa decisione israeliana di venire ad abbordare le barche molto lontano dalle sue coste tradisce una certa debolezza, una notte di mezzo venti, quando ancora non eravamo arrivati a Creta, cioè nel mare tra l'Italia e la Grecia, altre 40 ieri. L'evidenza dimostra che la flottiglia fa paura a Israele, e questo è il motivo per cui questa iniziativa io credo vada sostenuta e rafforzata anche in futuro, perché
se non si riesce questa volta è probabile che più flottiglie per rompere la sedia a Gaza, ce ne saranno anche altre in futuro. Io credo che in questo momento la cosa importante sia fare pressione sul governo italiano, che ci sono credo 14 italiani, tra questi oltre 300 in mano alla Marina israeliana, e credo che si debba fare pressione sul governo, perché il governo chiede una cosa semplice, cioè chiede che Israele applichi la sua legge approvata il 28 marzo scorso, che prevede espulsioni rapide in 24 ore per i partecipanti alle flottiglie che vogliono andare a Gaza, una legge approvata espressamente per la flottiglia, dice proprio flottiglia. E quindi se il governo italiano non cambia idea e non ha intenzione di condannare in maniera energica o di prendere decisioni drastiche nei suoi rapporti con Israele di fronte a comportamenti in violazione del diritto internazionale, in violazione delle libertà pubbliche, perché questa è una manifestazione che si fa in mezzo al mare, una manifestazione pacifica e non violenta, che porta aiuti umanitari, ma porta soprattutto un messaggio politico, cioè quello che bisogna rompere questa sedia a Gaza, che non è una novità post 7 ottobre 2023, ma è un blocco navale che dura dal 2007 ed è da allora che ci sono flottiglie che tentano di rompere questo assedio dal mare. E quindi credo che per noi e per voi che siete a terra in questo momento la priorità sia chiedere prima possibile che siano liberati, rimandati a casa quanti sono stati fatti prigionieri sulle barche abbordate ieri. Ragionevolmente nel giro di qualche ora toccherà anche a noi, oppure no, oppure riusciremo a passare, non lo so, realisticamente toccherà anche a noi, credo che la battaglia debba essere questa in questo momento.

Allora, 11:31, ritorniamo in voce in diretta qui da Roma. Questa la corrispondenza con la flottiglia, speriamo che sia stata, diciamo, comprensibile e udibile. Questa, come le altre corrispondenze di questa mattina, le potete ritrovare tutte sul sito della radio www.ondarossa.info. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale, poi si ritorna con la stampa rassegnata più tardi, il radioteatro di A Tutta Scena. Vi ricordiamo ovviamente ancora una volta il radioabbonamento di Radio Onda Rossa e la festa di Radio Onda Rossa questo venerdì alla SNIA e poi domenica in Via De Volsci 56. Per quanto riguarda questa voce invece è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Allora torniamo in voce alle 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Tony Lapicirella, il coordinatore della Global Smooth Flottiglia, che proprio ieri è stata attaccata dalla Marina israeliana. Intanto sentiamo se è in voce qua con noi. Pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ciao, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo appunto saputo ieri che è stata poi chiamata per oggi una conferenza stampa alle 11. Cogliamo subito l'occasione, insomma, per invitare tutti e tutti a partecipare a questa giornata di solidarietà verso i compagni e le compagne, gli attivisti, tutte le persone appunto che sono coinvolte, gli equipaggi di mare, di terra, e in primis a tutte le persone appunto palestinesi che da anni sono soggette all'occupazione israeliana, e invitiamo insomma a partecipare a questa giornata di lotta. Intanto però lascio la parola a te, se ci vuoi raccontare un po' appunto qual è la situazione attuale dei vari equipaggi e insomma, sì, come è stata pensata questa giornata di oggi. Grazie.
1: Sì, allora, insomma, la flottiglia ha subito più di 36 ore di attacco, di operazione militare. Le ultime sono concluse, diciamo, al terzo giro, ieri alle 6 di pomeriggio, verso le 6-7 di pomeriggio. In quel particolare caso, diciamo, le modalità dell'attacco, dell'intercettazione, del sequestro diciamo, hanno raggiunto un livello di violenza maggiore, perché è stato aperto il fuoco con proiettili probabilmente di gomma su 6 imbarcazioni, ovviamente senza alcuna ragione né motivo. I partecipanti erano con le mani in alto aspettando pacificamente, cioè subendo pacificamente questo attacco militare. Gli è stato sparato in maniera anche molto pericolosa, perché in mare aperto le imbarcazioni non sono stabili e diciamo ha messo a rischio comunque la vita di chi era a bordo. Poi altro dato preoccupante è stata una delle ultime imbarcazioni, la Sirius, che ha subito uno speronaggio praticamente con una, non con uno Zodiac, che è quello che normalmente, diciamo, è il gommone tattico militare che normalmente viene usato negli attacchi e negli abordaggi, ma con una vera e propria nave militare di classe Shellberg, che non aveva la guerriglia veramente, insomma con la prua si è speronata questa imbarcazione a vela, che ha subito perso connessione, quindi praticamente possiamo solo dedurre a divelto parte della poppa, per cui queste sono le informazioni che abbiamo. Ovviamente siamo molto molto preoccupati, non abbiamo ancora informazioni sullo stato di salute, no? Dei nostri compagni, anche perché nel tragitto da insomma, la deportazione dall'imbarcazione e questa nave cargo che viene usata come nave prigione, non si sa assolutamente nulla. È uno stato, cioè è un'imbarcazione militare, quindi non c'è proprio nessuno, ha alcuna giurisdizione, non c'è modo di sapere nulla. Sappiamo che alcuni di loro arriveranno in mattinata, verranno riportati da Ashdod, e altri, quelli insomma che sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri, invece probabilmente arriveranno nel pomeriggio sera. Noi oggi abbiamo chiamato alle 11 una conferenza stampa, poi un presidio con Sanitari Brigati e tante altre associazioni solidali alle 3, per poi allargarlo alle 6 di pomeriggio.
0: Scusa se ti interrompo, non abbiamo sentito bene appunto dove ritorneranno entrambi i momenti che hai detto, appunto ritorneranno, non si è sentito bene, quindi volevo chiederti insomma.
1: L'evento a Montecitorio dici?
0: No, prima.
1: Ad Ashdod.
0: Ad Ashdod, ok, scusa.
1: Sì, ad Ashdod.
0: Ok, ok.
1: Sì, verranno portati ad Ashdod alcuni in mattinata, la nave cargo dovrebbe arrivare in mattinata, mentre le altre barche probabilmente intercettate arriveranno nel pomeriggio.
0: Successivamente, ok.
1: Sì, quindi da lì saremo in grado, ci sono gli avvocati di Adela,
0: sì.
1: Con cui siamo in contatto, sono già sul posto, quindi da lì saremo in grado di capire prima di tutto come stanno le compagne e i compagni, poi insomma tutte le procedure per riportarli a casa.
0: Ok, e invece appunto poi ci sarà questa conferenza a breve alle 11, corretto? E poi sono state chiamate gli appuntamenti nel pomeriggio.
1: Sì, dopo la conferenza stampa, nella quale comunque insomma condivideremo tutte le informazioni che abbiamo e denunceremo quello che sta accadendo. Quello che abbiamo chiamato successivamente alle 3 è un presidio. Con sanitari fregati e tantissime altre associazioni, e poi alle 6 invece insomma un concentramento più largo per in attesa di risposte dal governo, che ormai sono giorni che è completamente silente sulle ulteriori violazioni molto più evidenti perché registrate con telecamere del regime israeliano, e soprattutto insomma pretendiamo che si esprima su il coinvolgimento dello Stato italiano, l'uso delle nostre basi militari, tutti gli accordi commerciali che abbiamo con lo Stato terrorista di Israele, e vorremmo un po' di risposte, quindi diciamo usiamo questo momento sia per stare vicino ai nostri compagni e ai nostri compagni in questo momento ostaggio, sia per portare quello che è poi la loro volontà, la volontà della missione, ossia visibilizzare quello che sta accadendo in Palestina, i crimini di Israele, e pretendere delle sanzioni che non rimanga insomma sempre, ancora una volta, impunito.
0: Ok, d'accordo. E allora poi sapremo anche appunto quali saranno gli sviluppi, no? Se saranno rimpatriati o se saranno trattenuti direttamente là, in Israele. E rimaniamo insomma con le orecchie e i microfoni aperti. Invitiamo tutti e tutti a partecipare alla giornata di oggi. Ti ringraziamo insomma per questo collegamento, intanto per averci anticipato un po' qual è la situazione attuale, e anche noi insomma portiamo la nostra solidarietà alla Palestina tutta e anche a tutte queste persone che si sono messe in mare appunto per supportare la causa palestinese, denunciare la violenza dello Stato israeliano appunto supportato anche dai nostri paesi. Allora grazie e ci risentiamo. Se hai altro da aggiungere, assolutamente.
1: No, va bene così.
0: Ok.
1: Ti aspettiamo, ma ci
0: d'accordo, grazie allora.
1: Grazie.
0: E una buona giornata intanto anche a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Abbiamo parlato con Tony La Piccirella, coordinatore della Global Sumud Flotilla, appunto ci ha invitato, fa l'invito a chi ci ascolta alle 11, quindi iniziando, diciamo, visto che sono le 11.06, ma per caso chi ci ascolta girando vicino al centro di Roma, là nell'immediazione di Montecitorio, si avvicini ovviamente, chi no forse ci può provare, perché sicuramente, ripeto, abbiamo appena parlato con Tony La Piccirella, quindi sicuramente per l'inizio proprio della conferenza stampa mancherà qualche minuto ancora. Siete in tempo di arrivarci, di andare a Montecitorio se volete ascoltare in prima persona e partecipare della conferenza stampa.

0: 12:20, Radio Onda Rossa. Continuiamo, anzi, andiamo al termine del nostro spazio redazionale mattutino alle 12:20. Siamo in collegamento con Montecitorio e con una compagna lì presente. È terminata la conferenza stampa della Global Sumud Flottilla. Ora vediamo se ci sente. Pronto? Sei collegata con noi?
1: Sì, vi sento bene.
0: Ottimo, grazie. Beh, benvenuta di nuovo su queste frequenze e se ci puoi dare un po' di aggiornamenti, insomma, post conferenza stampa, quello che ti va. Grazie.
1: Allora, ciao a tutti e a tutte, ciao Radio. Sì, gli aggiornamenti sono che la nave carcere che ha rapito i 500 attivisti, 500 solidali in mezzo al mare, nelle acque internazionali, è arrivata questa mattina ad Ashdod, quindi nel porto israeliano, e vista la quantità appunto di attivisti, verranno divisi in due gruppi, e una parte che sbarcava questa mattina e una parte verrà sbarcata nel pomeriggio, e sono cominciate le procedure di identificazione che purtroppo dureranno molte ore. E da questo punto di vista la Farnesina, insomma il governo, non danno nessuna garanzia, perché ancora non i consoli, gli ambasciatori presenti sul posto non potranno visitare appunto gli attivisti e i solidali che sono stati rapiti fino a domani, quindi aspettiamo, diciamo, delle notizie più fresche. Ci viene detto che stanno abbastanza bene, ma insomma sappiamo che queste parole lasciano un po' il tempo che trovano. Sono sul posto anche gli avvocati del team Adala, quindi avvocati palestinesi che si trovano lì e che ci daranno notizie appena li avranno.
2: Quindi dicevo, o pensavo, non c'è altro che per ora appunto essere attenti, aspettare per appunto anche dal punto di vista legale iniziarsi a muoversi, però appena quando si avranno delle novità.
1: Sì, diciamo che è molto probabile che saranno le procedure di espulsione come la volta scorsa, quindi ci saranno delle identificazioni che andranno avanti per alcune ore e che poi gli verrà proposto di lasciare il paese immediatamente, o per chi non firmerà, come è stato insomma nel caso della scorsa flottiglia, verrà prolungata ancora di qualche giorno per chi, diciamo, si rifiuta di essere espulso essendo appunto stato rapito o rapita in acque internazionali.
2: Certo.
1: E quindi insomma diciamo che prima di venerdì è difficile che si avranno delle novità concrete su quando e come ritorneranno gli attivisti nei propri paesi di origine.
2: Poi,
1: insomma, la conferenza stampa di oggi però chiedeva anche delle cose importanti al governo, cioè a parte il rientro immediato di tutti i solidali, di tutti gli attivisti nelle loro residenze e appunto anche certezze sulla loro condizione di salute, visto che abbiamo visto gli intercetti di ieri sera con quanta violenza si sono accanite sulle ultime barche, con idranti, con spari, con proiettili, con speronamenti veri e propri delle barche per danneggiare le barche, che poi ricordiamo vengono abbandonate come relitti in mezzo al mare, perché tanto di questo a Israele non gliene frega niente. E quindi insomma, vedendo anche come sono state fermate le ultime barche, quello che si chiede soprattutto però al governo è che vengano interrotte le relazioni con questo stato genocidiario sionista, che vengano interrotti tutti i rapporti che sono culturali, che sono scientifici, che vengano interrotte i fornimenti di armi. Insomma, queste sono le domande che sia i familiari, ma sono tutti gli attivisti, la Global Sumud Flottilla portano a questo governo, che vengano interrotti questi rapporti, che ci siano sanzioni verso Israele, che ci sia l'apertura di un corridoio umanitario permanente in entrata e in uscita, un corridoio sanitario, ma anche un corridoio che faccia entrare effettivamente aiuti. Insomma, viene detto più volte che gli aiuti che portava la Sumud Flottilla non sarebbero stati sufficienti, che li potevano portare loro. Allora noi vogliamo un corridoio aperto, costante, dove nella striscia di Gaza entrano rifornimenti, entra acqua. Ricordiamo che non c'è più acqua potabile nella striscia ormai da mesi, e quindi questo vogliamo che chi è ferito, chi è malato, chi ha subito bombardamenti possa, se lo desidera, uscire, ma soprattutto che si possa rientrare e verificare le condizioni di quel pezzo di terra dopo 3 anni di genocidio e 80 anni di oppressione.
2: Certo, questa è la parte importantissima, cioè chiedere al governo, in questo caso ovviamente italiano, di intercedere, di fare qualcosa, di smettere di avere questo ruolo di passività che beneficia solo il genocidio che porta avanti Israele, cioè o perché deve intercedere per difendere a cittadini italiani, cittadini del proprio Stato che sono stati rapiti in acque internazionali, o anche intercedere per, come dicevi, creare questo corridoio umanitario se è che veramente si potrebbero, no, portare degli aiuti senza, diciamo, l'azione diretta della Global Summit Flotilla, o una o l'altra, no? Però dico, deve smettere il governo italiano di portare avanti, o meglio detto, di avere questa situazione, questa come dire, questo atteggiamento di passività che, ripetiamo, credo e siamo d'accordo, non fa altro che permettergli allo Stato sionista di Israele di continuare avanti col genocidio.
1: Certo, questa è la complicità che va interrotta. La missione della Global Summit Flotilla aveva questo come scopo principale, cioè dove i governi non sono arrivati, mettere in campo i corpi di persone normali, di studenti, professionisti, persone che semplicemente hanno vissuto in diretta 3 anni di genocidio e che quindi si sono dovute sostituire al fatto che i governi non hanno fatto nulla, non stanno facendo nulla, devono interrompere queste relazioni. E quindi è per questo che, appunto, l'importanza di avere 45 paesi in mare, delegazioni di 45 paesi, proprio per spingere ognuno nel proprio piccolo, nella propria comunità, nel proprio governo, a fare qualcosa, perché, appunto, dove non arrivano i governi arriva la gente.
2: Poi dicevamo, o dicevamo meglio, che c'è da aspettarsi cosa succederà con l'espulsione di chi è stato rapito dallo Stato sionista di Israele, augurandosi che non ci sia pure un accanimento come è stato con altri attivisti, militanti, no? Cioè, perché appunto dipende, credo, dalla decisione di ognuno dei detenuti e delle detenute di fermare o non firmare la possibilità, perché sappiamo che è così, che è così successo, dico, un accanimento fisico, sto parlando di torture basicamente, psicologiche, fisiche, con le persone che sono state rapite in mare.
1: Certo, questo, ma dobbiamo monitorare, continuare a tenere gli occhi bene aperti. Sappiamo che ci sono alcuni attivisti, diversi attivisti che hanno già avuto un decreto di espulsione nella precedente missione e sono nuovamente in quel porto, nuovamente in quelle carceri verranno portate, quindi sicuramente dobbiamo mantenere alta l'attenzione per monitorare tutta questa situazione, però insomma sempre con un occhio su di loro e un occhio sulla Palestina e su Gaza, perché mentre noi parliamo di flottiglia sappiamo che comunque Gaza continua a essere bombardata e la Palestina continua a essere occupata, e quindi noi guardiamo alla flottiglia per poter parlare di Palestina, quindi quello è il nostro obiettivo sempre principale.
2: Certo. Certo di sì, continueranno aperti quindi i microfoni di Radio Onda Rossa, non mancherà l'opportunità di risentirci appena ci sia qualche novità, fatevi sentire, apriamo i microfoni e subito andremo in diretta per comunicare cosa succede. Compagna, grazie per la comunicazione, grazie per la disponibilità.
1: Grazie, l'ultimissima cosa, certo, che volevo dire è che c'è anche una carovana di terra che proprio in queste ore è stata fermata a Sirte, quindi un convoglio che ha lo stesso identico scopo della Global Summit Flotilla, semplicemente per terra e non per mare, quindi occhi anche su loro, facciamo sentire anche a loro tutto il nostro sostegno. E l'ultimissimissima cosa è che oggi la giornata a Montecitorio non finisce con la conferenza stampa, c'è già un presidio che era stato convocato da alcune realtà solidali dalle 3 alle 6 a Piazza Capranica, e l'appello è a tutta la città per venire qui già dalle 3 chi può, ma ancora di più dalle 6, perché le domande che sono state fatte stamattina in conferenza stampa che ho riportato prima devono avere delle risposte, e quindi inondiamo Montecitorio con i nostri corpi, con i nostri cartelli, con i nostri striscioni, con le nostre domande, finché la Meloni e il suo governo complice non ci dia le risposte che meritiamo.
2: Perfetto, fatto l'appello e l'appuntamento d'oggi, quindi
3: funziona tutto se hai il gettone, la chiami libertà, se ti lasciano scegliere la tua prigione, regola il caldo ma non la pressione, regola l'alcol ma non le persone.

0: Bene, come dicevamo, siamo qui in studio con un compagno della rete Caos che ci voleva parlare di un'iniziativa che si terrà questo sabato nello spazio di 100 celle aperte in merito al DDL cosiddetto che equipara l'antisemitismo, l'antisionismo all'antisemitismo, per parlarne un po' più approfonditamente, però insomma anche a te la parola l'abbiamo già presentato in realtà dai microfoni di questa radio, però magari in prossimità di questa iniziativa di sabato e in virtù insomma anche del passaggio che c'è già stato al Senato, ma per mantenere un'attenzione aperta insomma rispetto anche al prossimo passaggio alla Camera, volevamo darti la parola e raccontarci qualcosa di più, come quantomeno come sta andando questa attenzionamento, campagna.
1: Allora, salve a tutti e a tutte, e appunto l'invito è a tutti e a tutte di partecipare il 23 maggio a 100 celle aperte per un'iniziativa sul DDL antisemitismo organizzata da Caos, che è un coordinamento di operatori sociali e docenti, e che diciamo nell'ultimo tempo ha nell'idea appunto di costruire una comunità scolastica, ha posto come obiettivo quello di iniziare a fare una serie di corsi di autoformazione con dei compagni del coordinamento romano per la Palestina sul DDL antisemitismo. E un DDL che come abbiamo già detto e come hanno detto anche altri compagni e compagne che si sono messi in ascolto su Radio Onda Rossa e hanno fatto delle corrispondenze sulla radio stessa, è la risposta repressiva a quelle che sono state le milioni di persone che sono scese in piazza a settembre-ottobre, una risposta organica che non riguarda soltanto la scuola e l'università, che comunque hanno rappresentato sicuramente dei luoghi fondamentali per il consolidamento di una prospettiva antisionista e anticolonialista, però allo stesso tempo è un'operazione diciamo di sionizzazione che colpisce tutti gli ambiti della società, da non soltanto appunto corsi di formazione per studenti e docenti, istituzioni di commissione un po' come già esiste nella scuola per la commissione cyberbullismo e bullismo, quindi una commissione sull'antisemitismo, l'obbligo di delazione, la revisione dei testi scolastici, ma poi la sospensione degli account per 6 mesi per chi pubblica degli slogan in sostegno e in solidarietà del popolo palestinese, e una serie anche di corsi di formazioni per la polizia e per la magistratura sull'antisemitismo. Una questione molto preoccupante perché è una forma di intimidazione vera e propria, in quanto la strategia generale del triennale sull'antisemitismo, che sarà in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con alcuni ministeri, sarà presieduta da un generale dei ROS, dei Carabinieri, e questo è un aspetto abbastanza inquietante, perché rispetto a quella che era stata la precedente strategia generale sull'antisemitismo, che diciamo nasce a seguito del recepimento della nuova definizione dell'antisemitismo formulata a Budapest nel 2016 e recepita dal governo Conte appoggiato dal PD, quindi una delle prime operazioni che il PD fece in sostegno appunto del governo Conte fu il recepire questa nuova definizione di antisemitismo, a differenza della ex strategia generale, dell'ex diciamo strategia di coordinamento, inizialmente era presieduta da una professoressa, da una docente, invece questa volta hanno voluto dare un segnale di intimidazione chiaro nei confronti di tutti quelli che hanno partecipato alla mobilitazione, facendo presiedere questa strategia generale a un generale dei Carabinieri. Questa, secondo noi, diciamo, è l'aspetto più inquietante, è un aspetto volto al disciplinamento della società, però allo stesso momento l'augurio è che, come abbiamo un po' cercato di comunque argomentare all'interno delle iniziative di autoformazione che abbiamo fatto, che ci sia una prova di maturità di tutte le persone che sono scese in piazza a settembre-ottobre, che quelle manifestazioni abbiano sedimentato qualcosa, abbiano sedimentato un valore anticoloniale, un valore antisionista nei confronti di quelli che sono i crimini internazionali ormai comprovati pure dalla Corte Penale Internazionale da parte di Israele e le continue violazioni del diritto internazionale. Quindi la speranza e l'augurio,
0: certo,
1: è che
0: non ultimo gli ultimi abbordaggi in acque internazionali, quindi il sentirsi in qualche modo i padroni del Mediterraneo, di questo mare, insomma, quindi impedendo qualsiasi passaggio d'accesso, ma anche i comportamenti, perché in queste ore stanno comunque circolando, e ben immaginiamo se succede ad attivisti internazionali che in qualche modo hanno dei tra virgolette dirette, no? Delle mobilitazioni sui propri territori, ma anche una visibilità differente. Immaginiamo i comportamenti nei confronti delle palestinesi o palestinesi che neanche arrivano come immagini, no?
1: Esatto, è un po' come è stata l'estensione anche della pena capitale anche nei territori coloniali della Cisgiordania,
0: certo.
1: Che quello è chiaramente un crimine, l'ennesimo crimine che viene compiuto delle convenzioni internazionali, e sostanzialmente l'assenso e la complicità da parte di tutti i paesi, cioè ricordiamo anche le persone che sono state deportate in Israele, comunque viaggiavano su nave battente bandiere italiane, sappiamo che il nave battente bandiera italiana in acque internazionali è il territorio italiano, e c'è stata una risposta assolutamente timida, se non che complice, assolutamente complice per l'ennesima volta da parte dell'Italia nei confronti di Israele.
0: E diciamo, non so, quello che ti volevo chiedere è, questa è l'iniziativa per, tu hai detto insomma che partivate anche da un'analisi di quello che è avvenuto all'interno degli istituti scolastici, delle scuole, ma non solo, perché è vero, quella è stata un po' la punta di un iceberg in cui si sono in primis applicati, ma non da oggi, che purtroppo bisogna dire, no? Oggi c'è una legge, ma in realtà come dire, l'imposizione, il divieto di dibattiti, manifestazioni, soprattutto di dibattiti, diciamo, nelle aule del sapere, quindi intendendo sia le università sia le scuole, insomma, superiori, già era in vigore da tempo, non solo sì, durante questi ultimi due anni, ma insomma me li ricordo anche insomma già 20-30 anni fa. Comunque era sempre richiesto il punto di vista bipartisan, tra virgolette, certo, no? Avere sempre due interlocutori, cosa che non è mai richiesto rispetto ad altri tipi di conflitto, altri tipi di problematiche, se possiamo chiamarle problematiche, però insomma diciamo altri tipi di dibattiti, di incontri, no? Mai è richiesto un doppio punto di vista, ma in questo caso invece sì, sempre la presenza.
2: E se posso aggiungere una cosa, non è richiesto invece quando nelle scuole vanno esponenti delle comunità ebraiche, perché è successo per esempio al Cavour, se non sbaglio, che diciamo addirittura è stato blindato l'incontro con esponenti, sì, importanti delle comunità ebraiche, e non c'è stata nessuna necessità di contraddittorio bipartisan, insomma.
1: Infatti un'altra delle grandi questioni che viene riportata all'interno del DDL Romeo, che incorpora anche alcuni stralci di legge del DDL Gasparri e del DDL Delrio, ricordiamo che il PD è andato in soccorso del centrodestra per cercare di definire meglio tecnicamente quelle che potessero essere appunto i principi da enumerare, enunciare all'interno della legge per poter costituzionalmente essere approvati successivamente in Parlamento, e una delle questioni è una sorta di adozione e enunciazione di un popolo eletto, nel senso qui proprio nei primi commi degli articoli del DDL Romeo si fa riferimento alla particolarità del fenomeno dell'antisemitismo, allo stesso modo i legislatori erano assolutamente consapevoli della torsione repressiva e autoritaria del DDL, a tal punto da dire che l'Italia ripudia ogni forma di antisemitismo, facendo in paragone con l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza e religione, però dice fermo restando la libertà di critica politica, di espressione di pensiero, la libertà di riunione e di associazione. È evidente la consapevolezza e la contraddizione di fondo che viene enunciata nei primi articoli di questo DDL Romeo, e dell'idea che debba essere fatta anche una sorta di gerarchia fra etnie, per cui se io dico che Netanyahu è un nazista o equiparo lo Stato di Israele allo Stato nazista, sono denunciabile, sono passibile di sanzioni per antisemitismo. Allo stesso modo, se dico la stessa cosa di Putin, non c'è la stessa diciamo persecuzione penale. Quello che dico però allo stesso momento è una forma di intimidazione veramente pesante, penso, nei confronti degli attivisti stranieri in particolare, perché in questi tre anni abbiamo visto dove comunque si è messo questo DDL antisemitismo in un certo senso mette a regime un clima di terrorismo e un clima di persecuzione politica nei confronti in particolare degli attivisti stranieri, perché comunque abbiamo visto quanto ad esempio ci sono stati Hamas Alem finito in carcere da che si trova a chiedere l'asilo politico al tribunale di Campobasso, a che si è ritrovato nel carcere di alta sicurezza semplicemente perché c'aveva dei video sul telefono, e un altro educatore è stato licenziato perché ha solidarizzato con la Palestina. Abbiamo visto per quanto riguarda la scuola i numerosi circolari da parte degli uffici regionali scolastici contro al divieto di poter parlare della questione palestinese nelle settimane di mobilitazione della Palestina. Abbiamo visto gli ispettori ministeriali convocati semplicemente, portati, mandati a scuola semplicemente perché c'era qualche docente che parlava di Palestina, che proiettava dei documentari di Amnesty International rispetto al genocidio palestinese. Quindi sappiamo e siamo consapevoli del salto di qualità repressivo, e questo deve chiedere una risposta organica da parte di tutta la comunità, anche perché un altro delle questioni ad esempio è il fatto che è stato inserito anche non si può più denunciare il colonialismo di insediamento. Questo in un certo senso forse ci deve far piacere, perché evidentemente la lotta e la mobilitazione in solidarietà di Annana Yesh ha funzionato, perché ha messo in rilevanza quello che significa il colonialismo di insediamento, e quindi se in un certo senso è stata una vittoria, forse la possiamo dire questa riforma repressiva che stanno cercando di approvare. È vero dall'altra parte che però richiede una risposta unitaria, e la speranza è quella di costruzione di una rete cittadina che sicuramente possa partire dalla scuola e dall'università, ma che poi si possa estendere a tutti gli ambiti della società, secondo noi.
0: Sì, diciamo che quando dici probabilmente è stata una vittoria, diciamo che il fatto che comunque costruiscono una legge ad hoc per reprimere determinate opinioni, determinati temi, mobilitazioni, significa che la mobilitazione spaventa ed è molto
1: spaventa
0: alta.
1: Molto, esatto.
0: E questo lo vediamo anche in virtù ad esempio delle campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che pure stanno crescendo a livello internazionale. Anche lì insomma c'è sempre una risposta repressiva, e questo chiaramente spaventa, ma sta creando probabilmente anche delle contraddizioni inside alle stesse compagini che in qualche modo giustificano i crimini commessi appunto dallo Stato israeliano, no? Poi vengono denunciate in qualche misura sempre nella logica, diciamo nell'ottica, no, di vedere quando si parla di un certo numero di morti, di bambini morti, sempre come vittime, però poi si giustificano determinati comportamenti, e questa scissione, spaccatura, nonostante i grossi investimenti, se vuoi, no, anche della propaganda israeliana, no? Quindi le pressioni fatte a tutti i livelli, dai giornali, dai mass media. È uscita proprio recentemente un'inchiesta, mi sembra, del New York Times, che dava quanti erano gli articoli, quanta stampa si era parlato in un certo modo, quindi quante pressioni ci sono state. Riferendosi alla situazione americana, forse lo stesso andrebbe fatto anche rispetto, insomma, a quello che avviene nella stampa mainstream oppure nelle televisioni tra virgolette pubbliche italiane, o quanto poco se ne parla, no? Se non nella logica, nell'ottica appunto di vittime, come se fossero vittime, che ne so, di una catastrofe naturale, di qualcosa di imprescindibile, oppure cercando, quando proprio non si può fare a meno, di poter dire vabbè, insomma, la guerra è la guerra, purtroppo produce vittime, insomma. E questo, poi questo modo di raccontarla anche come dico, il doppio peso, la doppia bilancia, lo vediamo rispetto ad esempio a quello che succede anche in Ucraina, no? Mi facevi te riferimento sicuramente alla Russia, escluse da tutte le competizioni internazionali sportive eccetera eccetera, quanto lo stesso trattamento non è riservato invece ad Israele, invece si parte molto più dal basso, no? Dalle voci dal basso che denunciano in realtà e cercano, no, di raccontare una storia differente di come ci viene proposta. Quindi,
1: basta vedere anche le sanzioni, no? Sì. Le sanzioni che sono state emanate dalla Russia, invece nessuna sanzione comunque è stata emanata nei confronti.
0: Sì, sì, qualcosa di molto piccolo, anche sul fatto di dire, già era successo con gli Stati Uniti che avevano messo, e con l'Europa che aveva messo il divieto ad alcuni coloni, nome e cognome, perché di venire tra virgolette in Italia. Ancora adesso ci sono state delle piccole sanzioni nei confronti di coloni violenti, come se non fossero tutto sommato, eppure la denuncia che a noi arriva costante, che sono costantemente coperti dall'esercito e dalla polizia israeliana, dico dall'esercito per quando stanno in alcune aree della Cisgiordania, dalla polizia quando stanno anche a Gerusalemme e in altre aree, insomma, quindi non è una novità, no? Però sempre molto come se fossero singole mele marce, no? Singole mele marce, tant'è vero che oggi, insomma, il ministro, c'è stato anche un po' uno scontro tra i ministri israeliani in virtù dei comportamenti nei confronti degli attivisti e delle attiviste della Fottiglia nei confronti di Ben-Gvir. Quindi, insomma, voglio dire,
1: c'è stato un segnale di discontinuità da parte della Corte Penale Internazionale rispetto comunque al rifiuto, certo, e all'illegittimità del colonialismo, quindi il segnale comunque da alcune componenti così, diciamo, democratica, è stato mandata a Israele, quindi è chiaro che la repressione che comunque stiamo vivendo noi in Italia si vive anche in altri paesi europei e non solo, è comunque forse in un certo senso un sussulto da parte di Israele di provare a mantenere, a legittimare attraverso l'apparato comunicativo questo stato di guerra permanente,
0: certo.
1: Quindi
0: Prima di arrivare, insomma, un po' alla conclusione, volevo chiederti due cose. Dicevamo, si è partiti dalle scuole, ma tu hai fatto riferimento anche agli altri luoghi della società, quindi, cioè, posti di lavoro, i quartieri, i territori, no? E in questo senso questo appuntamento vuole essere che cosa, no? Un ampliamento di questa campagna, e quali sono le risposte che già avete avuto?
1: Vuole essere sicuramente, essendo comunque un collettivo che è nato all'interno della scuola e che è nato al fine comunque di costruire una comunità scolastica, cercando comunque di andare al di là di quelle che possono essere le frammentazioni e le piattaforme vertenziali dei sindacati, vuole essere un punto di raccordo per cercare di trovare anche uno spirito unitario fra all'interno comunque della comunità scolastica, e quindi partire, avere come focus iniziale sicuramente la scuola. Infatti ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, che ci racconterà, ci parlerà comunque della degenerazione autoritarista, che comunque, diciamo, che come citavi tu, diciamo, si può coincidere, culminare da 20 anni a questa parte con l'inizio comunque dell'autonomia scolastica e il

0: comunque iniziare a creare delle nuove forme di socialità e nuove forme di autoformazione per cercare di mettere al centro dell'attenzione quello che sta accadendo e provare a trovare una risposta insieme, provare a trovare una risposta comune attraverso la socialità, attraverso il coinvolgimento e attraverso comunque una partecipazione sempre più importante da parte delle persone, perché stiamo affrontando un momento veramente difficile. Quindi il nostro auspicio è quello che appunto riusciamo a portare avanti un'iniziativa che possa essere realmente inclusiva e che possa prevedere la partecipazione di, in particolare dei componenti della scuola, ma anche di altre persone.
1: Sì, ci dicevi che ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione, volevo chiederti com'è costruita la giornata.
0: La giornata partirà con una presentazione del compagno del coordinamento romano per la Palestina sull'opuscolo che è stato redatto appunto al coordinamento romano Palestina insieme alla rete Liberi di Lottare, in cui appunto si enunciano, diciamo, tutti i passi più importanti del DDL Romeo, e quindi comunque appunto dalle istituzioni delle commissioni delle scuole, obbligo di delazione, revisione dei testi scolastici, sospensione dell'account e corsi di formazione per tutti, compresa polizia e magistratura. Poi successivamente ci sarà l'intervento dell'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, che cercherà comunque di darci un punto, di darci un'idea su quello che è stato il processo di militarizzazione che stiamo ancora vivendo. E poi infine ci sarà la rete universitaria degli antropologi che praticamente farà un altro intervento rispetto alla rete ricerca universitaria per la Palestina, che farà un intervento rispetto alle mobilitazioni che sono state condotte in questi giorni.
2: Il RUP che abbiamo sentito infatti varie volte anche dai microfoni di questa radio. E bene, non so se insomma vuoi aggiungere altro, se no dicevi manderemo in onda lo spottino dell'iniziativa. Non so se vuoi dire altro prima.
0: Va benissimo così, grazie.
2: Ci salutiamo con lo spottino. Grazie a te.
0: Ciao a tutti, a tutti.
3: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
4: Le parole sono veramente importanti, è attraverso la parola che formiamo il pensiero, e senza libertà di parola non ci può essere pensiero critico. Per questo l'imminente approvazione del DDL Romeo, che renderà illegale parlare dei crimini commessi dallo Stato illegittimo di Israele, è un duro colpo alla nostra libertà di espressione. Ed è proprio per cercare di capirne gli effetti e per trovare delle misure di contrasto efficaci che il collettivo Caos, insieme all'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università e la rete Ricerca Università per la Palestina, chiama un'assemblea sabato 23 maggio dalle ore 18 allo spazio sociale Centocelle Aperto in BL Rete 5. Non rimanere da solo.

Bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie alle nostre, ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come aumentano la presenza nelle giornate in cui festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Benvenute su queste, in questi studi, in queste frequenze. Con voi, insomma, parliamo di un altro aspetto della repressione. Prima parlavamo in specifico del DDL antisemitismo, antisionismo. Oggi con voi invece vogliamo parlare di da dove nasce questa rete, questo nuovo collettivo. Insomma, voi anche la parola per presentarvi, che insomma si chiama Osare, se non erro, no? Quindi osiamo, ma che cosa osiamo? Osiamo da che punto di vista? Parliamo di carcere, di CPR, di persone recluse in tutti i luoghi, ma soprattutto parliamo della diciamo, mobilitazione, attenzione, attenzionamento da parte di chi lavora nelle professioni di cura e sanitarie di appunto costituirsi a mo' di garanzia. E quindi se ci spiegate da dove nasce quest'idea, come viene, vedo anche molte facce giovani e quindi sono contenta di questo. Buona parola.

questione, poi ne parleremo, che appunto possono essere il carcere come le piazze. Questa rete che, un piccolo excursus anche magari per capire meglio, è stata ideata, nel senso è nata questa idea durante una gira in Messico, una gira di

corsi lì eravamo appunto dei sanitari, eravamo anche con delle compagne della valle, e quindi si parlava e diceva ma effettivamente c'è, cioè, anche in Italia, volendo, cioè ovviamente non ci sparano con i mitra addosso, però appunto la repressione, a volte anche una repressione fisica molto forte, quindi

è stato quello, quindi pensare a creare una rete, un coordinamento che tutelasse i momenti di piazza più o meno conflittuali, cioè sia appunto per tutelare le persone, sia per farle sentire

0: punti. E poi diciamo il focus è stato cercare
1: di appunto abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti che

0: tu mi confermi che è così, però appunto poi entrando nel merito effettivo della rete, oltre all'organizzazione quindi regionale e, o cittadina come hai detto, adesso cos'altro porta come novità questa rete?
1: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è diciamo, il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. E, quindi oltre a appunto la voce raccontata prima dei laboratori che abbiamo pensato di fare, l'organizzazione di piazza, abbiamo attivato una rete di specialisti e specialiste che potessero fare delle visite in carcere richieste dalle detenute e dai detenuti stessi tramite email o lettere. Alla fine della puntata magari lasceremo i nostri contatti. E perché appunto insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75 garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita col medico di parte, no? E diciamo per noi in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti quale può essere un ruolo da sanitario solidale senza che sia necessario andare a lavorare in carcere, ma entrare da un'altra parte, quindi appunto dalla parte del detenuto, che può essere questo qua, ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri e, ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare insomma specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando e devo dire fino ad ora comunque siamo riuscite a fare diverse visite. E, in generale diciamo la

0: mentali che spesso vediamo all'interno dei luoghi di cura o insomma dei rapporti tra medico.
1: La prossima scarceranda sarete i prossimi invitati nella guida quando si entra in carcere.
0: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no?
2: Poi mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi, no? Perché come insomma non ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune o forse ritengo lo dicevi, che già alcune esperienze, no? Di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma, che è stata veramente una salvezza per tante compagne e compagni, insomma, che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come insomma le abitudini si perdono. Invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale.

questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato, cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle dicerie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere, oltre appunto a quindi a traumi da arma e appunto difesa da parte come

0: percorso la prima cosa è riuscire a portar via per mettere in sicurezza la persona ferita, ma anche chi sta soccorrendo, quindi anche delle piccole tecniche di trasporto a una, due, a quattro persone di una persona ferita. E poi appunto quello che dicevo un po' prima, anche riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento. Quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire un'emergenza ma si può andare via, una zona gialla che ad esempio non so, magari in un corteo può essere il camion dove c'è la musica, dove quindi si può fare qualcosa, e poi magari ad esempio una zona verde che può essere un centro sociale o la casa di un amico vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile. Poi ci sono dei casi in cui magari anche tramite appunto nostri contatti cerchiamo poi in un secondo momento, in base alla gravità, di far ricevere le cure necessarie. Quindi questo.
1: E l'altra domanda che volevo farvi era invece rispetto, insomma, alcune situazioni poi comportano delle spese come al solito, e quindi mi chiedevo se avevate pensato

0: il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
1: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da un lacrimogeno ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi molto delicate sotto tanti punti di vista, e quindi mi chiedevo.
0: Ma per il momento in realtà appunto, a parte benefit, iniziative, insomma, che magari ci stanno, che ne so, il laboratorio e poi una cena benefit, fino ad ora abbiamo fatto sempre così più o meno, non c'è stato un crowdfunding, nulla di questo. E, insomma, poi per quanto riguarda i materiali, un po' facciamo un po' di riappropriazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
2: Cioè, rubiamo agli ospedali per usare le cose, per noi, non era chiaro.
1: Va bene, l'ultima cosa che volevo chiedervi, ma è una curiosità, che penso che siete una rete nuova, da quant'è che insomma ci siete e state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non è proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti, tre che facciamo laboratorio in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
1: E ci sarete anche quest'anno?
0: Alla

faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a me a volte capitano proprio rispetto anche alla scarceranda, no? Di chieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada con determinata figura professionale che, come ricordavi te, devono essere per forza delle figure simbolicamente nelle carceri, nei CPR, no? In qualche modo con una professionalità ben specifica. Ecco, anche su quello voi eventualmente avete l'opportunità, oppure si può mettere

0: singolo avvocato per fare questa ricerca, però per capirci.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo un contatto mail, dove chiunque insomma dovesse avere una richiesta, se non è insomma, anche per interposta persona, ci può mandare un'email in cui spiega a grandi linee il caso, poi insomma magari ci si sente, e anche un indirizzo fisico dove si possono mandare delle lettere scritte, e la mail magari la dico già, è osare.info@autistici.org. E invece l'indirizzo è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dolcei 211-00176, Roma. E quindi questi sono i nostri canali, a parte appunto per conoscenze eccetera. E volevo dire, visto che li hai nominati, rispetto ai CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa, è un grande buco nero,
2: la zona d'ombra,
1: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile, e quindi stiamo un attimo insomma ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate, ecco.
3: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
2: Scusa un attimo, spento il mio microfono, e non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate dicevate che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alle situazioni, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più del nostro collettivo. Come darvi anche una sede un po' fisica, no? Non mi veniva in mente.
1: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto a i grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che ci si può

nei confronti di, dei compagni, dei compagni, delle persone razzializzate, insomma, è sempre più presente, sempre più violenta, eccetera.

0: effettivamente da un po' che non ne facciamo uno, quindi ci possiamo un po' ragionare. E ci sarà una, cioè su Roma non ci sono iniziative prossime, ci sarà un'iniziativa in Valle il 21 giugno organizzata dalla Cassa delle Alpi Occidentali, in cui presenteremo la rete.
1: Sì, esatto, quindi cioè, ci vediamo in Valle, poi se i collettivi ci vogliono contattare, cioè abbiamo anche la pagina Instagram da poco, quindi olè, olè.

0: medici, sia per fare i laboratori, sia per conoscerci e eventualmente, cioè, entrare in contatto personalmente per poi fare cose insieme, ecco.
1: Bene, non so se ridiamo, se non avete altro da aggiungere, se non c'è nessun altro che ridiamo i contatti, li ripetiamo.
2: Sì. Allora, la mail è osare.info@autistici.org e l'indirizzo fisico a cui scrivere è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dulceri 211-00176, Roma.
3: Se non avevate la penna con voi, potete trovare sul sito www.ondarossa tutti i nostri approfondimenti, e anche questo verrà sicuramente caricato, quindi ecco, potete trovare sul nostro sito. Intanto grazie a tutte e tutte voi, sicuramente insomma in questa radio ci rivedremo, ci risentiremo, e ora alle 18.45 continuiamo.
1: Continuiamo, quindi grazie di nuovo. Un po' di

0: I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate, ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro. E ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo. E abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non appunto, come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Siesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea, o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte, credo, degli stereotipi che soffre lo yoga, è questa cosa di purezza, no? Di pulirsi da dentro, da fuori, attraverso forme che forse per come si sono approcciate o come si approcciano di quella forma non hanno niente veramente di profondo, di puro, però dà sempre questa idea. Invece uno yoga che si sporca, diciamo, mi piace, e uscire anche dagli stereotipi, come voi avete scritto, e ora ne parleremo proprio del festival che ci sarà a giugno ad Acrobax, uno yoga che fuoriesce dagli stereotipi anche fisici, no? Della perfezione, del tappetino perfetto, del luogo perfetto, dei corpi perfetti che sono adatti, no, per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione a nostro avviso errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga. Cioè, tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo. Quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è, sta lo yoga fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma, insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no, nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi. Certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato quindi poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio.
1: Il 7 giugno.
0: Come è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare. È il primo pensato in Italia ed è un qualcosa, insomma, che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi del quindi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival. Quindi festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu paghi dai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare, decise e sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché e forse anche è una delle basi dello yoga, la possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, un'idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali, insomma, a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga, e da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri. Bene. Non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe. Qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
0: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no, per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni, dico rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche forma di essere al corrente di quello che sarà Yoga dal Basso il 7 giugno ad Acrobax?
1: Sì, allora abbiamo un sito internet che è dalbasso.it, e dove appunto lì trovate tutte quante le informazioni, tutti i laboratori, più di 30 laboratori, eccetera, le due staffette, quindi tutte quante le informazioni sul festival. E c'è il profilo di Instagram, che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli, eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
0: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini e le bambine là mentre gli adulti fanno, ma che sia uno spazio dove forse loro possono pian piano introdursi in questo mondo, conoscerlo, e quello sarebbe pure, no, una pratica, penso, non lo so, interessante da introdurre, che ne so, nelle scuole, perché credo qua l'educazione fisica in generale, ma la consapevolezza del proprio corpo non viene, diciamo, insegnata o trasmessa bene, direi, almeno nelle nostre società, almeno qua in Italia di sicuro. Questo sarebbe, penso, una cosa più che interessante, no?
1: Guarda, allora, in alcune scuole per fortuna lo yoga viene portato avanti, sì. E la ragazza appunto che si sta occupando di tutta l'area bimbi, diciamo, è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
0: Bene.
1: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress, dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok? Sì, sì. E che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa
0: performativo permanente, già da bambini, diciamo, esatto. Dobbiamo performare al massimo permanentemente.
1: Dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze, cioè ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro, cioè vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione. E la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta l'afflusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano 1000 pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente, certo, in quello stato.
0: Certo.
1: Ok?
0: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una, esatto, una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
1: No. Anche perché non è, guarda, non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? Il momento di agitazione a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni.

davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano,

0: già cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

Adesso? Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street, era Buffalo.

0: Radio Andalusso. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: essere. Si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11 e 17 minuti primi di questo giovedì 21 maggio. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato lo spottino giustamente della festa in ricordo a Ciro Principessa e del corteo, no, lì a Largo Savorgnan, che si terrà a Villa Certosa. E giustamente noi siamo in comunicazione con Mirko, un compagno del Comitato Certosa, per parlare della giornata del 23 maggio. Mirko, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Un po' presi il giorno prima,
0: appunto.
1: Potete immaginare.
0: Appunto, raccontaci un po', quindi, perché io lo dico già ormai da un paio d'anni, cioè il corteo, la festa in ricordo, no, in memoria di Ciro Principessa, ormai è diventata una di quelle giornate che vanno segnalate, no, nell'agenda, diciamo, nel calendario della compagneria romana, senza dubbio, per l'importanza della figura di Ciro Principessa, perché credo che sia stata, e ce lo puoi dire tu meglio come parte del comitato, una figura che è stata un po' riscattata, no? Un compagno che si pensava forse all'inizio, no, morto, parte di un matto con un coltello. Invece Ciro Principessa è stata una delle tante vittime della violenza fascista di quegli anni, no? E quindi in quel senso andava riscattato come vero compagno di quegli anni, che pensava un mondo migliore, e ha pagato con la sua vita. E poi per tutto ciò che significa per la comunità lì di Villa Certosa. Per questo dico, una data veramente importantissima, ormai bellissima per come viene organizzata da voi. Quindi raccontaci un po' come viene l'organizzazione e la fatica per una festa così, così importante quest'anno.
1: Beh, quest'anno diciamo che è il sedicesimo anno che facciamo questa festa, quindi ormai sono tanti anni, e quest'anno abbiamo pensato che era importante comunque diciamo utilizzare il nome di Ciro Principessa, il suo ricordo, gli ideali per cui è morto, che appunto, come dicevi tu, inizialmente era passata questa voce che era morto per un matto, mentre in realtà questa persona era collegata con tutti i movimenti di destra fascisti degli anni 70. Lui è morto nel 79, davanti all'interno della sua comunità, che Paolo di Parte della Fate, là aveva proprio quella biblioteca popolare, perché all'epoca lui era un ragazzo di strada, non aveva studiato, non aveva capito, ha detto che comunque attraverso la cultura si poteva essere liberi veramente. E quest'anno appunto abbiamo voluto utilizzare il suo nome per parlare del presente. Noi quest'anno, come comitato di quartiere, abbiamo immaginato di utilizzare Ciro come lente per guardare il presente, e abbiamo iniziato da circa 3 mesi fa a creare una serie di relazioni con tutte le realtà del quadrante di Roma Est, per scendere in strada, per manifestare verso un'idea diversa di presente, contro tutte queste leggi repressive del dissenso, contro il razzismo, i diritti LGBTQ+, per il movimento transfemminismo. E quindi siamo in tante organizzazioni che non posso citare tutte, perché appunto siamo moltissime, che ci siamo messe tutte quante insieme a costruire questa giornata, che appunto, come dicevi te, cioè, come grossa novità, questo corteo con partenza dalle ore 15 da Largo dei Savorgnan, passerà per Maranella, Torpignattara, Parco San Galli. Ci saranno diversi luoghi dove ci fermeremo e parleremo appunto di tutte le storture di questa città, luoghi simboli che abbiamo preso in tal senso come esempio di problematiche che attraversano la nostra città. E inoltre, come tutti gli anni, c'è anche la festa, che è tutto il giorno. Quest'anno abbiamo una novità, perché la festa non la faremo in Certosa, ma a Via del Mandrione 215, che è davanti all'ex stazione Casilina. Abbiamo scelto questo spazio perché è uno spazio che attualmente è chiuso al traffico, è uno spazio che durante il Covid le persone se ne sono riappropriate, e avendo uno sfogo, in quanto da noi non è che ci stanno tanto verde pubblico, e adesso noi vogliamo farlo là proprio perché vorremmo mantenerlo come spazio chiuso per permettere alle persone di poter stare in uno spazio aperto senza le macchine che ci inseguono. è per questo che è nata la scelta di farlo là.
0: Scelta interessante comunque, perché uno spazio, allora, come dice te, aperto, no, all'aperto ma chiuso forse al traffico, ma poi una via, una strada più che caratteristica, più che tradizionale di Roma, via del Mandrione, per tutta la storia che ha dietro, e forse riappropriarsela e darle questa nuova vita è interessantissimo per via del Mandrione e per la comunità.
1: Esatto, noi pensiamo che via del Mandrione è una via dove come comitato di quartiere facciamo delle passeggiate una volta al mese, da che iniziano alle 9:30, proprio per raccontare la storia e tutto, anche l'importanza che ha avuto quel tratto di strada durante il fascismo, in quanto c'erano dei punti dove i partigiani andavano e nascondevano le armi, in alcuni ci sono storie molto interessanti, e infatti la giornata inizierà proprio con questa passeggiata alle 9:30 che dura 3 ore. Poi appunto ci sono tanti concerti a via del Mandrione stesso. Iniziamo dalle 9:30 con la passeggiata e terminerà a 12:30 circa. Oltre alle realtà di associazioni e centri sociali di Roma Est, partecipano anche con noi molti circoli ARCI, in quanto noi crediamo che dobbiamo unirci più persone, perché da soli altrimenti non riusciamo ad affrontare le problematiche del tempo che stiamo vivendo.
0: Certo. E ti volevo chiedere, perché ora ne parliamo di tutto lo sforzo, tutto il lavoro che ci sta mettendo il Comitato Certosa come ogni anno per la festa di Ciro Principessa, che dicevamo un punto o un momento importantissimo nel calendario. Come state in quanto comitato? Perché giustamente fa parte di un quartiere, dico, siete il comitato di un quartiere popolare di Roma, di una parte popolare di Roma, no? E come Roma Est, dico, come vi trovate, come state come quartiere, quali sono le difficoltà, le problematiche che state affrontando poi nel quotidiano della vostra attività, diciamo, sociale e politica?
1: Noi cerchiamo di... Nel tempo abbiamo cercato di rispondere alla mancanza delle istituzioni attraverso delle iniziative personali, quindi il Comitato di Quartiere si occupa da 12 anni dell'apertura e la gestione di un giardino, diciamo, che è occupato, in quanto a causa di disguidi tecnici amministrativi non è mai diventato un posto pubblico, e quindi abbiamo deciso ormai 12 anni fa di aprirlo, di mantenerlo, di farlo vivere attraverso un mercato settimanale ogni sabato, e ci sarà anche sabato, di agricoltori che vengono intorno a Roma, compagni e compagne che vendono verdura a chilometro zero. Poi, sempre per cercare di avere più verde pubblico, circa 3 anni fa abbiamo acquistato, attraverso una raccolta di crowdfunding, un altro giardino che resta aperto, e dove all'interno facciamo delle attività culturali, o c'è un laboratorio c'è la ciclofficina popolare, ci stanno laboratori di cucito, ci sono momenti di lettura collettiva attraverso la nostra attività che si chiama letture selvatiche. Noi appunto cerchiamo di creare socialità all'interno del nostro quartiere, dando a disposizione delle persone un luogo dove possono stare in socialità senza l'obbligo di consumare, perché oggi mancano questi spazi. Buona e mamma. Proprio per questo che abbiamo fatto il corteo, proprio per difendere questi spazi.
0: Certo di sì. Mirko, un'altra volta facci l'invito alla festa Ciro Principessa questo 23.
1: Che dire, vi aspettiamo a tutte e tutti sabato 23 mattina, già dalla mattina, e poi alle 11:00, precedentemente c'è una visita guidata alle 9:30 che parte dal Mandrione, e la via della festa è a via del Mandrione 215, che è davanti alla stazione, l'ex stazione Casilina. Poi alle 15:00 c'è il corteo che parte da Largo di Savornian, per noi Piazza Ciro Principessa, e da lì gireremo per le strade di Torpignattara e Maranella. Vi aspettiamo a tutte e tutti.
0: Grazie,
1: e grazie
0: mille.
1: Grazie ancora alla Radio Onda Rossa che ogni anno ci segue.
0: Certo di sì, certo di sì. Grazie, grazie mille, Mirko. Un saluto a te, un abbraccio, un saluto.

0: passa.
1: Ablati caldo vignocchi, cavalla cavalla. Nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera. Me fango scià inzuppare il biscottino. È l'unica realità. Anima.

0: 47 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14 resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: E allora 8:02 siamo in voce. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. E alle 8:02 andiamo a iniziare questa mattinata su Radio Onda Rossa sugli 87.9. A breve iniziamo la rassegna stampa. Buongiorno anche alla voce che sta qui con me.
1: Buongiorno.
0: Allora, che dire, oggi è una giornata importante, una giornata di compleanni, si festeggia. Sui giornali non leggeremo di questa notizia, ma direi che è la notizia centrale di oggi, ovvero 49 anni di Radio Onda Rossa. È inutile che vi ripetiamo quello che succederà nei prossimi giorni, perché immaginiamo che già lo sapete a memoria, già avete segnato sulle vostre agende quello che succederà per festeggiare Radio Onda Rossa, ma comunque lo ripetiamo perché non è mai abbastanza. 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio, CSA ex SNIA, via Prenestina 173, concerti di Faxia, Young Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Serni, Hola H Etica, Carenza 503, Cucina e Angolo Mojito sarà presente nella serata di festeggiamenti. E poi domenica 24 maggio, dopo insomma il sabato 23, con una giornata anche quella ricca di appuntamenti, mi vengono in mente sicuramente due cortei, uno di Ciro Principessa nel quadrante est della città e poi nel quadrante ovest invece il corteo a Bastoggi. Questi più o meno sono i due appuntamenti di sabato 23, quindi da est a ovest c'è la possibilità di stare in strada. E poi ci rivediamo domenica 24 maggio a San Lorenzo, via dei Volsci 56, guarda caso proprio dove è la radio, dalle 13 pranzo sociale sotto la radio, canti, letture dalla Palestina, DJ set. E questi erano più o meno gli appuntamenti che già sapevate, quindi siamo partiti con notizie banali, ma adesso tra poco andiamo a iniziare con la rassegna stampa per altrettante notizie, speriamo non troppo banali, c'è tanto di cui parlare oggi. Quindi direi che, se sei d'accordo, andiamo con la sigla della rassegna stampa e poi torniamo in voce.
2: Iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: E allora, 8.05, questa era la canzoncina di tanti auguri per Radio Onda Rossa, 49 anni. Direi che oggi è una mattinata importante di rassegna stampa, perché è proprio la mattinata della giornata di compleanno. Abbiamo questo fardello, questa responsabilità morale di fare un'ottima rassegna stampa per questa giornata. E quindi, per iniziare bene, ti passo la voce.
1: Che pressione.
0: Le prime pagine di oggi.
1: Però è un onore fare la rassegna stampa il giorno, beh, non è proprio il giorno esatto, il compleanno di Roar, ma oggi iniziano i festeggiamenti, perché quando si arriva a quest'età bisogna festeggiare per tanti giorni. Io
0: poi la data è relativa, insomma,
1: si festeggia sempre. Si festeggia sempre. Allora, io ti inizio con le prime pagine. Ho tre giornali sott'occhio in questo momento, poi ti passo la parola. Io ho il Manifesto, il Corriere della Sera e Domani, il giornale Domani. Ho tre titoli diversi, incredibilmente, perché il Manifesto titola sul onda anomala, quindi si riferisce alla Global Summit Flottiglia. Il Corriere della Sera, titolo centrale, a parte le fotografie, è dedicato alla crisi dell'energia, quindi guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, quindi c'è tutto probabilmente il braccio di ferro sul possibile sforo del patto di stabilità relativamente all'energia. E invece editoriale Romani concentra l'attenzione su Cuba, cioè tutto lo spostamento di una nuova nave da guerra americana nei mari vicini a Cuba, e quindi il titolo è La cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Se vuoi leggere al volo i principali titoli, poi io passerei, magari ce le leggiamo bene le prime pagine del giornale.
0: Sì, sto qua dalla stampa. Diciamo, la notizia principale sul taglio alto riguarda la flottiglia, quindi ciò di cui si sta parlando questi giorni. Qua il tra virgolettato è abusati dagli israeliani, un racconto dagli attivisti rientrati in Italia. Quindi più o meno questo è ciò che occupa il titolo nella prima pagina. C'è sulla colonna di destra una lettera di Giorgia Meloni su una questione che stiamo trovando sui diversi giornali, ovvero di una campagna pubblicitaria nelle stazioni ferroviarie italiane e un risentimento da parte della Presidente del Consiglio. Quindi rimaniamo sempre un po' sul tema invece Palestina. C'è un reportage dalla stampa dal ghetto di Roma della comunità ebraica all'indomani della diffusione dei video di Ben-Gvir. E poi sul punto crescita, anche qua viene affrontato, e la stampa invece la fotonotizia, in realtà proprio forse potremmo dire grande spazio in questa prima pagina, non viene data a nessuna di queste notizie sicuramente, cioè, rilevanti per un dibattito stamattina, ma viene dato a Conte, che pare che ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale. Quindi questo è ciò che occupa e preoccupa oggi i giornalisti della stampa. Dove andrà Conte, non Giuseppe Conte ovviamente, ma Conte l'allenatore. Sulla Repubblica invece si apre con la questione della crescita, Italia maglia nera, è questo il titolo. Si parla della flottiglia e poi, diciamo, nella parte così dei reportage ne abbiamo uno da Kherson, raid ucraino sulla base russa e la Germania pronti a guidare la NATO. E poi anche qua si parla di Cuba, Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerea Nimitz nei Caraibi. Un editoriale di Carofiglio sulla sinistra che che titola "Cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no". Insomma, fa sempre ridere questa affermazione e vederla nelle varie bocche dei politici, dei no di qua, dei no di là. Adesso vediamo dopo un po' Carofiglio che cosa, dove vuole andare a parare. Il Fatto Quotidiano invece, come poteva, insomma, come era prevedibile, grande spazio lo dà alla flottiglia, i racconti degli attivisti, balbetti di governo e UE tra virgolettato benvenuti in Israele. Quindi più o meno questa è la notizia riportata. Anche qua si parla dell'Italia ferma la crescita a più 0,5%, niente flessibilità. Si parla di Iraq, dal governo 200 soldati in Iraq contro il Daesh. E poi, insomma, più o meno queste sono le notizie importanti. Ora magari le andiamo un po' a spacchettare da questi tre quotidiani che avevo. Non so se ci vuoi dare una mini rassegna del...
1: Guarda, giusto i titoli principali dei giornali della destra e... Sì, della destra. Stavo dicendo destra e ultradestra, ma non c'è mai limite. Allora, Libero Quotidiano, un titolo, i titoli di Libero Quotidiano che per quanto mi riguarda si capiscono sempre da soli. E quindi il titolo di oggi è Bengalesi a lezione per votare PD, il video che imbarazza la sinistra. Il video non abbiamo fatto in tempo a, a vederlo, noi non ci sentiremo probabilmente imbarazzati, ma comunque. E poi in prima pagina Libero mette, e lo leggeremo anche su qualche altro giornale, essendo Libero, poiché stiamo guardando una pagina online, è più ovviamente aggiornata, la morte di Carlo Petrini, che sarebbe l'inventore dello slow food. Per quanto riguarda i giornali cartacei, mi pare che solo il Corriere della Sera sia riuscito a metterlo in prima pagina.
0: A proposito, scusami se interrompo, c'è una cosa molto curiosa, nel senso che qua sulla stampa la fotonotizia è per Conte e l'allenatore, ma su quello cartaceo, invece su quello online la fotonotizia è la rivoluzione di Carlin. Non so che cosa sta succedendo.
1: Che sarebbe l'inventore di slow food. Però sì, beh, il titolo evidentemente hanno aggiornato quello online.
0: Dopo che li abbiamo un po' presi in giro, hanno detto sbrighiamoci che Radio Onda Rossa ci sta.
1: Esatto, Radio Rossa è il giorno del suo compleanno, ci sta prendendo. Cambiamo
0: dubito.
1: In giro.
0: Però vabbè, quindi questo è il mistero di stamattina.
1: E poi La Verità, sempre con, diciamo, l'editoriale di Maurizio Belpietro, ancora una volta contro l'immigrazione, l'Islam, eccetera. Stiamo già pagando i prossimi Salim, penso in riferimento ai fatti di Modena. E la notizia centrale, l'Emilia Romagna, un modello fallimentare, assistenzialismo, welfare, questi sono i mostri, diciamo, che dell'Emilia Romagna, diciamo, gli aspetti negativi che mette in evidenza La Verità. Il Tempo, un editoriale di Capezzone, ma c'è scritto solo le nuove oche del Campidoglio, quindi non sappiamo a cosa si riferisca, mentre il titolo centrale del giornale online è Giovani emarginati arrabbiati, così reclutano i terroristi. Quindi anche Il Tempo concentrato principalmente sul tema immigrazione, islamofobia, in seguito a quello che diciamo alla strage che c'è stata a Modena. Anche se sì, ma non trovo una parola giusta per definirla, perché non è stato comunque un attentato terroristico di matrice religiosa. Io passerei a leggere le pagine, prima pagina, un po' più approfonditamente, e partirei dal Corriere della Sera. E il Corriere della Sera dedica il titolo centrale alla guerra e all'energia, quindi guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'UE. Ha due fotonotizie che si riferiscono, una a una notizia che non abbiamo ancora dato, ovvero che ieri, credo una giornata di ieri, c'è stato un raid ucraino su una base russa in territorio ucraino. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, un territorio in Ucraina. Le forze ucraine hanno colpito un sito dei servizi russi nel Kherson, l'ho postato su X il presidente Zelensky. L'attacco ha provocato un centinaio tra morti e feriti. Quindi X ormai è palesemente solo la voce dei politici, presidenti mondiali, possibilmente mostri. Altra fotonotizia, sempre sul Corriere della Sera, è dedicata alla portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca. Schierata la Nimitz, anche Pechino è in allarme. La portaerei statunitense a propulsione nucleare Nimitz è stata schierata nel Mar dei Caraibi. Gli USA hanno mosso la portaerei Nimitz nei Caraibi dopo l'incriminazione dell'ex leader di Cuba, Raul Castro. La condanna di Mosca e Pechino, ingerenza pericolosa. Sembrava che avesse rallentato la faccenda di Mosca, invece nuovi movimenti inquietanti. Sempre in prima pagina del Corriere troviamo intanto l'addio a Petrini, il rivoluzionario che inventò il cibo slow. Aveva 76 anni, è morto nella sua casa di Bra. Carlo Petrini, il fondatore e presidente di Slow Food, giornalista, gastronomo visionario, creò l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Vabbè, se ne parlerà poi, insomma, penso che... non so se avevano, non era tanto anziano, quindi chissà se avevano già tutti i coccodrilli pronti, ma se ne parlerà nelle pagine interne del giornale. In prima pagina c'è, come sempre, almeno come sempre il venerdì quando io faccio la rassegna stampa, il caffè di Gramellini, che quest'oggi si riferisce alla vicenda a cui tu facevi riferimento, che però qui noi ci trova vagamente impreparati. Ve lo leggo. Il non complotto: com'è possibile che quel diavolo di Renzi sia riuscito a comprare uno spazio pubblicitario nelle stazioni di Roma e Milano e proprio accanto ai tabelloni degli arrivi e delle partenze, dove si satireggia in caratteri littori quando c'era lei sui ritardi ai tempi della Meloni? A nessuno ovviamente è passato per la testa che si sia trattato di un atto di liberalità da parte di un dirigente ferroviario in preda a un attacco d'autoironia. Si è invece pensato subito a un complotto: chi ha tradito, chi ha tramato nell'ombra. E quindi evidentemente Renzi è riuscito a... No, qui dice Renzi, ma io non lo so, quindi ascoltatore, ditoci voi. Adesso approfondiremo nelle prossime pagine dei giornali, perché è un evento che è sfuggito alla nostra attenzione.
0: Se potete chiamarci e dirci la vostra, il numero 06491750, aiutateci a capire, per favore, siamo
1: di questi cartelloni che sono comparsi sulle stazioni di Roma e Milano. In ultimo, ovviamente, in prima pagina del Corriere, la flottiglia. Il governo contro Ben-Gvir, azioni europee, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza dopo gli abusi sugli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato il ministro Antonio Tajani. Vedremo commentare su, magari su altri giornali, questo fatto, vista l'ipocrisia e la tardività di questa presa di posizione. E poi l'editoriale di Antonio Polito, che recita: confusi alla meta, dice l'aforisma, Dio fa impazzire quelli che vuole mandare in rovina. Allude a quel processo psicologico di perdita della lucidità, fatto di grossolani errori e comportamenti autodistruttivi che spesso precede i fallimenti, ed è forse questo che sta accadendo al centrodestra, scosso dalla sconfitta del referendum molto più di quanto sia giustificato dalla sua entità. Certo, le condizioni esterne sono profondamente cambiate. Il governo, che all'inizio del suo cammino poteva farsi forte dell'alleanza con la nuova America di Trump e del sostegno a Israele dopo il massacro del 7 ottobre, ora si ritrova a dover prendere le distanze da entrambi i suoi storici alleati, e quindi fa riferimento a azioni, diciamo, di perdita di lucidità, grossolani errori e comportamenti autodistruttivi che starebbe mettendo in campo il governo all'indomani del referendum. Questo è per quello che riguarda il Corriere della Sera. Io ti passo la parola se vuoi raccontarci una delle tue prime pagine.
0: Andiamo appunto sulla Repubblica, e così per andare un po' a vedere. Qua si parla di un compleanno, ma non è quello di Radio Onda Rossa, è un numero speciale per i 30 anni, e, sul taglio alto. Poi nella parte cultura, Calamandrei profetico sull'instabilità politica. E, il titolo invece, che come dicevamo prima, che occupa un po' la prima pagina, riguarda la crescita. Italia maglia nera, la UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. E poi un articolo di Linda Laura Sabatini, Istat, i numeri di un disastro, che in realtà, insomma, lo andiamo a leggere direttamente ora, così per avvantaggiarci un po'. E, a pagina 15 della Repubblica, una grande giornata ieri alla Camera dei Deputati di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente dell'Istat presenta il rapporto annuale e apre le celebrazioni dei 100 anni di questa importante istituzione super parte. Reuters, che garantisce informazioni statistiche di elevata qualità, preziose per ispirare la politica. Contare l'Italia è stato il nostro impegno per un secolo, contare per il futuro è la promessa che rinnoviamo oggi, ha affermato il presidente Kelly. Certo è che il Parlamento dovrebbe agire con la prossima finanziaria per garantire che ciò sia possibile, attraverso un consistente investimento di risorse per l'Istat, cosa che non è accaduta per molti anni. È interesse di tutti, cittadini, maggioranza e opposizione. Il rapporto annuale è assai ricco, ne emerge un paese a bassa crescita, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena 1,9%, a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna, dove cresce l'occupazione ma la povertà assoluta è raddoppiata nel 2012 e non è mai tornata ai livelli precedenti ed è aumentato ulteriormente nel 2020 e nel 2022. Dove le donne non riescono a lavorare quanto vorrebbero, 53,8% il tasso di occupazione, ultimi in Europa, dove da 10 anni siamo fermi nella divisione dei ruoli della coppia, con le donne più sovraccariche di lavoro familiare dei loro partner. Le donne assorbono ancora il 68,9% delle ore di lavoro familiare prodotte dalla coppia. Al sud stanno peggio che al nord come livello di asimmetria dei ruoli, 76% contro il 66%. Ma la situazione non migliora neanche nel settentrione. Ma non possiamo meravigliarci. Che misure sono state adottate per aumentare la condivisione della responsabilità familiare? E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie di anziani soli e delle necessità di altri tipi di famiglie, come le coppie con bambini o monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5% al 34,3%. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. E veniamo ai giovani. L'Istat ci documenta che per gran parte del Novecento il nostro paese ha conosciuto una significativa mobilità sociale ascendente. Grazie alla crescita economica e all'espansione delle professioni qualificate, i figli riuscivano a raggiungere condizioni sociali migliori rispetto a quelle dei genitori. L'ampliamento delle classi medie e superiori aveva rappresentato uno dei principali motori di inclusione e di progresso sociale. Questo processo si interrompe bruscamente a partire dalla metà degli anni 90. Con il rallentamento della crescita economica si arresta anche l'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Per le nuove generazioni le possibilità di miglioramento sociale si riducono drasticamente e il rischio di retrocedere rispetto alla famiglia di origine diventa maggiore della probabilità di avanzare. La percentuale di chi, della generazione nata tra il 1980 e il 1994, a 30 anni si trova in una posizione più bassa di quella del proprio padre alla stessa età, è al 27,1% e in posizione più alta è al 25,1%. E questo non riguarda soltanto chi proviene dagli strati più svantaggiati, ma coinvolge anche i figli delle classi medio e medio-alte. Le origini familiari influenzano ancora profondamente le opportunità di riuscita sociali, anche se meno di prima. Ma i giovani di oggi studiano di più dei loro genitori e ciò significa che il titolo di studio non garantisce un corrispondente avanzamento sociale e professionale. Molti sperimentano un forte disallineamento tra le competenze acquisite e il lavoro svolto, con una dispersione crescente di capitale umano che impoverisce non solo le traiettorie individuali ma l'intero paese e che spinge a espatriare. Anche guardando alle transizioni nel mercato del lavoro avvenute tra il 2024 e il 2025, emerge che l'entrata nell'occupazione dei giovani fino a 34 anni avviene nella maggior parte dei casi con un lavoro a termine. Gli ingressi nell'occupazione come dipendente a tempo indeterminato riguardano solo il 26,6% dei casi. E allora non possiamo meravigliarci dei bassi livelli di fecondità del paese, che poco hanno a che fare con una non volontà di avere figli come progetto di vita, segnalato da pochissimi giovani, neanche il 3% del totale. Le motivazioni sono più complesse, la rete informale di aiuto è sotto pressione e i bisogni dei diversi tipi di soggetto rischiano di entrare in competizione uno con l'altro. Siamo un paese pieno di potenzialità e di capacità di resilienza che ha bisogno di valorizzare le risorse femminili e giovanili. Manchiamo da troppo tempo di una visione paese che metta al centro donne e giovani. È ora di disegnarla e attuarla e le parole non bastano più. E questo così per dare un po' un'idea di tutto quello che leggeremo oggi riguardo al punto crescita, insomma come un po' se ne sta parlando. Direi che oltre i dati alla mano, cioè tante cose sono cose che ci diciamo, che diciamo
1: che sono sotto anche i nostri occhi,
0: che sono sotto i nostri occhi ben prima di avere numeri alla mano, cioè quando si dice che appunto un modello di organizzazione sociale è fondamentalmente disastroso, si parla di questo, quindi Ora, al di là dell'aspetto finale di quanti giovani in realtà vogliono fare figli per un progetto di vita, io comunque non mi dilungo su questo aspetto qui, però è chiaro che c'è un problema, cioè mi verrebbe da dire un problema proprio alla base, alla radice. Non credo che la visione paese, diciamo, solleverà i nostri animi.
1: No.
0: Quindi era un po' così, per dare un'idea, abbiamo letto Istat, i numeri di un disastro a pagina 15 della Repubblica, e cambio velocemente argomento e andiamo sulla flottiglia, e botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia, calci, pugni, strattoni, fascette di plastica a legare i polsi e bende sugli occhi per ore, abusi sessuali su uomini e donne, sono i racconti dei membri della flottiglia fermati da Israele. La testimonianza di Dario Salvetti, dirigente sindacale, arrivato ieri a Istanbul dopo 36 ore nelle mani delle esercito israeliano. Mi hanno portato in uno stanzino, mi hanno messo un coltello alla gola e più di una volta hanno fatto finta di colpirmi. Questo è diciamo appunto lo spazio riservato alla vicenda flottiglia nella Repubblica. C'è un'intervista a Giuseppe Conte, insomma, che poi ancora non l'ho letta, mi sembrava prima una solida intervista da opposizione in cui appunto il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia, questo è il titolo, che non siano dette anche cose vere, però insomma nulla di più di una intervista all'opposizione politica. Poi dicevamo le due questioni su estere riportate, da un lato è Kherson, raid ucraino sulla base NATO, sulla base russa, quindi quello che si diceva un po' prima, e invece la Germania che manifesta la propria volontà e determinazione a guidare la NATO. Poi invece sul personaggio, se non sbaglio, un'intervista a Kasparov, Putin attaccherà l'Europa, queste sono le dichiarazioni a pagina 17, mentre a pagina 20 e 21 Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerea Nimitz nei Caraibi. Nella colonna di destra l'editoriale di Carofiglio sulla sinistra, anche qua diciamo nulla di troppo interessante, si prende come riferimento un libro uscito negli Stati Uniti, Abbondanza, come costruire un futuro migliore, e Carofiglio si diletta nel parlare del mondo progressista, nulla di nuovo, e questo più o meno è quello che riportava la prima pagina della Repubblica, quindi ti passo la voce, vediamo se c'è qualcosa di diverso negli altri quotidiani.
1: Allora, io sì, passo alla prima pagina del Manifesto, mi ero persa nel leggere l'editoriale di Gad Lerner, che vi leggerò per esteso perché mi sembra estremamente interessante, vediamo se farlo ora o magari quando entriamo nelle pagine interne. Il Manifesto, fotonotizia centrale, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumut Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Poi le altre notizie del giornale, diciamo un articolo editoriale diciamo di sinistra a firma di Chiara Cruciati, sempre riferito alla Palestina, i testimoni, ora ignorare la Palestina è più difficile. Qualche tempo fa Zara Sorrab è capitato di vedere una foto su Instagram, un uomo legato mani e piedi, seduto a terra con la schiena poggiata contro un blocco di cemento, gli occhi bendati e indosso una tuta bianca. Sul post era taggata la posizione Gaza City. La donna ha osservato i pochi tratti del volto rimasti scoperti e lo ha riconosciuto. È suo figlio Mohammed, lo cercava da 2 anni. Questo è l'articolo di Chiara Cruciati, che continua poi a pagina 3. Tutta la colonna di sinistra, il Manifesto, è dedicato alla Palestina e a Israele. Con le due firme che seguono sono Anna Foa e Gad Lerner. Anna Foa, è una lunga intervista che si trova poi dentro a pagina 4. Anna Foa, adesso si passa ai fatti, boicottare Tel Aviv. Intervista alla storica Anna Foa, lo spettacolo raccapricciante di Ben-Gvir è solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi. Adesso si deve passare dalle parole ai fatti. Un articolo di Roberto Della Seta. E poi un articolo a firma di Gad Lerner, che, come vi dicevo prima, ho trovato particolarmente interessante. Il fascismo avanza, per salvare Israele va accettata la realtà. La società israeliana è malata nel profondo, magari bastasse sanzionare Ben-Gvir, divenuto indispensabile al premier più longevo della storia, la storia di un paese intriso di violenza, dal quale sempre più numerosi emigrano, quelli che possono, e al quale iniziano a voltare le spalle perfino le destre nazionaliste che ne ammiravano la brutalità. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Titolo centrale, poi mi sono dilungata sui titoli più piccoli. Il titolo centrale recita sotto la fotonotizia: Pakistan in Iran, Rubio, buoni segnali. Quindi torniamo a quella che è stata la guerra all'Iran. Qualcosa si muove, mentre Miller minaccia conseguenze senza precedenti. L'amministrazione Trump ci ha abituati all'alternanza fra la possibilità di una risposta militare senza precedenti, fra virgolette, e annunci di un accordo a portata di mano, sempre fra virgolette. Per ultimo, il consigliere Stephen Miller ha avvertito Teheran che si trova di fronte a una scelta: accettare un accordo sostenuto dagli USA o affrontare conseguenze senza precedenti della storia moderna. Le minacce ovviamente irrigidiscono la posizione iraniana e viene stabilito dalla guida suprema il divieto di far uscire le scorte di urano arricchito, una delle principali contese verso un paese terzo. Ma intanto qualcosa si muove. Rubio dice: i pakistani sono a Teheran, ci sono buoni segnali, ma vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Intanto il primo ministro di Islamabad nel frattempo è diretto in Cina, che manovra la mediazione degli USA da dietro le quinte. Quindi è un altro primo ministro che si reca in Cina negli ultimi 15 giorni, ci sono andati tutti. È tipo ieri qualcuno faceva notare che poi non si sposta mai il leader cinese, vanno tutti in missione da lui, ormai a sottolinearne l'importanza estrema. È andato Trump, è andato Putin, adesso è andato anche il primo ministro di Islamabad. E ultime notizie della prima pagina del manifesto: ovviamente l'attacco alla base russa in Ucraina, e come tu anche hai letto, Meloni, bocciata, cresce il debito ma non l'economia. Quindi il tema dell'economia italiana che non cresce è questo: come capitalismo bisogna sempre crescere, il fatto di non crescere, dramma per tutti. Comunque i problemi, diciamo, la crisi economica è sotto i nostri occhi adesso, a parte l'ironia, soprattutto nelle fasce, diciamo, l'aumento della povertà in Italia è drammatico. Io, detto questo, ti passo la parola.
0: Allora, sì, io qua sotto mano c'ho La Stampa, così giusto per citare, non lo vado a leggere perché insomma riporta i dati e più o meno il punto di vista è abbastanza simile a quello che leggevamo prima dalla Repubblica, un articolo di Chiara Saraceno con dati alla mano, insomma, di questi rispetto a questo di cui stiamo parlando. Il titolo è "Quei giovani espulsi dal futuro", lo potete trovare a pagina 13 della Stampa. Dicevamo che appunto il titolo sul taglio alto della Stampa è "Abusati dagli israeliani", tra virgolettato. E c'è una notizia, non mi sembra che è stata letta dagli altri quotidiani, però appunto è che lo Stato non ha pagato il viaggio di ritorno dei manifestanti, e qua viene riportata proprio così: "Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir". Tajani Pulciaro,
1: potremmo
0: leggere fra le righe. Flottiglia, racconto degli attivisti rientrati in Italia sulle navi spogliati e torturati, poi ridevano. Abbiamo qua il punto sulle proteste d'ufficio del governo italiano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato il trattamento incivile inflitto agli attivisti della flottiglia, fermati illegalmente in acque internazionali e deportati in Israele, un trattamento da lui giustamente definito infimo da parte del governo israeliano. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa eco al Presidente, definendo l'accaduto inaccettabile. Spetta però al governo italiano rispondere concretamente a questa inaccettabilità, e ancora non si intravedono segnali concreti e non meramente di facciata. Partiamo dai fatti: in sede europea l'Italia si oppone a qualunque misura nei confronti di Israele. Questo segue a pagina 7, poi magari appunto dopo nella lettura degli interni capiamo dove ha più senso leggere notizie riguardo a ciò, però qua sicuramente sulla stampa, e questo magari dopo lo andiamo a leggere, perché in tutto questo la stampa decide di andare nel ghetto di Roma, come se fosse appunto sì qua un reportage a tutti gli effetti, che va a, insomma, con l'intenzione di andare a sottolineare come la comunità ebraica di Roma sia in imbarazzo di fronte il governo. Dice proprio imbarazzo nei vicoli che racchiudono l'anima della comunità ebraica romana, un po' facendo leva a quello che è, a quella che è una narrazione che sta cercando di imporsi, ovvero dalla politica fino a un dibattito pubblico di un certo tipo, che il problema di Israele, Ben-Gvir e forse anche Netanyahu, pure se Netanyahu pare che abbia preso delle distanze da ciò, distanze ovviamente relative, però ecco, credo che un po' questo reportage, così leggendo dal volo, mi sembrava che facesse un po' da eco a questo aspetto qua, ma dopo lo andremo a leggere meglio. E la fine delle illusioni nella Gaza stremata, invece, è un articolo che parla della Palestina, non ne abbiamo letti finora troppo in giro, però appunto in tutto ciò è sparita ovviamente la Palestina, però appunto dopo proveremo a fare un punto anche su questo. Quindi insomma c'è questo aspetto qua, poi c'è l'aspetto del perché la Cina non vuole la guerra, un articolo a pagina 23. Sul fronte russo-ucraino, strage di spie russe, la mossa di Zelensky, a pagina 10. A pagina 9 invece un articolo se l'Iran è l'incubo degli Stati Uniti, poi per chiudere insomma il punto esteri, morsa su Cuba, navi USA nei Caraibi e Western, vi spiego chi vota Trump. Invece sulla colonna di destra della stampa, quello che citavamo prima, la lettera, campagna di Renzi sui treni in ritardo, nessuna furia, facciano pure, firmato Giorgia Meloni. Gentile direttore, sono costretta a smentire ancora una volta il contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale e firmato dal giornalista che si occupa di seguire Palazzo Chigi. Ilario Lombardo ha scritto di una Meloni furibonda e di richieste di spiegazioni rivolte dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Quindi sì, insomma, questa lettera è per dire che la Meloni ha rosicato, che l'hanno descritta come risentita da questa faccenda, in realtà è tranquilla e quindi ci teneva a farlo sottolineare. E si chiude, vabbè, insomma, sul tema crescita economica e quant'altro che abbiamo già un po' individuato. L'editoriale di Mattia Feltri è su Vannacci, insomma, che tutto il tempo si dice imbarazzato a parlare di Vannacci, ma ne parla assai, e questo è quello che si dice, nulla che desta la mia curiosità di venerdì 22 maggio.
1: Sì, io anche adesso mi ero persa a leggere un commento di un leghista a Vannacci,
0: ormai Vannacci è
1: certo, è il loro ago della bilancia in questo momento, però ci vuole bel coraggio a allearsi con Vannacci.
0: Che direbbe allora Vannacci, purché se ne parli.
1: Allora, io mi rimane soltanto Editoriale Domani, anzi Il Domani, perché nella sua versione cartacea si chiama Domani e basta. Allora, come dicevamo, la prima pagina è dedicata a Cuba. La foto notizia è una foto di Cuba, credo che è una foto di una persona che cammina, vede dei manifesti attaccati, uno credo sia Raul Castro, è piccolo però non si legge benissimo. La cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei USA Nimitz verso l'isola. La tenaglia cinese sull'Iran, vabbè, questo mette insieme vari titoli. L'annuncio fatto dalle forze armate USA dell'arrivo nel Mar dei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco ha riportato il tempo a dicembre, quando negli stessi mari entrò un'altra portaerei, la Gerald Ford, che servì poi da base per la cattura di Nicolás Maduro. Né pare casuale la concomitanza temporale con l'incriminazione di Raul Castro, accusato martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per l'abbattimento nel 96 dei due aerei del gruppo di esuli Hermanos del Rescate. Trump dice: chi destabilizza e minaccia gli Stati Uniti ne subirà le conseguenze. E poi diciamo, continuo a pagina 2 e 5, magari dopo se riusciamo ci leggiamo qualcosa su Cuba. E in prima pagina poi c'è un articolo che a me risulta interessante, di l'incipit dell'articolo di Sandro Trento sulle difficoltà di Madmani e le profezie di Bobbio, le riforme contro i ricchi. Nelle ultime settimane New York ha mostrato ancora una volta qualcosa di importante sulle difficoltà delle democrazie contemporanee. Chiamiamole difficoltà. Il sindaco Zoran Madmani ha proposto una serie di misure fiscali rivolte ai più ricchi. La più discussa è la tassa sui piedi a terra di lusso, un prelievo annuale dallo 0,5 al 4% del valore di mercato sulle seconde case sopra i 5 milioni di dollari possedute da non residenti, circa 13.000 proprietà. L'obiettivo è raccogliere almeno 500 milioni di dollari l'anno per contribuire a chiudere un buco di bilancio di circa 5 miliardi. Sullo sfondo c'è una pressione più ampia sullo Stato: abbassare la soglia della tassa di successione, aumentare la tassazione sui grandi patrimoni, introdurre una sovrattassa sui redditi oltre il milione di dollari. E questo è, diciamo, l'articolo dedicato alle riforme, diciamo, tentativi di riforme di Madmani.

0: di comprendere meglio alcune sue dinamiche, in parte già descritte da Deborah Nozza su questo giornale. La notizia è che Just Eat, colosso del delivery, licenzierà 42 impiegati e figure interne attive nella gestione del servizio, dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza dei rider. Figure intermedie, quindi, che svolgono ruoli facilmente sostituibili dall'intelligenza artificiale. Il caso ci mostra il modo in cui i modelli di piattaforma organizzano il lavoro, lo rendono misurabile, lo incorporano dentro sistemi digitali e proprio per questo lo espongono a una sostituibilità crescente. Questo era l'ultimo articolo in prima pagina del giornale Domani. Io ti direi che per quello che riguarda le mie prime pagine io ho concluso, non so se tu ne hai ancora.
1: Allora sì, andiamo con il Fatto Quotidiano, poi ci prendiamo un breve stacco musicale così che ci riorganizziamo un po' per andare un po' più nel merito degli articoli. E, il Fatto Quotidiano, che appunto, come diciamo prima, come era prevedibile, grande spazio viene dato alla flottiglia e appunto a quanto avvenuto questi giorni. C'è un reportage di Mantovani che magari dopo andremo un po' a leggere, a vedere che cosa si dice, e, che apre proprio diciamo il giornale sia nella fotonotizia sia nelle prime pagine. Poi così a riportare insomma sempre sulla prima pagina che troviamo le dichiarazioni della mamma di Indara Jab, la bambina a cui è stato dedicato, insomma è stato fatto anche un film, la voce di Indara Jab, il suo nome in barca con la flottiglia mi rende fiera, questa è stata la sua dichiarazione. Quindi per quanto riguarda la flottiglia più o meno è questo, c'è l'editoriale di Marco Travaglio, Delitto senza castigo, che comunque insomma nella sconclusione totale di quello che leggiamo in giro nei vari quotidiani, insomma bisogna dare atto più o meno alla lettura che dà il Fatto Quotidiano a riguardo, quindi di smontare la propaganda politica per cui appunto Ben-Gvir e Netanyahu sono il problema, il governo è il problema, ma il problema inizia ben più indietro nel tempo, e questo più o meno è quello che dice Travaglio. Quindi sul fronte diciamo così Palestina flottiglia, questo è ciò che leggiamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Sulla colonna di sinistra un articolo che se noi dopo andremo a leggere, il decreto 2026, ovvero dell'intervento dell'Italia in Iraq, dal governo 200 soldati in Iraq contro il Daesh, dopo andremo a leggere. Poi sulla questione della crescita l'abbiamo letto prima, c'erano un altro paio di questioni che secondo me così era importante citare in volata rispetto al Fatto Quotidiano, ovvero ciò di cui allora un attimo che ce l'ho qua, riguardo alle Olimpiadi che ci sono state a Cortina da un pezzo, così il titolo è Festival delle Incompiute, pista da bob, impianti e strade neanche progettate, e comunque sì, così è interessante, dopo magari lo andiamo a leggere, vedere un po' come poi queste grandi opere vengono lasciate a se stesse, quindi appunto sì, lo chiama Festival delle Incompiute. E poi verso la fine il Fatto Quotidiano chiude con la riapertura del Teatro Valle, che comunque è un argomento così interessante, visto appunto tutta l'esperienza del Teatro Valle, capire come è stata riaperta, in che termini è stata riaperta, con quali parole, e questo è più o meno quanto. Quindi sì, queste erano un po' una rassegna di prime pagine o dei contenuti chiave di questa mattinata di venerdì 22 maggio. Direi che se per te appunto va bene ci prendiamo una pausa musicale, così ci riorganizziamo. Niente, l'invito come sempre è quello di chiamarci, di commentare con noi le notizie 06 49 17 50.
0: Ricordiamo anche a chi, perché forse ancora ci sono i problemi di ascolto sugli FM. Io stamattina dalla radio ho avuto qualche problema, credo che ancora si senta così un po' a tratti la radio.
1: Fatecelo sapere.
0: Per colpa della mancanza del pezzo del compressore? Fatecelo sapere. Comunque, se

0: sentite male, collegatevi via streaming ancora per qualche tempo, prevalentemente via streaming, oppure in DAB, per quelli che hanno quelle radio moderne con il DAB.
1: E dai, è tutta buona musica.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Dunque, torniamo in voce, ricordando appunto che oggi è il compleanno di Radio Onda Rossa, 49 anni, ci vediamo oggi a ex centro sociale ex SNIA e un po' di concerti, fra cui appunto anche Young Paninaru, e poi domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio, canti, letture dalla Palestina, DJ set, insomma un weekend in cui stare insieme, cos'altro dire se non che non vediamo l'ora. E alle 9 in punto continuiamo con la rassegna stampa di oggi, venerdì 22 maggio. Ricordiamo che il numero per chiamarci è lo 06 49 17 50 se volete commentare le notizie con noi. Insomma, abbiamo fatto per ora una rassegna delle prime pagine. Mi taccio e ti passo la parola, entro un po' più nel merito e ti passo la parola ad altra voce.
1: Torniamo alle pagine del Manifesto. Come vi avevo detto prima, c'è un articolo interessante, un editoriale di Gad Lerner che vi vorrei leggere. E con questo apriamo un po' di notizie dalla Palestina, sulla Palestina più. La fascistizzazione dello Stato per salvare Israele va accettata la realtà. Per quanto sia doloroso ammetterlo, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice delle istituzioni. Lo cogli in uno scherno diffuso per gli Aravim, pochi chiamano i palestinesi con il loro nome, nella tracotanza dei coloni che ormai inquina l'operato dei giovani militari, nello sfoggio impulito della crudeltà vissuta come manifestazione di potenza, nel disprezzo misogino per l'Europa femmina sottomessa, nel gusto di offendere le religioni altrui. Sono comportamenti di una minoranza soltanto degli israeliani? È vero. Quasi certamente il prossimo settembre si svolgeranno elezioni democratiche che potrebbero rispedire a casa Netanyahu? È vero. Sono falliti i tentativi di minare per legge le funzioni di garanzia della Corte Suprema? È vero. Ma la dissennatezza con cui il governo ha concepito una sequenza di guerre senza fine nel tentativo di saziare il bisogno di sicurezza degli israeliani, angosciati dalla minaccia esistenziale del 7 ottobre, lascia presagire quel che i regimi fascisti hanno sempre fatto quando restano isolati e sfiduciati: rivolgere le armi contro il nemico interno. Una guerra civile scatenata dai coloni e dalle milizie di Ben-Gvir non sarebbe un eventuale terremoto allorquando una nuova leadership israeliana, a ciò costretta da USA e UE, decretasse concessioni territoriali in favore di un nascituro Stato palestinese. Scusate, mi sono persa perché mi ha spiazzato la parola nascituro, voglio dire, lo Stato palestinese, i territori c'erano già da tempo. Se e come la fascistizzazione sia reversibile è dunque l'interrogativo del momento, di fronte al quale non possiamo rimanere solo spettatori. Sono necessarie pressioni efficaci dall'esterno, stop a rifornimenti militari e accordi commerciali da parte dei governi alleati, la cui benevolenza ha indotto fin qui Israele a concepire un progetto di egemonia regionale al tempo stesso delinquenziale e irrealizzabile. Ma è dentro al mondo ebraico che si gioca la partita determinante sul futuro di uno Stato che persistendo nell'espansionismo suprematista e nella persecuzione dei palestinesi, altra scelta non avrebbe che trasformarsi definitivamente in regime autoritario. Mi ha colpito verificare durante una visita recente, questo nell'articolo ricordo a firma di Gad Lerner, quanto sia diffuso anche tra gli oppositori di Netanyahu, che sono la maggioranza, e fra gli illuminati cercatori di pace con i palestinesi illuminati, che oggi sono una minoranza, l'istinto di negazione dei crimini perpetrati dalle forze armate israeliane. Assumere la consapevolezza di quanto Israele sia caduto in basso significherebbe veder crollare l'idea che ti eri fatto del luogo a te più caro, spesso l'approdo a cui la tua famiglia è raggiunta dopo immani sofferenze, dal quale andarsene per molti è impossibile e per chi può equivale comunque a un fallimento. Per quanto faticoso, il superamento dell'istinto negazionista della realtà è indispensabile a rafforzare le difese immunitarie di fronte al degrado di civiltà. Non è un problema nuovo quello del fascismo e del fanatismo di Israele, semmai è il pericolo di risultare sprovvisti di anticorpi. Già nel 1934, appena fuggito da Tel Aviv a Tel Aviv dalla Germania nazista, lo psicanalista Naumann scrive a Gustav Jung: tutto spinge verso il fascismo, indipendentemente dal punto di partenza. Gli ebrei si stanno amalgamando in una società orribile. Ma lo stesso Naumann fornì un apporto culturale prezioso all'edificazione di una società aperta. Il 7 giugno del 67, quando il primo reparto israeliano si aprì il varco nella città vecchia di Gerusalemme, Shlomo Goren, rabbino capo dell'IDF, lanciò l'idea di demolire le moschee edificate sulla spianata in cui sorgeva l'antico tempio. Così ci libereremo del problema una volta per tutte, spiegò. Ma fu minacciato di arresto immediato se avesse osato divulgare il suo folle proposito. Quella dotazione di laicità rischia di essere venuta meno nell'Israele, i cui governi idolatrano la santità della guerra, della terra conquistata. Questo era l'editoriale Gad Lerner, rivolto anche tanto, direi, alla comunità ebraica. Ti passo la parola.
0: Sì, prima di andare sul reportage al ghetto di Roma della comunità ebraica, c'è un articolo qua sulla Stampa che va un po' a vedere quali sono gli umori qua a Roma, farei un salto così veloce giusto per citare che ci sono diversi reportage sia sulla Repubblica che su Il Fatto Quotidiano da parte di alcuni attivisti della flottiglia. Mi vengono sicuramente in mente Dario Salvetti e Mantovani, reportage che appunto raccontano un po' quelle che sono state la sequela di eventi che hanno portato dall'intercettazione delle navi, delle imbarcazioni, delle flottiglie e poi appunto di quello che è avvenuto dopo, racconti che abbiamo sicuramente chiari, che abbiamo seguito un po' in questi giorni, quindi non è che aggiungo troppo di nuovo se ora li vado a leggere, però è importante un po' citarli per chi li volesse recuperare. Parliamo di trattamenti mirati, specifici, che però appunto hanno sollevato una questione, ovvero che è anche stata riportata da diversi membri della flottiglia, che ciò che è avvenuto non è altro che una piccola parte di quello che avviene nelle carceri israeliane nei confronti dei prigionieri palestinesi, e a dirlo in realtà non sono solamente gli attivisti, cioè qua in realtà, così la cito, un'intervista di un giurista israeliano che però appunto non vive in Israele, autore dell'Occupazione israeliana, un libro che in questa intervista che gli viene fatta qua sulla Stampa dice questo, cioè: penso che ciò mostri esattamente come Israele tratti i prigionieri palestinesi e non. In questa visita documentata da Ben-Gvir, egli è intenzionato a mostrarci il trattamento riservato dallo Stato ebraico a livello internazionale, inclusi ai cittadini italiani, esibendo spezzoni che suggeriscono quando viene fatto in posti dove le videocamere non sono ammesse. Abbiamo testimoni di torture, abusi sessuali e stupri tristemente diffusi nelle carceri israeliane, ma anche di abusi sessuali e stupri in alcuni dei precedenti affidavit, dichiarazioni giurate forniti da alcuni attivisti della flottiglia, poi detenuti, figurano casi di umiliazione, di sanguinamento e anche uno di abusi. Insomma, vabbè, un po' così per citare questo passaggio. Invece andiamo un attimo così un po' più in Palestina, nel reportage di Majid al-Assar, ovvero come è stata vissuta questa vicenda della intercettazione della flottiglia a Gaza, o almeno per quel che riporta la Stampa. L'intercettazione d'acque internazionali della Freedom Flotilla da parte di soldati israeliani, prima che potesse raggiungere le coste di Gaza, ha attirato nuovamente l'attenzione sul blocco in corso e sulle aspettative che molti palestinesi riponevano nella missione. Le imbarcazioni che trasportavano attivisti di vari paesi decisi a sfidare il blocco della striscia di Gaza sono state fermate in mare aperto e i passeggeri sono stati fatti prigionieri. Per molti abitanti di Gaza l'esito è deludente, ma non inatteso. Ce lo aspettavamo, tra virgolettato, inizia così: abbiamo seguito i notiziari, dice Malak Hamad, 25 anni, di Gaza Nord, speravamo che le imbarcazioni ci raggiungessero anche solo a scopo simbolico. Al tempo stesso però sapevamo che sarebbe potuto accadere questo. Molti abitanti della striscia riecheggiano sentimenti simili, manifestando un mix di speranza prudente e scetticismo consolidato. Mahmoud Abu Mualla, 32 anni, un ingegnere che si occupa di sistemi informativi geografici, proviene dal campo di Bureim, dice che l'intercettazione riflette una realtà molto più grande, ben nota ai palestinesi. Non siamo sorpresi per l'accaduto, i prigionieri palestinesi devono affrontare regolarmente questo tipo di trattamento, spesso in modi anche peggiori. Quello che è successo agli attivisti rientra in un quadro molto più ampio. Anche molti residenti di Gaza dicono che si aspettavano la reazione del governo israeliano e dei suoi esponenti più intransigenti, come Itamar Ben-Gvir. Tutto questo è coerente con quello a cui stiamo assistendo da anni, ha aggiunto Mahmoud. Per noi non è niente di nuovo. Nonostante i dubbi sulla chance di successo della flottiglia, alcuni abitanti di Gaza avevano iniziato i preparativi per accogliere gli attivisti, se fossero riusciti ad arrivare. Volevamo dar loro il benvenuto, come si deve, dice Mahmoud. Venivano a darci il loro sostegno e noi volevamo mostrare tutto il nostro apprezzamento. A Gaza City, l'artista locale, Maïs Chavan, dice che insieme ad altri artisti avevano preparato alcune opere simboliche per accogliere gli attivisti. Abbiamo dipinto semplici quadri e creato piccole opere in segno di benvenuto, ha spiegato. È il nostro modo di ringraziare. Secondo Maïs, anche i bambini hanno fatto la loro parte con disegni per accogliere i visitatori. Tra noi tutti c'era la sensazione che l'arrivo degli attivisti avrebbe segnato un momento importante. Vado un po' avanti, malgrado il tentativo fallito, molti a Gaza sottolineano l'importanza di iniziative di questo tipo per attirare l'attenzione della comunità internazionale nella situazione della striscia. La flottiglia non ha raggiunto Gaza, ma quantomeno ha puntato i riflettori su quello che sta accadendo qui. Gli abitanti di Gaza hanno espresso un grande apprezzamento per i tentativi di solidarietà internazionale e li definiscono fonte di sostegno morale. Anche se non sono riusciti a raggiungerci, il fatto che ci abbiano provato per noi significa molto, ha detto Malak. Dimostra che la gente non ha dimenticato Gaza. Altri hanno sottolineato che gli sforzi in tal senso potrebbero in ogni caso avere un impatto a lungo termine. Forse questo tentativo non è stato coronato da successo, ha detto Sami, ma potrebbe essercene un altro. Ancora adesso noi crediamo che un giorno un convoglio raggiungerà Gaza e forse dal blocco. Mentre a Gaza la situazione umanitaria continua ad aggravarsi, per molti abitanti le iniziative come la Freedom Flotilla sono qualcosa di più di gesti simbolici, sono parte integrante del tentativo in corso di sfidare l'isolamento e mantenere Gaza sempre presente nella consapevolezza globale. E così, sempre per rimanere in tema appunto Palestina, abbiamo nominato il fatto che, cioè, insomma, è stato nominato il fatto in questi giorni del dibattito pubblico che siamo in un momento di campagna elettorale in Israele, che questo comunque influenza fortemente alcuni aspetti di questo, non che li cambia radicalmente, però sicuramente è un tema. E secondo qua il sondaggio cala il Likud, Smotrich cresce. Il disegno di legge della coalizione per sciogliere la Knesset, il Parlamento, lo riprendo da qua, ha rilevato che il blocco della coalizione di governo è salito di due seggi, arrivando a 51, mentre il blocco dell'opposizione è sceso da una maggioranza di 61 seggi a 59. I partiti arabi sono rimasti invariati a 10 seggi, e insomma, vabbè, si fa un po' un punto su questo, sullo stato dell'arte del governo israeliano, però insomma, pure qua da prendere con le pinze la rilevanza. E invece andiamo su questo reportage di Flavia Amabile nel ghetto di Roma, la reazione imbarazzata al video della vergogna, così insomma chiamato, comunità ebraica spiazzata, Ben-Gvir e Netanyahu non sono Israele, questo è quello che dicono. Ha visto il video in cui Itamar Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia da Alimentani, negozio aperto fra il Tempio Maggiore, il Portico d'Ottavia e il Teatro di Macello nel 1820, quando ancora gli ebrei erano rinchiusi nel ghetto, scuotono la testa. Glielo mostro se vuole, non grazie, la risposta accompagnata da un sorriso tirato. C'è imbarazzo nei vicoli che racchiudono l'anima della comunità ebraica romana. Se due anni fa una folla di centinaia di persone era scesa in piazza per manifestare il proprio sostegno al governo Netanyahu, ora è il silenzio, il non commento grazie, la risposta più frequente se si prova a iniziare una conversazione su Ben-Gvir, il potente ministro della sicurezza nazionale, leader del partito di estrema destra, Yehudit. Tirano via i proprietari dei ristoranti, la nuova generazione di italo-israeliani, spesso con doppio passaporto in tasca, che ha trasformato il ghetto di Roma in un efficiente ingranaggio acchiappaturisti. Tirano via anche gli anziani che vendono antichi libri che si leggono da destra a sinistra e dicendoli con la stella di David, da portare con orgoglio sul petto. Un orgoglio che ogni giorno diventa più difficile esibire. C'hai casa a 49 anni, aiuta i turisti nel centro informazioni di Via della Reginella, distribuisce mappe, notizie, a volte raccoglie anche lo sfogo di chi non ne può più di un governo che sta calpestando ogni norma del diritto internazionale. Vabbè, Ben-Gvir è uno stupido, un idiota che sta pensando soltanto alla campagna elettorale. In autunno si voterà, ha bisogno di rassicurare la sua base, risponde di getto. Tutta propaganda, insomma, da parte di un uomo che ha costruito la sua carriera politica su bluff, spacconate menzogne. Io ho prestato davvero il servizio militare, sono stato soldato, un'esperienza reale. Ben-Gvir, che ha nelle sue mani le sorti della sicurezza nazionale dello Stato di Israele e che fa pressione per arruolare più volontari nel servizio civile, no, precisa. Non so che cosa dovrebbe mirare questa dichiarazione. Al contrario di altri, Shai Casa prende le distanze anche dal primo ministro Netanyahu. Negli ultimi 3 anni il governo ha gestito molto male la risposta ai fatti del 7 ottobre. Dice: ma speriamo di mandarli via quando si voterà. È stanco Shai, come stanca l'intera comunità ebraica, perché tutti sanno che le conseguenze di ogni sceneggiata di Ben-Gvir e ogni violazione del diritto internazionale da parte di Netanyahu ricadranno su di loro. Il mondo non si rende conto che noi ebrei non siamo Ben-Gvir, nemmeno Netanyahu. Questo è quello che pensa la mia famiglia, tante persone che conosco, anche turisti che incontro e che hanno una mente aperta. Anche Amit Nabush, 46 anni, è stanco di dover parlare di Ben-Gvir. Davanti al suo ristorante, poco prima che entri la festa di Shavuot, che con il calare della sera svuoterà il ghetto, spiega che il potente ministro della sicurezza ha esagerato nel video e che tutto questo gli serve per ottenere voti. Anche i calci, le violenze sessuali, gli abusi denunciati dagli attivisti della flottiglia portano voti? Amit Nabush risponde: lei ci crede? Uno come Ben-Gvir parla molto, ma non farebbe mai del male davvero a nessuno, ne è sicuro. Conosco bene i due paesi di cui ho la cittadinanza, Italia e Israele, sottolinea. Nabush prende le distanze da Ben-Gvir, ma non da Netanyahu, lo voto, precisa. Nessuna concessione nei confronti di Ben-Gvir anche da parte dei giovani della comunità. In un editoriale pubblicato 2 giorni fa, subito dopo la diffusione del video, il giornale dell'UEJ, l'unione che rappresenta gli ebrei italiani che hanno tra i 18 e i 35 anni, Gabriel Venezia scrive parole molto dure: Ben-Gvir è il ministro che imbarazza Israele. Parole molto dure, ripeto. Gabriel Venezia è laureato in storia all'Università di Firenze, studente magistrale in scienze storiche ed è direttore del giornale. Nell'editoriale parte dalla presa di distanza nei confronti del ministro della sicurezza nazionale da parte di Netanyahu, del ministro degli esteri Saar e della presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, e aggiunge che questo è fondamentale perché rompe la narrazione tossica secondo cui gli ebrei sarebbero compatti dietro ogni scelta del governo israeliano. Non è così. Ed è profondamente sbagliato continuare a sovrapporre Israele, il suo governo contingente, l'intero popolo ebraico, cosa che fanno in realtà solo loro. Cioè, praticamente solo questo tipo di propaganda fa questa cosa, però dice: è importante non fare questa cosa, perché qua nessuno appunto mette sullo stesso piano la popolazione ebraica con Israele. Però è chiaro che insomma c'è un dato di fondo, insomma anche da questo reportage si legge bene che non c'è assolutamente una capacità né una voglia, e sicuramente non è l'imbarazzo in alcuni casi come qua viene detto a muovere queste dichiarazioni, ma è proprio il fatto che c'è un allineamento con quello che Israele, che il progetto sionista fa e conduce, e che insomma nell'esagerazione tra virgolettate di Ben-Gvir viene usata come capro espiatorio per un vittimismo che in realtà non ha né capo né coda. Insomma, su queste note mi fermo, perché insomma non è che poi aggiunge nient'altro questo articolo, però insomma è importante per avere un termometro morale di come poi vengono affrontate le vicende, che se si punta il dito a dei responsabili per pulirsi la coscienza, insomma questo è quello anche che si produce, un assolversi dalle responsabilità. Però ecco, insomma, questo qua cito solamente a pagina 7 della Stampa, sempre: sanzionare i coloni fanatici non basta, l'Europa riveda gli accordi economici. Pure qua insomma il punto che abbiamo letto anche dagli altri giornali, dalle altre dichiarazioni, tipo ok, insomma, oltre l'indignazione, che cosa vuole fare l'Europa, l'Italia rispetto a ciò. E questo era più o meno tutto, insomma, quello che di cui volevo dare un po' lettura. E quindi ti passo la parola a te, non so se siamo ancora in tema Palestina oppure andiamo avanti.
1: No, io c'è una lunga intervista ad Anna Foa sul Manifesto, però non leggerò, vi avevo letto solo il titolo in prima pagina, che dice: Anna Foa, adesso si passi ai fatti, boicottare Tel Aviv, l'incipit è intervista alla storica Anna Foa, lo spettacolo raccapricciante di Ben-Gvir è solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi, adesso si deve passare dalle parole ai fatti. Una lunga intervista a pagina 3, non la leggiamo, vi invitiamo a diciamo, insomma, ad andare al bar a leggere il giornale. E, io al volo faccio una carrellata, però diciamo non entriamo nel merito dell'economia passando agli interni, una carrellata dei titoli del Corriere della Sera sul tema economico, che a pagina 2 diciamo dedica le prime 6 pagine al tema economico interno. L'Europa rivede le stime del 2027, la crescita allo 0,6, questo piano europeo. Invece sul piano italiano, Meloni: servono realismo e priorità sensate per la UE, ora inizia una nuova fase. Quindi diciamo tutta la relazione fra Giorgia Meloni e l'Unione Europea sul tema del patto di stabilità con Bruxelles, la riassunto dell'articolo. Ieri Giorgia Meloni ha partecipato all'assemblea di Coldiretti a Brescia. Secondo la Premier serve un cambio di passo per sottrarsi alla deriva ideologica e burocratica di Bruxelles. Meloni ha spiegato che il governo sta chiedendo una maggiore velocità di reazione sul tema dell'energia e la National Escape Clause va applicata sulle spese per l'energia come per la difesa. A proposito di questo utilizzo di queste criptiche frasi in inglese sul tema economico, ci leggiamo poi giusto l'editoria, un'analisi, non un editoriale, un'analisi di Stefano Fassina su Editoriale Domani, che parla esattamente di questo. Poi successivo titolo: la linea di Giorgetti sul caro energia pesa di più su Italia e Germania, ovvero il diverso impatto dei costi degli approvvigionamenti sulle diverse economie. E poi scopriamo a pagina allora, pagina 4 c'è un'intervista a Pasini della Confindustria di Lombardia, che chiede, come sempre, perché questo gli industriali chiedono sempre, basta alibi, si riparta solo con riforme strutturali, che di solito equivale a dire eliminiamo le regole dello Stato a favore della deregolamentazione, quindi della possibilità dell'industria di fare qualsiasi cosa. In questo caso chiede Pasini: facilitare le rinnovabili è l'intervento più urgente. Ora, sulle rinnovabili abbiamo assistito negli ultimi 4 anni a un'inversione a U sull'autostrada, come si può dire, da un lancio forse nato verso il Green Deal a un ritorno totale verso i combustibili fossili, che ovviamente in questo scenario di guerra all'Iran ridiventano il problema principale. Ora si torna a chiedere passaggio alle rinnovabili, anche perché tutti hanno probabilmente guardato il caso spagnolo di grande trasformazione energetica verso con le energie rinnovabili. A pagina 5 troviamo un titolo che ci dice che il taglio delle accise verso la proroga, quindi ci sarà una proroga al taglio delle accise, e poi c'è uno sciopero dei TIR, si tenta la mediazione ovviamente con il prezzo del carburante che arriva a questi livelli, tutto il trasporto su gomma va in crisi. Poi ci riassumono proprio a favore della nostra rassegna stampa i contenuti principali dell'articolo. La lettera a Bruxelles: nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per chiedere l'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per le spese della difesa. La Premier insomma chiede maggiore flessibilità di bilancio. Secondo alcune stime la mossa avrebbe potuto liberare 30 miliardi di euro di risorse aggiuntive per l'Italia, ma la Commissione UE è intenzionata a fare muro. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, che prorogherà le principali misure per tamponare il caro carburanti, come il taglio delle accise su benzina e diesel sulla rete commerciale, il taglio che scadrebbe domani. Il taglio attualmente in vigore è pari a 6,1 centesimi al litro per la benzina, il prezzo medio è di 1,966 euro al litro, e a 26,4 centesimi per il gasolio, il prezzo medio è 1,978 euro, e dovrebbe essere prorogato per altre 2 settimane. E poi sempre nella stessa pagina troviamo un articolo che racconta del un'intervista a un esponente della Lega, Massimiliano Romeo. La partita vera è con l'UE, gli accordi siano sostenibili, assurdo derogare per le armi e non per aiutare le famiglie. Quindi lo scaricabarile verso l'Unione Europea è totale rispetto alla responsabilità del governo. Ora la Lega, che in questa intervista addirittura questo Massimiliano Romeo definisce: io ho ribadito solo che il concetto è che la Lega non è mai stata né di destra né di sinistra, abbiamo sempre avuto come obiettivo il raggiungimento del federalismo, del federalismo e dell'autonomia. Non so, forse è stato congelato per 20 anni questo Massimiliano Romeo, non si è accorto di nulla di quello che è avvenuto nel mezzo.
0: Né di destra né di sinistra.
1: È incredibile. E poi c'è una polemica sempre di questo esponente della Lega verso Vannacci, di cui... tutti
0: invece
1: sanno
0: lui è sia di destra che di sinistra. Esatto. Quando è che cambia?
1: Perché lui è troppo di sinistra. No, che di essere il nemico numero uno, del quale però non può, cioè la coalizione centrodestra a quanto pare non può prescindere, però loro lo odiano più di tutti perché è uscito dai ranghi della Lega e li ha pure insultati, come dice questo Massimiliano Romeo. E poi addirittura chiede cioè se si è derogato al patto di stabilità per le armi, perché non farlo per energia? Ma noi infatti non eravamo d'accordo a farlo per le armi. Il tema economico è, diciamo, fatto così a volo d'angelo sulla Corriere della Sera, lo chiuderei qui, però vi voglio leggere l'editoriale di Fassina, economista e politico ex PD, ora Sinistra Italiana, adesso non so esattamente dove si collochi al momento.
0: Anche lui né di destra né di sinistra.
1: Non so adesso dove si collochi al momento, però è interessante perché dice l'analisi sua è sbagliato aumentare il debito, a pagare saranno i lavoratori. Il governo è in cerca, ve lo leggo, anche se non ha proprio, cioè diciamo non scrive benissimo, per cui a tratti mi potrei anche incagliare perché c'è poca punteggiatura.
0: Questa critica, cioè, sì, questa dai di Radio Onda Rossa.
1: Esatto.
0: Scrivete bene almeno.
1: Scrivete bene, dico, aiutateci. Il governo è in cerca di risorse per compensare in parte famiglie e imprese dalle sempre più pesanti ricadute delle sciagurate guerre in corso, in particolare Medio Oriente, devastato dalla politica imperialistica di Israele con il sostegno cieco dell'amministrazione Trump. A tal fine il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia, il Presidente di Confindustria, seguiti da un coro in quotidiano ampliamento, invocano l'aumento del nostro già mostruoso debito pubblico. È salito a 3.206 miliardi di euro, quasi il 140% del PIL. Nel 2026 il MEF deve piazzare 528 miliardi di titoli, fonte ufficio parlamentare di bilancio. Ma non importa, è la strada facile. Per loro genera soltanto benefici elettorali o finanziari. I loro veri interessi economici di riferimento non pagano. Hanno sanità privata, scuole private per i loro figli, pensioni private, pagano invece i lavoratori e fasce popolari con i tagli al welfare o con tasse dirette e indirette, accise, IVA, eccetera, come è avvenuto negli ultimi 30 anni. Insomma, si aggrava il colossale trasferimento avvenuto negli ultimi decenni di reddito e ricchezza dal lavoro alla rendita. Aumentare la zavorra. Il ricorso al debito, lor signori, non lo invocano esplicitamente, sarebbe imbarazzante per chi si ammanta di senso di responsabilità. Utilizzano il linguaggio criptico dell'UE, chiedono seriosamente alla Commissione Europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale, oppure la implorano oppure le implorano flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità. Ma nel gergo tecnocratico l'obiettivo è aumentare l'enorme zavorra italiana appesa al filo dei tassi di rendimento, quindi innalzare la già crescente spesa per interessi previsti a 100 miliardi di euro dal 2027. Indubbiamente la regola di finanza pubblica dell'UE, le regole di finanza pubblica dell'UE continuano a essere stupide, nonostante il maquillage di 3 anni fa. Ma la stupidità non è nel tetto al deficit, il famigerato 3% sul PIL, è nella loro natura prociclica, ossia nel perseguimento della riduzione degli squilibri di finanza pubblica a prescindere dall'andamento dell'economia. Vedi gli effetti perversi, dice Fassina, delle manovre Berlusconi e Monti tra la primavera e l'autunno del 2011. Mi chiedono troppo. Comandano i mercati. Bruxelles qui non c'entra. Comandano i cosiddetti mercati, ossia i padroni della finanza, i grandi fondi compratori del debito sovrano, tenuti buoni da Palazzo Chigi con l'accesso ai pochi gioielli di famiglia rimasti. Ma rinviare la palla a Bruxelles è la soluzione win to win, ovvero vincente in ogni caso. Se lassù accolgono la supplica, i nostri sono legittimati e coperti, finanche eroi nazionali. Se la rigettano, è di Ursula von der Leyen e dei commissari la colpa di impedire il soccorso al popolo sofferente. L'alternativa non è non fare nulla. Vi sono altre soluzioni possibili. Certo, la constituency e le loro più care a loro più care si risentirebbero. La prima alternativa è recuperare un po' di entrate dai mega dividendi distribuiti, attenzione, non utili reinvestiti, alle nostre imprese quotate. 120 miliardi in 3 anni. Balzano del 13% all'anno, quando il PIL nominale sale soltanto di 2 punti percentuali. Le prime pagine del Sole 24 Ore delle ultime settimane sono impressionanti. Riporto soltanto quella del 9 maggio scorso. In uno scenario macroeconomico a dir poco complicato, i dividendi restano un punto fermo per gli investitori anche nel primo trimestre dell'anno a livello mondiale. Bene anche l'Italia. I dividendi sono saliti del 13,6% in 12 mesi, con trend positivo che dura da 5 anni. Le prospettive appaiono positive anche in uno scenario difficile e la spinta dovrebbe arrivare dai titoli di energie e materie prime. Gli azionisti di Intesa San Paolo, agli azionisti di Intesa San Paolo 9,4 miliardi, mai così alti, commenta l'AD Carlo Messina. E questo era un articolo del 9 maggio. Per evitare misure corporative sostanzialmente irrilevanti come i provvedimenti ad hoc su banche e assicurazioni di un paio di anni fa, e per evitare di sparare nel mucchio e colpire le imprese in difficoltà in un settore in impennata, si potrebbe reintrodurre, aggiornata e affinata, una tassa duale sui profitti, dual income tax, al fine di lasciare invariata la pressione fiscale sui rendimenti ordinari del capitale investito, si sente che un economista Fassina, e alzare il livello soltanto sui rendimenti superiori all'ordinario, dovuti in larghissima misura all'emergenza in corso, quindi i sovraprofitti delle imprese energetiche, per esempio, manna dal cielo per imprese dell'energia, della difesa, della finanza, della farmaceutica, quindi tutte quelle che hanno fatto infiniti profitti in questi anni, che invece tutti noi abbiamo percepito come anni di crisi. La seconda alternativa è più semplice: rinunciare a una quota dei 14,9 miliardi di spesa in armamenti finanziata dal fondo SAFE. Il debito pubblico oggi è il nemico di classe della classe dei lavoratori e nemico del welfare. Quindi, in sostanza, più che chiedere, sembrerebbe dire Fassina, oltre a misure prettamente economiche e misure sugli extra profitti, anche sostanzialmente spendere i soldi diversamente, invece di chiedere di aumentare il debito pubblico, smettere di comprare armi potrebbe già essere una grandissima soluzione. E io sull'economia, che tema sempre estremamente complicato, mi fermerei qui, ti passo la parola.
0: Ti ringrazio per aver affrontato le questioni economiche senza paura e indugi. Io invece vado a parlare di qualcos'altro, sicuramente non più rassicurante, perché prima abbiamo fatto un po' il punto sulla questione sul fronte russo-ucraino e quindi insomma il contrattacco di Zelensky e la rivendicazione su X, insomma, perché riporta un po' uno stato di salute generale di quel fronte e di tutto ciò che poi a cascata ne consegue. L'altra notizia, insomma, oltre all'attacco a Kherson, alla base russa, è che Berlino si è dichiarata pronta a guidare la NATO e prende posizione su Kiev subito associata alla UE. Questo è ciò che viene riportato in questo articolo a pagina 18 della Repubblica, lo vado velocemente a leggere. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership, è chiaro, man mano che le capacità europee aumentano anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare. Così il ministro degli esteri tedesco Wadefuhl, che ha ribadito ieri le promesse della Germania prima di un incontro con gli omologhi della NATO. Un compito, quello della leadership tedesca, è diventato ancora più gravoso dopo il disimpegno dichiarato degli americani in Europa. Donald Trump ha annunciato che ritirerà 5.000 soldati dalla Germania e ha stracciato un accordo che prometteva a Berlino lo stazionamento di missili Tomahawk. E a giugno potrebbero arrivare nuove amare sorprese quando Washington ufficializzerà il destino futuro dei soldati americani in Europa. Ma intanto alla Polonia del sovranista Nawrocki, il capo della Casa Bianca, ha promesso proprio 5.000 uomini in più. Il governo tedesco ha già annunciato che aumenterà la spesa per la difesa a 162 miliardi entro il 2029 e il cancelliere Merz ha promesso che la Bundeswehr diventerà l'esercito più grande d'Europa. Ma di recente Berlino ha anche stretto i rapporti con l'Ucraina, divenuta avanguardia globale non soltanto della produzione dei droni, ma anche di missili a medio raggio, il Flamingo, che il ministro della difesa Pistorius starebbe cercando di comprare. Forse il fatto che l'Ucraina, suo malgrado, sia ormai un'avanguardia nella produzione militare è stata una spinta ulteriore al passo che Merz ha voluto formalizzare ieri. Il cancelliere vuole coinvolgere maggiormente l'Ucraina nei processi decisionali dell'UE. In una lettera ai vertici dell'Unione, il leader CDU propone di riconoscere al paese martoriato da 5 anni di guerra d'aggressione russa lo status di membro associato. L'allargamento della UE, ha detto, è una necessità geopolitica, perciò sono convinto che abbiamo bisogno di una dinamica nuova sia per l'Ucraina sia per i paesi dei Balcani occidentali e la Moldova. Il cancelliere ne ha parlato già con il presidente ucraino Zelensky e con i colleghi europei al Consiglio informale di aprile a Cipro, ma ora vuole accelerare. Occorre un accordo in tempi brevi per un passo che andrebbe oltre un membership light. Ieri sera l'ANSA, citando fonti comunitarie, ha rivelato che la proposta potrebbe essere sul tavolo del prossimo summit UE il 18-19 giugno. A Kiev non verrebbe riconosciuto il diritto di voto al Consiglio europeo, ma potrebbe comunque partecipare alle riunioni dei capi di Stato e di Governo e a quelle dei ministeri. Agli ucraini verrebbe anche offerta la possibilità di nominare un commissario UE, ma senza diritto di voto nelle riunioni dell'esecutivo né un portafoglio. L'ombrello dell'articolo 42.7 dei trattati, che promette mutua assistenza nel caso di un attacco militare, includerebbe Kiev. Vado nelle battute finali di questo articolo. Da Roma, da Palazzo Chigi, trapela cautela sulla proposta tedesca di ingresso light per Kiev. La linea italiana è nota, prima i Balcani a partire dall'Albania, ma c'è comunque la disponibilità a una discussione con calma al prossimo Consiglio. Sull'affermazione di Wadefuhl sui nuovi equilibri NATO, invece, dai piani alti dell'esecutivo italiano filtra forte scetticismo. In base ai trattati atlantici è il ragionamento di fonti italiane di primo piano, la leadership americana è imprescindibile e insostenibile. E questo era più o meno quanto sul fronte NATO, insomma abbastanza chiaro il rapporto appunto con l'Ucraina e l'investimento nelle spese militari, che il fatto che la Germania dica che è pronta a guidare la NATO puntando ad alzare enormemente le spese militari è chiaramente un indice di quello a cui continueremo ad assistere progressivamente, che fa il paio con le notizie in termini economici che leggevamo prima. Quindi poi del debito pubblico e quant'altro. Non so se sul fronte esteri vuoi aggiungere qualcosa, se no appunto io passerei un po' le notizie.
1: Guarda,
0: interne.
1: Leggo solo al volo due cose, cioè leggo solo al volo un pezzetto di un articolo del Corriere, un po' il Manifesto sull'attacco di Kiev. E ieri centinaia di russi uccisi, Mosca sfoggia missili atomici, dice il Manifesto. Il Corriere della Sera: colpita una base russa nel Kherson, Kiev almeno 100 morti o feriti. Ieri ha scritto Zelensky: le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale della FSB russa nel villaggio di non ve lo leggo perché mi risulta troppo difficile, nel Kherson, che è un territorio in Ucraina, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Impressionante la sua onestà, parlare così, è la realtà, è la verità, però che addirittura se Zelensky scriva così il numero dei morti come una grande vittoria, dà il segno pure un po' dei nostri tempi, è la verità, però fa impressione che sia una rivendicazione. E comunque è stato lo stesso, appunto, è stato Zelensky ad annunciarlo, dice il Corriere della Sera. Un'operazione dell'SBU, di intelligence ucraina, ha colpito una base dei servizi di sicurezza russi nella regione occupata del Kherson, nelle rive del Mar d'Azov, e distrutto un sistema antiaereo Panzer. Si provocano provocando circa un centinaio tra morti e feriti nelle file russe. Il presidente ucraino ha attribuito l'azione al centro operazioni speciali A dell'SBU e l'ha inserita nella strategia delle cosiddette sanzioni a medio e lungo raggio, cioè gli strike di precisione contro obiettivi militari, logistici ed energetici, che Kiev considera sempre più decisivi. E solo Panzer, ci dicono nel box, è un sistema missilistico di difesa aerea e di artiglieria contraerea a corto raggio di fabbricazione russa, entrata in dotazione nel 2012 dell'esercito della Federazione Russa. E poi ci dice sempre l'articolo cosa è Kherson: è stata fin dall'inizio uno dei laboratori della guerra clandestina e degli strike sulle strutture dell'occupazione russa. Sulle strutture dell'occupazione. Già nel 2022, secondo un'inchiesta di Reuters, l'intelligence ucraina cercava di localizzare con precisione gli ufficiali delle SB che supervisionavano l'occupazione.

mettiamola così, più interne, ce ne sono sì più o meno due che insomma avevo piacere a leggere, e poi direi che insomma ci rimbalziamo un po' queste notizie e chiudiamo con l'attesissima rubrica delle notizie che non vorremmo mai leggere. Io già ne ho selezionate un paio dalla cronaca di Roma, quindi se abbiamo 5 minuti alla fine ci prendiamo questo tempo qua. Allora, sulla Repubblica appunto si tratta una questione, ovvero che domenica e lunedì al voto sulle due sponde dello stretto di Messina, quindi a Reggio e a Messina, la rincorsa del centrosinistra contro destra e autonomisti. Ovviamente al centro c'è il dibattito del ponte, ricordiamo sempre, insomma proviamo a farlo sempre dai microfoni di questa radio ogni volta che trattiamo della vicenda del ponte dello stretto e tutte le barzellette possibili che ne possono venire fuori, ricordiamo che diverse compagne e compagni sono al momento stanno scontando una condanna per i fatti avvenuti durante il carnevale No Ponte, proprio per un'opposizione a questo progetto di devastazione. Quindi sempre per tenere insieme un po', ecco, le questioni quando sui giornali si titola quel ponte immaginario che unisce Volta Gabbana, ricordiamoci che c'è chi sconta proprio il fatto di ribellarsi con il proprio corpo a opere come queste. Mandiamo ovviamente tutto un saluto di solidarietà ai compagni e alle compagne coinvolte in questo attacco. E allora andiamo a leggere a pagina 22 della Repubblica. Francesco Cannizzaro, detto Ciccio, vuole unire Reggio Calabria a Messina col ponte immaginario di Salvini, perciò lui si è candidato sindaco per il centrodestra nel capoluogo più a sud della penisola, retto dalla sinistra che invece lo combatte. Versione aggiornata di Cetto, la qualunque, ha chiuso il suo primo comizio invocando l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione. Virale sui social, Chiu Pilu Pi Tutti, ha commentato Fiorella Mannoia fra le polemiche. Sull'altra costa l'avvocato Marcello Scurria, che si racconta civico come un'invenzione di Matilde Siracusano, oriunda sottosegretaria azzurra, nonché compagna di Roberto Occhiuto, presidente della regione di Rimpetto, intende fare lo stesso però all'inverso, unire Messina a Reggio col medesimo ponte immaginario, facendo leva sull'asse che dal governo nazionale arriva dritto nel capoluogo più a nord della Sicilia. Strappato, sperano a Cateno De Luca, il masaniello autonomista che qui ancora comanda con un suo figlioccio, prova nella sfilata di ministri e leader di partito sbarcati in massa a promettere fiumi di denaro. Che poi, a ben vedere, da queste parti il ponte esiste già. L'ha costruito il caso, lastricato di cambi di casacca, rovesci amministrativi e un trasformismo endemico che è la cifra politica del mezzogiorno. Tra maggioranze evaporate e dimissioni anticipate, mai era successo che le due sponde dello stretto votassero per le comunali insieme. Complice un calendario elettorale ballerino come le correnti che increspano il canale e adesso agitano le città, gemellate da un progetto che forse non vedrà mai la luce, ma è il sogno della destra. I pianeti si sono allineati, scherzano i berlusconiani, convinti di aver trovato il traino decisivo per vincere. E qua insomma poi si entra un po' più nel merito del dibattito politico a Reggio Calabria e a Messina, e quindi insomma era un po' per riportare questo aspetto qua. Per andare avanti vado invece a leggere un articolo che citavamo prima, lo leggo dal Fatto Quotidiano, perché sempre di grandi opere parliamo, sempre di grandi eventi trattiamo e delle conseguenze che portano nei territori in cui vengono spinte, finanziate e quant'altro. Parliamo delle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, quindi 3 mesi dopo i giochi, qual è la situazione? Cantieri da ultimare, alcuni da cominciare, ma non ci sono soldi. Festival delle incompiute, titola così il Fatto Quotidiano, vista da Bob, impianti e strade neanche progettate. Disastro Cortina, a pagina 13. Sono trascorsi 3 mesi dalla conclusione delle Olimpiadi e la perla delle Dolomiti, dopo essersi tolta la paillette, esprime il volto malinconico e sventurato di un dopofesta che ha lasciato solchi pesanti. È uno dei segni dell'insostenibilità di un grande evento, carico di promesse, ma costruito con dispendio di soldi e un'eredità di ferite profonde. Non ci sono solo la cabinovia incompiuta di Socrepes, finita nel mirino della procura, o la pista da Bob Eugenio Monti, che assicura debiti milionari nell'amministrazione comunale. Da Zuel a Fiames, passando per il centro storico e le opere viarie, cantiere, un progetto, un percorso a ostacoli. A dominare la scena ci sono due soggetti. Da una parte Fondazione Milano Cortina 2026, che ha speso almeno 2 miliardi, con i conti che non tornano per 300 milioni rispetto all'atteso pareggio di bilancio. Dall'altra, Società Infrastrutture Milano Cortina, controllata dal Ministero

0: di Matteo Salvini gonfia di un portafoglio da quasi 4 miliardi per opere sportive di collegamento. A differenziarle un dettaglio decisivo: Fondazione Mico, presidente Malagò, cesserà tra 6 mesi e c'è il rischio di uno strascico di problemi risolti, mentre Simico avrà vita lunga grazie alla proroga fino al dicembre 2033. Sulla cabinovia è l'ultima pietra dello scandalo, che vale 35 milioni, costruita su una frana, avrebbe dovuto essere pronta il 6 febbraio, poi inaugurata con l'arrivo di Sergio Mattarella, infine per le Paralimpiadi. I piloti ci sono, le cabine anche, ma manca il collaudo di Hans Fisa, oltre al parcheggio ed edifici di servizio, inutilizzabile. Bob, i danni, dopo le gare olimpiche gestite da Fondazione Mico, sono stati documentati da Simico danni di un centinaio di punti, con una stima che sfiora il milione. Chi pagherà? Se lo chiedono al tavolo di una trattativa che vede il comune come un vaso di coccio tra i due colossi olimpici. Bob 2, pista incompiuta. Dicono che la pista Eugenio Monti sia ultimata, visto che vi hanno fatto le gare. Non è vero, impresa Pizzarotti ha appena ripreso i lavori per trasformare il cantiere in un impianto moderno. Il termine a fine luglio, difficile, anche perché mancano 10.000 piante al posto del bosco di ronco abbattuto. Bob 3, i debiti. L'impianto sarà gestito dal comune attraverso la partecipata SEAM, con una previsione di 700.000 euro di buco all'anno, 14 milioni in 20 anni. SEAM è già in crisi finanziaria per gli scarsi introiti dei parcheggi a causa dei cantieri olimpici. Pessimo inizio. Campo da calcio a Fiames. Quando hanno tolto la ghiaia che ricopriva il campo a Fiames, usato per i parcheggi di Fondazione Mico, hanno scoperto che l'erba dove si è allenata la Fiorentina è bruciata. Il manto è da rifare. La pista di atletica con i buchi. Lo stadio Derico è inutilizzabile perché l'uso per la logistica olimpica ha compromesso la pista di atletica. Rinviato il criterium caldorino di corsa previsto per il 24 maggio. Ai lati dell'impianto mucchi di ghiaia. Il villaggio da rimuovere. Sulla piana dove hanno collocato le casette e il legno del villaggio olimpico, lo smantellamento è incompiuto. Poi i prefabbricati dovranno ridiscendere la valle del Boide per raggiungere la pianura e le destinazioni turistiche marine. L'asfalto a Zuel, ai piedi dello storico trampolino di Zuel, hanno trasformato il prato dove si gioca a calcio in pista asfaltata per gli elicotteri. Tutta l'area è da rifare. Strade dei sogni. Non va meglio con le varianti. Il lotto 0 è senza marciapiedi, il lotto 1 non ha neppure la data di inizio cantiere, il lotto 2 non è neanche in progetto. Questo così, ecco, per dare un'idea di delle parabole, delle grandi opere, dei grandi eventi, e quindi della necessità di opporsi a questi mega progetti di devastazione dei territori. Insomma, due esempi lampanti e di quanto poi la propaganda politica ovviamente alimenta progetti come questi. In tempi di campagna elettorale bisogna spingere sul ponte dello stretto, bisogna appunto esaltare le Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo. Quello che ne rimane è solamente, appunto, qua lo chiamano Festival delle Incompiute. Penso che anche in questa città, a Roma, conosciamo bene quello che vuol dire propaganda politica, progetti di riqualificazione incompiuti, cantieri che spuntano ovunque, nel mentre è una vita sempre più misera che vogliono costringerci a fare. Questi temi sono ovviamente importantissimi, quindi queste erano un po' le notizie sul fronte interno che volevo un po' riportare. Ti passo la parola e poi direi che siamo più o meno in chiusura di rassegna stampa, mancano un po' gli ultimi 10 minuti.
1: Infatti mi trovi abbastanza impreparata e io per quello ho moltissima offerta di articoli su mille cose. Mi ero soffermata a leggere l'articolo di chiusura del manifesto che ci racconta essersi aperta l'udienza preliminare contro Albuti. Le preghiere del generale, si intitola l'articolo, a firma di Mario Di Vito, inviato all'AIA. Torture e sevizie e complicità italiane. Finisce l'udienza preliminare e ora i tre giudici devono decidere se all'AIA comincia o no il processo all'aguzzino Albuti, che in aula forse pregava. Questo è l'escamotage, diciamo, retorico intorno, insomma, questa immagine di questo Albuti che mormorava e quindi pensavano che pregasse, ma ce ne importa poco. Allora, qui dice: c'è stata l'udienza preliminare. La domanda era se l'uomo accusato avesse per caso niente, non trovo più la parte, ecco qua, sappiamo che la procura, il motivo per cui c'è l'udienza preliminare, al Buti insieme al suo socio Osama Al-Masri, non so se qualcuno si ricorda il caso Al-Masri, e al comandante in capo Cara, si è reso responsabile di violenze, torture, stupri e omicidi nei confronti di 945 persone tra il 2015 e il 2020. Il processo forse si terrà all'Aia, perché non è ancora sicuro che venga istituito. Alla forma di una matriosca ci sono gli orrori subiti dai detenuti di Mitiga e le violenze della Rada verso i civili libici, ma ci sono anche i non accordi che tengono in piedi il paese e le relazioni non solo diplomatiche con l'Italia. E l'UE che osserva e resta in silenzio come Al-Buti, che ieri forse in aula pregava, e questo è quanto vi dicevo all'inizio. Non ho altre notizie io in realtà, stavo sfogliando la cronaca di Roma.
0: Io devo
1: che lo
0: là.
1: Sapevo che volevi arrivare lì, mi stavo cercando di preparare, vai, allora ti lascio la cronaca di Roma.
0: No, che dire, in realtà io c'avevo diverse cronache di Roma. Allora, nella parte, siamo direi nel vivo della parte della rubrica delle notizie che non vorremmo mai leggere, visto che abbiamo più o meno 7 minuti per questa rassegna stampa, ci dilettiamo in questo. Giuro che non leggerò le notizie riguardo Antonio Conte, le sue turbolenze rispetto al futuro, se allenerà la Juve e la Nazionale, perché veramente dai, su questo non si va così in basso. Non leggerò neanche che oggi è il giorno del divorzio fra Francesco Totti e Larry Blasi, perché dai, l'abbiamo seguita troppo questa faccenda, direi. Abbiamo fatto tanti redazionali, presidi, approfondimenti, cortei, eccetera. Ma leggerò, diciamo, sì, questa notizia, che si parla di buche, tema carissimo a questa città: 600 milioni per l'emergenza, accordo quadro in 3 anni per la manutenzione, garantiti interventi anche in 24 ore, stop alla distinzione tra viabilità principale e secondario via al monitoraggio digitale. Quindi è così la questione delle buche, le buche a Roma viene affrontata. Il nuovo modello punta ad attivare i cantieri in tempi rapidi, con la possibilità di intervento entro 24 ore in caso di emergenza. Quindi questo vorrà dire che i cantieri a Roma triplicheranno se si vogliono andare a fare degli interventi rapidi sulle buche. Già insomma, in questo quadrante oggi, per arrivare, ho dovuto fare un casino, perché è veramente tutto un cantiere, per usare una frase cara. E invece, sempre per un po' chiudere questa rubrica, c'è questo articolo sempre sulla cronaca di Roma del Messaggero, che non posso non leggere, perché c'è, cioè, proprio è da inizio rassegna che l'ho adocchiato. Il titolo è "Non solo Roma Nord". Milano battuta e scavalcata, è Roma il place to be. Cioè, già con questo titolo come si può non leggere, con una foto tra l'altro che è foto e sotto aperitivo con vista tramonto, non si sa bene dove, non si sa bene cosa, non si sa in che contesto, però c'è questa foto che accompagna con questa descrizione. E se andiamo a leggere, si dice: mai come in questo periodo Roma è il place to be, il posto dove esserci e soprattutto farsi vedere. Tra l'elite Roma nordina è tutta una gara, e lì ci sono stato, e lì mi hanno invitato, complice l'appuntamento imperdibile degli internazionali di tennis appena finiti. Se non avete almeno una foto in posa con il campo centrale che fa da sfondo e preferibilmente Sinner che fa capolino, credetemi, non siete davvero nessuno. Maggio, con tutti i suoi eventi, il prossimo prende appunti è Piazza di Siena, è l'occasione perfetta per far dire ai romani con una certa soddisfazione: ma quale Milano? È qui che il mondo vuole farsi fotografare. D'altronde la competizione con la trendissima città lombarda è sempre stata il nostro tallone d'Achille. Fashion Week, Design Week, Beauty Week, a Milano esistono più week che giorni nel calendario. Ma le sciure romane, che ne sanno una più del diavolo e amano apparire più delle snobissime colleghe milanesi, lo dicono da tempo. Roma oggi è la capitale della mondanità, a far da cornice a serate glamour i nuovi alberghi 5 stelle che hanno aperto nella capitale, 27 negli ultimi 4 anni, e loro, credetemi, li hanno girati più o meno tutti, tra aperitivi sui rooftop, DJ set, cene organizzate da sponsor. Perché se Milano organizza eventi perfetti, Roma ha qualcosa che non si può progettare con una strategia marketing: il fascino. E come si dice da queste parti, ci dovete sta. Direi che questo era imperdibile, non si poteva non leggere. Sì. C'è molto risentimento nei confronti di Milano, ma soprattutto che noia la vita dei ricchi, questa
1: mamma mia, veramente, guarda,
0: la nota finale.
1: La foto con gli internazionali di tennis ha raggiunto l'apice, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma poi l'aperitivo con vista tramonto, cioè, per favore, andate a leggere la cronaca di Roma Il Messaggero per vedere questa foto, che non c'entra niente, ma cioè, aperitivo con vista tramonto.
1: Allora, invece, allora io non ho la notizia, guarda, ho cercato forsennatamente la notizia che non vorremmo mai leggere, non l'ho trovata. Ho trovato una notizia carina che è che ricomincia, che l'ho trovata e l'ho anche persa. Ricomincia l'opera in periferia, Opera Camion dal 31 maggio, lo show sul tir nelle periferie, era un'iniziativa che c'era già stata l'anno scorso, riparte il 31 maggio Opera Camion, il tir che porta nei quartieri e nelle borgate la magia di uno spettacolo totale. L'anno scorso 10.000 presenze, tra cui la sottoscritta. Prima tappa nel quartiere Quarticciolo con il barbiere di Siviglia. È un'iniziativa molto carina, bisogna portarsi la sedia e si sente l'opera, che non molti di noi poi alla fine vanno a guardare al Teatro dell'Opera, non solo per i prezzi notevoli, ma per, diciamo, che non ci sentiamo mai abbastanza all'altezza. Poi, come avevi detto tu, riapre il Teatro Valle, luogo di un grandissimo esperimento artistico fino a qualche anno fa, e qui ci dice, riapre il Teatro Valle, la rinascita, dice, del Teatro Valle dopo 12 anni. A me la rinascita era sembrata quell'altra, quel laboratorio bellissimo che c'era stato, comunque è uno dei teatri del Teatro di Roma, riapre con una opera di Luigi Pirandello. Poi notizie minori legate alla viabilità, e quindi io per oggi forse...
0: Assurdo, la cronaca di Roma sempre sulla viabilità, è proprio un elemento caratteristico.
1: È pur vero che noi romani parliamo quasi sempre di traffico, però...
0: Certo, però tutte le strade portano a... non a Roma, al centro sociale ex SNIA questa sera, venerdì 22 maggio, tutte le strade porteranno là, se non ci riuscite a venire con la macchina veniteci a piedi, non ci sarà l'opera ma ci saranno Faxia, Jan Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Serni, Ola Caetica, Carenza 503 e Angolo Muito a fare un po' di reggae. Questi sono i 49 anni di Radio Onda Rossa, oggi venerdì 22 maggio, domenica 24 dalle 13 pranzo sociale qua sotto la radio, chiudiamo facendo ancora tanti auguri alla radio. Insomma, non ve ne andate via, perché la mattinata continua con un sacco, veramente tanti redazionali e corrispondenze, quindi insomma abbiamo tutta una giornata ancora per dire quanto è bella Radio Onda Rossa. Ci aspettiamo anche qualche chiamata di auguri, per favore, allo 06 49 17 50. Intanto non so se vuoi fare qualche saluto finale e poi...
1: Saluto tutte le persone che sono state all'ascolto, che ci hanno tenuto compagnia, e ci vediamo stasera e domenica.
0: E dai, è tutta. Auguri radio e ci vediamo in giro.

10.01, stiamo per tornare in voce con i redazionali di questa mattina, così per dare un'idea a breve ci colleghiamo con un compagno per parlare dell'assemblea che c'è stata ieri alla Sapienza in vista del 13 giugno del corteo che ci sarà appunto qua a Roma, dei vari appuntamenti di contestazione al corteo di remigrazione. Ieri c'è stata appunto questa assemblea, ci faremo dire un po' quanto è avvenuto, poi saremo in collegamento con un compagno per parlare di quello che accadrà il 23 maggio con Vox contro l'assedio, uno degli appuntamenti che non abbiamo ricordato all'inizio della rassegna stampa, ma che completa i diversi appuntamenti che ci saranno il 23 maggio, quindi insomma non c'è da annoiarsi, non c'è da stare a casa. Abbiamo altri, diciamo, momenti di corrispondenze che stiamo definendo nella mattinata, quindi non ve li diciamo ora. Rimanete sugli 87.9 perché a breve torniamo in voce.

0: allora 10 e 9 torniamo in voce per iniziare questa mattinata di redazionale. Siamo in collegamento con Giovanni di FAC Remigration, vediamo se ci senti.
1: Sì, ciao.
0: Ok, ti sentiamo forte e chiaro. Allora sì, siamo in collegamento con Giovanni, appunto perché, come abbiamo ripetuto questi giorni dai microfoni di questa radio, abbiamo ricordato l'appuntamento che c'è stato ieri alla Sapienza, un'assemblea verso il 13 giugno, giornata in cui qua a Roma sfilerà il corteo di remigrazione. Appunto si è avviato un percorso che è volto a contestare un po' quello che avverrà in quella giornata, un percorso che si è già dato diversi appuntamenti, quindi ti chiediamo un po', ecco, di ripercorrere quanto è stato detto e fatto finora, quali sono gli eventuali prossimi appuntamenti, quello che si è detto un po' ieri all'Assemblea della Sapienza.
1: Va bene, allora intanto inizio col dire che da quando abbiamo scoperto che i fascisti hanno organizzato questa marcia, diciamo, su Roma per la remigrazione, che comporta, dico subito al volo le assurdità che comporta, ovvero l'espulsione forzata di tutti quanti i migranti irregolari, dei forti incentivi ad andarsene e il divieto di ritornare per invece i regolari e per le seconde generazioni, e anche una andare a colpire e a ingrossare le pene per tutte quante le ONG senza autorizzazione che agiscono per salvare le persone migranti, con l'obiettivo di creare uno stato etnico bianco e suprematista. E questa non è soltanto una proposta razzista contro l'umanità, che riprende un po' quella che era la proposta dei nazisti nei confronti degli ebrei durante gli anni 40, ma soprattutto è una proposta totalmente mistificatoria, fuorviante, che non porterebbe alcun miglioramento nemmeno delle condizioni dei bianchi italiani che tanto i fascisti vogliono difendere. Inoltre, un altro punto è quello di un fondo per la natalità italiana, come se le persone in Italia non facessero figli per colpa degli immigrati, ma lo facessero ma il motivo per cui non li fanno probabilmente è per colpa dei ricchi, per colpa del governo che non permette una condizione per sviluppare effettivamente una famiglia. E detto ciò, noi ci siamo subito attivati e abbiamo fatto questa assemblea ieri, che è stata molto partecipata, con una forte determinazione unanime nel bloccare con ogni mezzo e con ogni possibilità la manifestazione dei fascisti il 13 giugno. Non si è ancora deciso se ci sarà una piazza, due piazze o 100 piazze, ma sicuramente questa marcia su Roma verrà fermata dalla Roma antirazzista, che non farà un passo indietro. E, rispetto a questo, noi dell'Assemblea Giovanile FAC Remigration abbiamo aperto e proposto a tutta quanta la città la data del 30 maggio per fare un'assemblea antirazzista e decoloniale a Piazza Vittorio, che sarà composta da un pranzo sociale multiculturale e poi da un'assemblea che servirà non tanto per parlare di quanto è brutta la remigrazione, perché questo penso che lo sappiamo già, e soprattutto le persone migranti lo sanno già, perché li va a colpire direttamente, come sono già colpiti direttamente da tutta quanta la propaganda razzista dello Stato italiano e dell'Unione Europea. Ma piuttosto per tessere legami, creare convergenze e lavorare sulla ricomposizione del movimento, per affermare che non c'è un noi e un loro tra le persone bianche e le persone non bianche, ma c'è un noi e un loro tra le persone sfruttatrici e le persone sfruttate e oppresse. La giornata quindi continuerà dopo questa assemblea con un momento musicale. Stiamo invitando artisti, in generale abbiamo fatto un appello a tutto il mondo dello spettacolo per prendere posizione in questo momento determinante in cui questa deriva culturale di estrema destra, fascista, razzista, rischia di sfruttare il disagio percepito dalle persone all'interno dei quartieri e di riversarlo su un capro espiatorio come quello delle persone immigrate, che in realtà sono le più vessate in realtà da questo sistema capitalista, da questo stato razzista e classista. E inoltre dalla nostra personale visione di giovani emerge anche un altro fattore, ovvero il fatto che nelle nostre stesse classi, nelle nostre stesse aule universitarie, io vado al liceo ma l'assemblea è composta sia da studenti medi che da studenti universitari, diciamo, ci sono i nostri amici, i nostri compagni, le nostre compagne che sono di seconda generazione, sono persone che magari non hanno i genitori che hanno la cittadinanza italiana, e questa proposta ci risulta ancora più folle dal momento in cui queste persone sono integrate nel nostro contesto sociale, sono persone con cui tessiamo legami umani e io credo che il nostro futuro non sia incerto, i giovani non hanno paura del futuro perché c'è l'immigrazione, perché delle persone sono costrette a scappare dal loro paese per colpa sempre del neocolonialismo e dei paesi europei, a partire dalla crisi climatica, a partire dalle guerre, ma piuttosto per le guerre, le crisi e per tutta quanta l'incertezza che ci troviamo di fronte ad uno Stato che taglia l'istruzione, taglia la sanità e dà soltanto i soldi alla guerra.
0: Sì, aggiungo così, ecco, per dare un po' qualche elemento di merito, che cioè oltre a questo avanzamento di questa proposta fatta da una parte politica che possiamo individuare come sì, ovviamente un po' più in estrema destra, quello che ora sta succedendo, cioè che a giugno 2026 di base verrà reso operativo, insomma entrerà in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che se poi la si va a leggere un po' fra le righe, si va a fare un po' un'interpretazione altro non è che una roba un po' più leggermente più accettabile, almeno secondo un linguaggio democratico rispetto alla proposta della rimigrazione in quanto tale. Ora poi quando parliamo ovviamente di attacco alle persone immigrate in questo paese, cioè parliamo di una serie di cose che già sotto certi punti di vista avvengono, tutte queste spinte di leggi ovviamente da un lato hanno la possono avere la capacità di regolarizzare, di legalizzare delle cose che già avvengono, perché le deportazioni in questo paese appunto crescono enormemente, ormai neanche si passa più per i CPR per praticare un decreto di espulsione. Questo nuovo patto fra l'altro cioè implementerà dal lato la questione dei trattenimenti in frontiera, già appunto in vigore dal decreto di Salvini del 2018, ma va proprio a implementare questa nuova e ulteriore forma di detenzione per chi è proprio in attesa di risposta per la domanda di asilo. E da un altro lato invece quello che poi stiamo vedendo anche ultimamente è la costruzione di CPR praticamente ovunque, cioè se guardiamo all'ultimo periodo cioè sono veramente molteplici le città che hanno detto che apriranno un nuovo CPR, quindi sempre un po' per tenere insieme le questioni e capire che anche la proposta più assurda del movimento d'estrema destra che parte da Casa Pound e si insidia nella destra più tra virgolette democratica, poi in realtà c'ha un tappeto legislativo, normativo, razzista, culturale che è stato costruito proprio negli anni da appunto sinistra, destra, opposizioni, governi in quanto tale. Quindi è così, su questo secondo me era poteva essere interessante tenere insieme un po' queste questioni. Quindi così ti chiedo se vuoi aggiungere qualcos'altro, se vuoi ricordarci un po' ecco in battuta finale i prossimi appuntamenti, se ci sono, e un po' come ci si è lasciati ieri dall'assemblea.
1: Oh, sì, hai fatto benissimo ad aprire questo discorso, perché come hai già detto il campo per seminare questo progetto di remigrazione è stato arato negli ultimi 30 anni dai partiti di centrosinistra, dai partiti di destra, ed effettivamente la remigrazione in Italia c'è già attraverso i rimpatri forzati, attraverso la detenzione di CPR, c'è un vero e proprio stato di apartheid, perché le persone che non hanno la cittadinanza italiana vengono giudicate in modo diverso e hanno dei carceri diversi rispetto a quelli italiani, quindi questo è già un tipo di segregazione. Infatti come dire, ci mobilitiamo già tutti quanti i giorni, ognuno nei propri spazi, nei propri ambienti, per arginare questo problema, creare inclusione sociale e tessere dei legami e delle reti di solidarietà e di mutuo soccorso. Allo stesso tempo e quindi sicuramente il motivo per cui i fascisti arrivano oggi a potersi permettere di fare una proposta del genere, ad avere anche un appoggio e ad aver raccolto decine di migliaia di firme, è un problema, e questo problema è derivato principalmente dal fatto che le stesse forze che si dicono progressiste, che si dicono antirazziste, in realtà sono le prime che hanno attuato questi metodi in passato e che li continuano ad attuare. Basti pensare al fatto che i CPR sono stati introdotti da centrosinistra e non dalla destra. E questo dovrebbe farci capire un po' tutto. Quindi niente, i prossimi appuntamenti quindi sono questo 30 maggio, in cui la partecipazione è importante, sia perché ci troviamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, ovvero a Piazza Vittorio, all'Esquilino, accanto alla stazione Termini, e soprattutto anche perché ci troviamo in un quartiere che, per quanto non gli appartenga in alcun modo, proprio per questa sua composizione che ripudia la loro presenza, è anche però il quartiere dove si trova la sede di Casa Pound a Roma, ed è inutile girarci intorno, c'è un motivo, ecco, se questa iniziativa si fa lì, ci sono due motivi, ecco.
0: Certo.
1: E poi il 13 giugno, per cui invitiamo tutti quanti a seguire, attraverso magari la partecipazione ai propri gruppi, ai propri collettivi, agli spazi di riferimento, le prossime assemblee che ci saranno per organizzare questo 13 giugno, perché come ho detto l'unica cosa che è sicura è che noi con tutte le nostre forze bloccheremo la marcia su Roma. Tutto il resto è da decidere, se si farà una piazza, si farà più piazze. Quindi rimaniamo attenzionati, facciamo rumore nei nostri spazi, portiamo in piazza i nostri amici, le nostre amiche, i nostri parenti, portiamo in piazza tutti quanti il 13, portiamo in piazza tutti quanti il 30 e fermiamo la marcia dei fascisti.
0: Dai, allora io ti ringrazio per averci, ecco, fatto un po' il punto della situazione, e rilanciamo dai microfoni della radio questi prossimi appuntamenti di lotta contro la mobilitazione reazionaria, che, come appunto spiegavi anche un po' bene te, è una roba che riguarda, cioè, non solo una data come quella del 13 giugno, ma che sta proprio investendo, cioè, a partire dai quartieri in cui viviamo, c'è, cioè, un'ondata di mobilitazione reazionaria in corso, e il modo per arginarla è una roba che va costruita giorno dopo giorno. Su queste note ti ringrazio. Grazie ancora, non so se vuoi aggiungere qualche parola di saluto, e niente, ci risentiamo dai microfoni di questa radio.
1: Nessuna parola, grazie a te, grazie a Radio Onda Rossa, ci vediamo nelle lotte e nelle piazze.
0: Dai, un saluto e buona giornata.
1: Bella.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluria La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Andalusia.

0: E allora a 10:30 torniamo in voce, siamo in collegamento con un compagno, Vincenzo, vediamo se ci senti.
1: Bene, benissimo, e buona giornata e auguri a Radio Onda Rossa.
0: E dai, rinnoviamo gli auguri a Radio Onda Rossa e ricordiamo che ci sono due importanti appuntamenti, venerdì 22 maggio e domenica 24 maggio per festeggiare insieme alla radio, ma tanto già lo sapete e trovate tutti sul sito. Io smetto di parlare e ti passo la parola per insomma il momento comunicazioni.
1: Dimmi quando posso
0: andare. Vai, vai, vai.
1: Bene, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo al solito venerdì quando scatta l'insieme della maggioranza delle iniziative che ci sono sulla problematica della Palestina, contro la guerra e via di seguito. Ebbene, questa settimana ci siamo visti in tanti costantemente perché siamo stati in pressing ovviamente per i nostri valorosi compagni e compagne della flottiglia, quindi quello che abbiamo potuto fare tra cortei, picchetti, presidi per chi c'è stato a Montecitorio nel tempo giusto e non quelli successivi che ho visto ieri, vabbè, anche da parte dei giovani del PDS, non sapevo che c'era pure questa categoria. E va bene, e quantomeno il risultato c'è stato, perché ogni tanto ci facciamo prendere dallo sconforto, bisognerebbe fare di più, eppure questo presidio permanente che c'è stato dall'inizio della settimana a tutto ieri praticamente eccetera, ha fatto sì che i risultati sono importanti, perché la comunicazione è andata nel mondo anche per l'utilizzo di quel criminale di Banjivir, ma soprattutto per i racconti che i compagni e le compagne, anche quelli romani che noi conosciamo abbastanza tutti, hanno fatto in maniera sobria, tra l'altro ovviamente facendo ulteriore utilizzo delle necessità di esprimersi a sostegno della Palestina e nei confronti di questa governo criminale di Netanyahu, con tutte le conseguenze che realizza. Quindi un saluto veramente a tutti coloro i quali sono appena rientrati tra ieri e stamattina, e avremo modo poi di rincontrarci nelle piazze romane, nelle strutture degli spazi sociali, e quindi avremo modo di scambiarci ulteriori comunicazioni e possibilità di continuare a prestare ovviamente la situazione palestinese, perché poco o nulla è cambiata da quando si sono fermati i bombardamenti, ma la situazione è talmente pessima sia sul fronte di Gaza, sia sulla Cisgiordania, sul Libano ovviamente, e ovunque si mostrano questi mostri, così come hanno ormai cominciato a definirli un po' dappertutto nel mondo. Purtroppo le mostruosità fanno parte del sistema, e quindi o se cambia sistema o i mostri continuano a ripetersi.
0: Scusami Vincenzo se ti interrompo, però colgo proprio la palla al balzo per dire che ci hanno anche insomma chiamato per ricordarcelo, che oggi poi uscirà la comunicazione ufficiale dalle 17 al ex SNIA. Durante il compleanno della radio ci sarà un'occasione per parlare, avere un momento di confronto con gli attivisti e le attiviste della Global Summit Flottiglia tornate a Roma, quindi intanto così, ecco, giusto perché avevi citato questo passaggio, lo volevo dire da questi microfoni.
1: Poi, quale migliore occasione,
0: quale migliore occasione
1: di poter sostenere la radio e di continuare a sostenere le iniziative per la Palestina, a maggior ragione appunto perché una buona parte dei compagni che hanno preso parte questa volta in qualità di naviganti, mentre noi siamo i soliti equipaggi di terra, almeno noi intendo io e la mia, quello coloro i quali hanno superato da molti anni gli ANTA, e quindi sicuramente accorriamo all'iniziativa di stasera, perché avremo occasione anche di salutare, abbracciare e di continuare a manifestare in sostegno della Palestina, e così continuerà, non ci fermiamo qui, anche perché se qualcuno pensa che l'estate possa fermarci, no, continueremo, come dire, a moltiplicare le iniziative, casomai in calzoncini corti e con le ciabatte, ma insomma saremo in grado di poter affrontare oltremodo, ovviamente visto quanto si si è aperto anche con questa seconda spedizione della flottiglia, almeno a livello di massa. E allora arriviamo presto alle iniziative che venerdì, oggi quindi, ci sono presenti un po' in tutta Italia, e partiamo però da Roma, dove comincia oggi alle 18 presso Spin Time due giorni che appunto poi continueranno domani, e quindi alle ore 18 oggi c'è una conferenza sulla cosiddetta archeologia sionista, cioè su come Israele sta cercando una nuova narrazione espropriando i beni culturali palestinesi, che sono storicamente, voglio dire, datati da questo punto di vista, e che invece, o perché li distrugge o perché li assorba, cerca di cancellare questa identità, questa storia lunghissima, e per metterci solo e sovrapporsi la sua. E domani invece, sempre a Spin Time, in questi due giorni, alle 20:30 ci sarà uno spettacolo teatrale dal titolo Una storia palestinese, e l'autore è Nino Racco, che sarà anche l'attore in questo caso. Poi andiamo giù a Salerno, perché altrettanto da oggi comincia e finisce il 24, sono tre giorni in cui un'altra imbarcazione, quella della Cassan Canafani, che si muove sull'iniziativa dei 100 porti, 100 città, arriva appunto a Salerno e si ritroverà nel porticciolo di Pastena, che è una delle frazioni di Salerno, per una quantità di incontri e poi ovviamente di specificità palestinesi, di cene palestinesi e di musica palestinese e quant'altro, quindi beati coloro i quali sono intorno lì a Salerno, avranno l'occasione, come dire, pure lì di confrontarsi sulla questa questione che non finisce mai. E andiamo ad Aprilia, qui intorno a Roma, in provincia di Latina, ma insomma siamo al confine con la provincia di Roma, alle 20:30 presso il teatro Ex Claudia ci sarà la proiezione di Faranges, che è una iniziativa ovviamente sulla vicenda palestinese, il tutto è per sottoscrivere la raccolta a sostegno dell'ospedale di Al-Aud, che noi conosciamo benissimo, la stiamo sostenendo da quando è nato, voglio dire, eccetera. Andiamo ad Ivrea, che alle ore 19, Ivrea in provincia di Torino, alle ore 19 in via 4 Marti di 12 ci sarà ovviamente un confronto sulla condizione anche del trattamento degli animali da parte del sionismo, anche come minaccia nei confronti del popolo palestinese. Andiamo ancora a Giulianova, in provincia di Pescara, alle ore 19 presso la Casa del Popolo di Giulianova ci sarà un confronto sulla sionizzazione dell'Occidente, sì, perché ovviamente l'Occidente non è mai stato equilibrato, né è stato dalla parte della Palestina, si è sempre espresso a sostegno di Israele, che è diventato per lo più ovviamente uno stato confessionale sionista, sicuramente anche dal punto di vista istituzionale. E arriviamo a Venezia, dove alle 17:30 presso l'Università Ca' Foscari e il palazzo dove si svolgerà, il palazzo Marcora, si presenterà il libro, lo traduco in italiano, Genocidio riproduttivo e resistenza palestinese, sì, perché ovviamente di fronte alle stragi, ai genocidi, agli stermini, la decimazione della popolazione palestinese è talmente alta, ma è anche alto gli aborti che subiscono ovviamente le donne palestinesi in questo stress ormai che dura da sempre, ma insomma in particolare dagli ultimi due anni e mezzo ormai, eccetera, e che quindi è definito appunto genocidio riproduttivo, e quindi resistenza palestinese, vanno messi in tutt'uno. Sarà un importante confronto ovviamente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Arriviamo in Toscana, a San Geminiano, dove alle 18.30 presso il Circolo Arci Pancale si presenterà il libro Diario di un'infermiera a Gaza, che questo fa parte del confronto e del sostegno che ormai i sanitari per Gaza stanno facendo sia in prima persona sia collettivamente, quindi in questa funzione che svolgono ovviamente ciascuno per la propria parte, anche Medici Senza Frontiere, anche Emergency e quanti altri. A Firenze alle ore 19 presso il Giardino dell'Ardiglione ci sarà la musica contro il silenzio, che è una sigla che ormai cortocircuita da 2 anni ovviamente il sostegno al popolo palestinese e soprattutto a coloro, il contrasto a coloro i quali vogliono far tacere il grido, le urla, la necessità di essere presenti e attivi. E arriviamo sempre in Toscana a Cavriglia, in provincia di Arezzo, dove alle 17.30 ci saranno testimonianze dalla Palestina, danze palestinesi, un video e poi la cena. Il tutto si svolge presso la frazione Bomba di Cavriglia, in provincia di Arezzo. E c'è ancora in Toscana, al presidio ormai quasi permanente della ex GKN, dove alle 17.30 si farà, insomma, dopo aver riposato quel poco che avrebbe potuto farlo, Dario Salvetti, che ha partecipato a questa flottiglia, ha subito ovviamente tutto quello che hanno dovuto subire gli oltre 400 dal punto di vista dell'umiliazione, delle infamie che hanno potuto mettere in piedi i militari israeliani e anche i politici israeliani, eccetera. E il confronto avverrà con la presenza anche del professor Alessandro Barbero, che ovviamente ormai è diventato un comunicatore ufficiale, che si presenta anche

Napoli del 2026, ormai un'iniziativa che va avanti da anni, che ovviamente nelle giornate si esprimerà ovviamente alla Palestina più volte, oltre agli altri popoli oppressi, che ce ne sono tanti in Africa, in Medio Oriente, i curdi e quanti altri. E arriviamo a domani, che è sabato, e sabato dico per prima ovviamente l'iniziativa di Milano, che sapete quanto è puntuale ogni sabato ormai da quel lontano metà ottobre oltre del 2023, non è mancata giornata di sabato che non ci sia stata un'iniziativa, anche perché va tutto encomio della comunità palestinese, che è molto vasta nel Milano e provincia, e che porta in piazza costantemente non solamente i giovani ma le intere famiglie, i ragazzini e quant'altro, e si vedono quando manifestano ogni sabato. Quindi anche oggi alle ore 16 con l'appuntamento a Piazza Segesta partirà il corteo, che si svilupperà in una zona di Milano, e il titolo dell'annuncio della manifestazione è sulla libertà per i prigionieri palestinesi e lo stop al genocidio, oltre alla rottura dei rapporti tra Italia ovviamente e Israele. Sulla libertà dei prigionieri palestinesi, voi sapete che ce ne sono ben 7 nelle nostre carceri, abbiamo sempre sostenuto fin dal gennaio del 2024, quando arrestarono Hanan Haesh, resistente di Tulkarem, fatto subire un processo, e quindi è stato un processo alla resistenza in quel di dell'Aquila, e ne sono diventati appunto poi successivamente addirittura 7. È un pezzo di Palestina che è prigioniera in Italia, è importantissimo mobilitarsi per questo. Stiamo attendendo la trascrizione della sentenza dell'Aquila, che ormai sono passati 4 mesi e non se n'è vista l'ombra, sembra che abbia avuto una deroga ancora di ulteriori 2 mesi per poter scrivere questa sentenza, sembra quasi che si voglia prolungare oltre misura il carcere ad Annan. E Annan sapete che sta dopo il carcere di Terni, dove è rimasto per un anno e passa, un anno e mezzo, è stato trasferito in quello di Melfi, pensando loro che non ci potesse essere lì comunicazione, iniziative eccetera, invece ce ne sono state fino adesso ben 5, e grazie ai compagni e alle compagne della rete di solidarietà della Palestina, della Basilicata, e quindi ancora grazie a loro ci saranno le manifestazioni sempre più puntuali, non solo nei confronti di Annan ma nei confronti di Tarek a Pescara, che sta per uscire, manca un mese e Tarek deve uscire da galera, lo accoglieremo, lo porteremo in radio per farci raccontare oltremodo per come ha vissuto questi ormai quasi 2 anni di galera dal lontano 5 ottobre del 2024. E ancora i 3 compagni arrestati per la vicenda delle sottoscrizioni che andavano secondo loro ad Hamas, mentre chi l'ha raccolta andavano al popolo palestinese di Gaza. Ovviamente le contraddizioni sono loro, non di cui raccoglie e porta solidarietà. E poi ovviamente Salem Ahmad, che è il giovanissimo palestinese che gli è capitata questa vicenda tra capo e collo, andava richiedendo documenti in questura, gli hanno sottratto il telefonino, sul telefonino ovviamente c'aveva alcune immagini delle manifestazioni in giro per il mondo a sostegno della Palestina, e lui di rinforzo ovviamente partecipa, come dire, volontariamente a tutto questo sostegno, e beh, lo stanno accusando di partecipazione attiva in merito alle nuove leggi repressive ovviamente stabilite dal governo Meloni. La condanna è stata oltremodo pesante e si sta facendo il carcere in quella di Rossano, giù in Calabria, ma anche lì se pensavano che forse l'avessero spedito al silenzio, non è così, perché i compagni a Rossano ormai siano pure loro la quinta iniziativa e siamo in contatto diretto, ogni volta la radio ne dà comunicazione. Questo per dire che anche a Milano

0: Milano, come in tutta Italia, nel momento in cui si manifesta, soprattutto quando c'è un corteo, un presidio attivo, il ricordo, come dire, la memoria, l'attualità della libertà dei prigionieri politici in Italia, a maggior ragione ovviamente in quelli, i 9.000 e oltre che sono nei lager israeliani, è presente costantemente. Quindi Milano domani alle ore 16 in piazza Segesta, a Nettuno qui in provincia di Latina, e alle ore 17, dalle 17 alle 23.30 in piazza Segneri ci saranno una mostra, con una mostra fotografica, un piccolo rinfresco e reportage dalla Palestina, tutto per la raccolta dei fondi per spedire nella Palestina occupata, in questo caso, cioè in Cisgiordania, l'interposizione dei volontari internazionalisti che sono molto importanti, lo avete visto in qualche immagine, quando si interpongono nei confronti dei coloni armati, nel momento in cui si fa la raccolta delle olive, o quando si vuole distruggere una casa, o quando ancora si vuole bastonare ovviamente gli originari palestinesi. E a partire quindi dalle ore 17 in poi al Nettuno in piazza Segneri, e a Roma invece alle 18 in via degli Aceri, siamo a Centocelle, per cura dell'API, l'Associazione Palestinese in Italia, e del mercato arabo, ci sarà un aperitivo solidale a sostegno delle famiglie che sono giunte in Italia accompagnando i bambini ricoverati negli ospedali italiani, e quindi è un sostegno giustissimo nella loro permanenza, non si campa di solo aria, come si dice. E ancora a Cosenza, in particolare a Cosenza Vecchia, cioè nella bellissima cittadina di Cosenza Vecchia, dalle ore 12 in piazza Ortale ci sarà un presidio permanente con laboratori, con un torneo di scacchi, con i mercatini e con la presenza della Global Fottiglia. E a Padova, che comincia oggi, comincia domani ma finisce domenica, presso Parco Piacentino, a cura di Yalla Palestine, ci sarà appunto l'iniziativa a sostegno della Palestina e della flottiglia. E a Firenze alle 20.30 presso il Cineteatro Bistrò, letture e testimonianze da Gaza. E ancora ad Agerola in provincia di Napoli, al Parco Osservatorio Astronomico, presso lì siamo, il parco astronomico ovviamente intorno al Vesuvio chiaramente, dalle ore 15.30 alle ore 20.30 semi di pace, sempre nell'ambito dell'iniziativa 100 porti e 100 città per la Palestina. E a Parma alle ore 17 in piazza Garibaldi, giù le mani della flottiglia, solidarietà con i compagni italiani indagati. Sapete che c'è un return match ormai di tutti i processi per i giovani compagni e meno giovani che hanno partecipato all'epopea delle iniziative del settembre-ottobre dell'anno scorso. Ormai se ne contano più di 450 di compagni che sono sotto indagine, ma soprattutto finiranno sicuramente sotto processo, ma saremo in grado di poter liberare tutti, perché non si può imprigionare ovviamente chi manifesta e chi sostiene la libertà per tutti. E per finire un appuntamento bellissimo, lasciatevi il pomeriggio di domani libero, cari compagni e compagne romane, perché presso la palestra Valerio Verbano, a cura della palestra Valerio Verbano, ma l'iniziativa si svolge al Parco Nomentano, che sapete qui è limitrofo all'Aniene, dove scorre l'Aniene, dalle 17 alle 20.30 ci sarà il triangolare di box tra Italia, Irlanda e Palestina. È bello, è molto importante soprattutto per chi l'ha realizzato, cioè è voluto del tempo ma è arrivato in porto. E quindi dopo vedere questi giovani come si confrontano in questo sport, che purtroppo in Palestina minacciato, vietato e quant'altro, e che invece trova un attimo di pausa e di libertà qui a Roma. E dopo alle 21 ci sarà la cena, il concerto, e quindi è un invito a starci, insomma, anche questa iniziativa di domani sabato. E arriviamo a domenica 24.
1: Su questo, sempre scusami se ti interrompo, proprio su questo, a breve alle 11:15 faremo un collegamento con un compagno per parlare proprio di questa iniziativa di domani.
0: È bellissima, allora dopo saremo ad ascoltarla. Alle domenica, allora 24 maggio a Bergamo alle ore 18 in piazza Turani, ci sarà un gruppo di lettura che è poi il gruppo di lettura permanente per la Palestina, perché ci si ritrova ogni settimana per agglomerare, ovviamente rinforzare il presidio a sostegno. A Napoli alle ore 17 in piazza Dante, sul titolo Life for Gaza, verrà mostrato questo enorme sudario è un lenzuolo, ovviamente c'era un po' come la sindrome quella di Cristo, insomma, solo che qui ci sono scritti i nomi di 18.457 bambini e bambine che Israele ha trucidato nell'arco di questi 2 anni e mezzo, e purtroppo vedrai che bisognerà aggiungercene altri, perché non sono sufficienti quelli di Gaza, ma ci sono quelli della Cisgiordania, ci sono quelli del Libano e quanti altri. Quindi è molto bella pure questa iniziativa, sicuramente sarà molto partecipata a Napoli domani alle ore 17. E a Monza dovrebbe esserci, perché non è ancora chiara, ma è stata bandita ovviamente eccetera, questo gioco tra militari, a chi ce l'ha più duro, a chi ce l'ha più forte, che si chiama Raid Commando, e i compagni monzesi e dintorni hanno ben inteso che bisognava confutare questa moltiplicazione di militarismo, di riarmo, insomma, no? Di esposizione, esplicitazione, no? Mostra di forza da ogni punto di vista, e quindi si sono dati appuntamento domani, domenica 24 alle ore 15 in piazza Bonatti, per un corteo per le strade di Monza contro la guerra, obiettare, boicottare, disarmare, e noi approviamo ovviamente che ci fosse costantemente questa educazione alla pace, ovviamente alla cooperazione sociale, al benessere sociale. E arriviamo lunedì, non ho notizie eccetera, volevo arrivare fino a mercoledì 27, perché dopo ho visto che già ci sono numerose iniziative a partire da giovedì, giusto per darne comunicazione e non lasciare buchi. Il martedì 26 a Genova alle ore 18 presso i giardini Luzzatti, che sono vicino al porto, il libro di Francesca Albanese, l'ultimo che ha scritto, La luce del risveglio. E vi do anche la notizia che gli Stati Uniti, che hanno operato per primo un marcamento a vista nei confronti di Francesca, sono stati costretti a partire dall'altro ieri di eliminare la sanzione. C'era stato precedentemente un giudice federale che l'aveva già eliminati per quanto riguarda il suo territorio. E poi ovviamente, vedendo che ormai tutte le iniziative che Trump e soci stanno mettendo in atto gli si ritorcono contro, ovviamente questo era un abuso veramente eccezionale. E un salutone a Francesca e un grazie per tutto il lavoro che svolge. E arriviamo a Bologna, che alle ore 15, sempre martedì 26, ci sarà un sit-in sotto la regione Emilia-Romagna sul titolo Stop alla complicità della regione con il genocidio. È stata hanno sottoscritto migliaia di firme per una petizione per dire stop appunto al rapporto tra Emilia-Romagna e Israele, stop alle armi che partono dal porto di Ravenna, insomma, e tante di queste storie, quindi sarà una bellissima iniziativa. Anche a Viareggio, in particolare, più che a Viareggio è a Pietrasanta, per chi conosce la Versilia, ma insomma magari è la cittadina più conosciuta, Viareggio, però è Pietrasanta, alle ore 20 ci sarà la cena palestinese presso la Casa del Popolo Solaio. e arriviamo definitivamente in questa rassegna a mercoledì 27, dove a Firenze, ma lo volevo dire a tutti i costi perché mi sembra molto importante, presso l'Aula Magna del Brunelleschi ci sarà l'iniziativa a cura dei giovani palestinesi sul titolo Studenti palestinesi, avanguardia del movimento della liberazione per la Palestina. Mi sembra estremamente significativo tutto questo. Per finire, oltre a dirvi che appunto la sanzione nei confronti di Francesca Albanese è stata revocata, volevo darvi queste notizie dal mondo dello spettacolo, perché sapete che continua il Festival di Cannes, questa volta come per lo sport del calcio l'Italia non c'è, si vede che non siamo più buoni a fare i film, eppure eravamo all'origine della storia della cinematografia, ci dispiace moltissimo. E anche ovviamente quindi a Cannes continua l'esposizione della filmografia a carattere mondiale. Sapete, ovvero non lo sapevo neanch'io, ma me l'aspettavo, che c'è una sezione dedicata ai film arabi, e tra cui film arabi sono stati premiati il film C'era una volta Gaza, che ha vinto il premio per la critica, il film Palestine 36, premio migliore sceneggiatura, che è un film sulla resistenza palestinese e l'occupazione inglese, e il film, ve lo dico in inglese magari un po' storpiato, Hail Tate's Left of You, che è il premio per la miglior regia, che è la storia di tre generazioni in Cisgiordania occupata, e quindi sarà, speriamo di avere l'occasione di poterli vedere, perché sono freschi di premi ma anche di scrittura e di mostra. E a proposito sempre di Cannes, sapete il famoso regista Almodóvar spagnolo, che mentre presentava il suo nuovo film in pubblica udienza ha detto due mostri, Netanyahu e Trump, non possiamo tacere, quindi vi invitiamo tutti quanti ad esprimervi, e lui si è espresso direttamente perché è modo suo di non si tira indietro sicuramente. E ancora sapete che l'altro ieri a Milano era in corso la mozione presentata da alcuni consiglieri abbastanza di sinistra sulla rottura del gemellaggio di Milano con Tel Aviv, misura ovviamente di natura simbolica, in virtù del fatto che non dovremmo vietare a nessuno ovviamente di poter fare patti di amicizia eccetera, anche era simbolica perché nei confronti di uno Stato, o quantomeno anche di cui fa parte della VIV, in cui non c'è una coscienza di quello che si sta facendo, o quantomeno non si esprime, allora un messaggio sicuramente va dato. E invece poteva esserci la maggioranza, perché sapete che a Milano c'è un centrosinistra, ma il centrosinistra appunto è fallace da ogni punto di vista, perché i numeri non ci sono stati, quindi la mozione non è passata, perché mezzo PD ha votato insieme alla destra, e non possiamo che lamentarci ovviamente, ma è una constatazione che vediamo spesso ovviamente di questi traditori ovviamente dei popoli, perché a questo punto non è che sono traditori di altro, insomma dovranno risponderne ovviamente al popolo palestinese di tutto quello che stanno facendo. Per ultimo chiudo con la solidarietà a un carissimo compagno avvocato che si chiama Fausto Giannelli, che sta subendo in questo momento a Modena una caccia alle streghe da parte di tutta la destra organizzata, sia quella governativa, quindi la Lega in primis, sia ovviamente tutte le frazioncelle, le frattaglie, Casa Pound, Forza Nuova e quant'altro, e quotidiano tutto questo. E già gli è stata espressa già la solidarietà da parte dei giuristi democratici all'avvocato Fausto Giannelli, esprimiamo anche quello di Radio Onda Rossa ai nostri personali, perché Fausto è un compagno che ormai verso i 70 anni ha sempre difeso tutti i compagni antifascisti, ha difeso dalle manifestazioni come dire minacciate, denunciate dalla polizia, compagni i giovani che protestavano a sostegno della Palestina e quant'altro. E sapete ha preso, come non poteva essere altrimenti, la difesa del giovane italo-marocchino che ha investito quei 6-7 passanti, ovviamente Salim El Khoudry, e che ovviamente non si è tirato indietro nella difesa. Poi ovviamente quando si difende, perché la difesa deve essere garantita a tutti quanti, è solo per questo ovviamente Modena, che è città civile, che ha saputo esprimere immediatamente una ripulsa di qualsiasi tentativo di strumentalità da parte della destra, che già voleva inzuppare il biscotto dicendo che appunto il terrorismo e quindi la caccia alle streghe nei confronti dei migrati, non c'è riuscita, perché la pronta solidarietà ovviamente della città nei confronti delle vittime in questo caso, ma anche ovviamente contro questa canea che si era montata, adesso si svolge invece nei confronti dell'avvocato difensore, che pensando di poterlo condizionare, cosa che non hanno conosciuto, non conoscono Fausto, ma soprattutto non conoscono tutti coloro i quali lo sostengono. Quindi grande solidarietà nei confronti di Fausto, avremo modo anche di sentirlo a breve a Radio Onda Rossa. Grazie.
1: Va bene, ti ringraziamo per questo consueto appuntamento di venerdì di Momento Comunicazioni, e chiudo, diciamo sì, appunto questo momento leggendo proprio la comunicazione che è uscita dai canali di Italia Global su Muflotti, ovvero stasera 22 maggio dalle 17 accogliamo il nostro equipaggio dopo il rapimento e la detenzione illegale di ritorno in Italia. La cornice è la festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa, che dal CSOA ex SNIA di Roma renderà omaggio insieme a noi a chi in questi giorni ci ha ricordato l'orrore dell'entità sionista e non ha mai smesso di chiedere libertà per la Palestina e per tutti i prigionieri palestinesi ancora in carcere. Prima della musica, un'assemblea pubblica dalle 17 per riflettere su quanto accaduto e sui prossimi passi. Leggo questo appunto perché l'avevamo ricordato prima. Ecco, ti ringrazio per questo momento, e niente, ci vediamo oggi all'ex SNIA per
0: di nuovo
1: festeggiare
0: buon compleanno a Radio Onda Rossa, e dai Fottiglia, dai
1: un ciao. Saluto. E allora siamo alle 11:04, diciamo abbiamo più o meno una decina di minuti che ci separano dal prossimo momento redazionale, che parlerà appunto di quello che accadrà domani a cura della Palestra Popolare Valerio Verbano, il box contro l'assedio, insomma l'abbiamo citata prima in questo collegamento. Allora, nell'attesa che facciamo questo, ci sono un paio di notizie, di questioni, di situazioni da condividere. La prima è una mail che ci è arrivata sul sito della radio. Una mail che ci arriva dalla consulta degli studenti provinciali, degli studenti di Roma, su un fatto che magari insomma chi ha un po' seguito la vicenda già lo sa, però ecco, è arrivata questa mail chiedendo appunto se era possibile leggerla in radio, e la vado a leggere ora, un momento che avvio la registrazione. Ecco fatto, allora questa è la mail che ci è arrivata. Roma, 19 maggio 2026, la maggioranza di destra eletta nella consulta provinciale degli studenti di Roma, guidata da Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, ha deciso di modificare il nome della Commissione Antifascismo e Memoria Storica, sostituendolo con Democrazia e Memoria Storica. La mozione risulta approvata in via definitiva dopo ripetuti tentativi di opposizione da parte dei sottoscritti nella seduta del Consiglio di Presidenza di ieri. È stato questo infatti il colpo di mano portato avanti come primo atto da parte della neoeletta maggioranza insediatasi quest'anno, così evidenziando che le iniziative di mera natura politica abbiano maggiori priorità rispetto alle esigenze quotidiane degli studenti e delle studentesse romane con fini didattici. Il tutto viene deciso dal solo Consiglio di Presidenza della consulta, senza aver chiesto il parere della commissione interessata né tantomeno all'assemblea plenaria. Come componente di minoranza del Consiglio di Presidenza esprimiamo la nostra ferma contrarietà a questa scelta, la denunciamo pubblicamente alla città. È intollerabile che la parola antifascismo venga individuata come qualcosa di divisivo, o al contrario noi studenti continuiamo a pretendere che l'antifascismo sia considerato valore fondante della nostra scuola e della nostra Costituzione. La Costituzione che studiamo a scuola è nata dalla resistenza, dalla lotta contro il regime fascista, dal sacrificio di chi ha pagato con la vita la possibilità per noi oggi di sederci in aula consiliare e discutere liberamente. Cancellare quella parola, sostituendola con un termine più generico, significa rimuovere il come e il perché della nostra democrazia. La scelta è tanto più grave perché avviene in un organismo studentesco, cioè proprio nel luogo dove la memoria storica dovrebbe essere trasmessa, custodita, discussa. Questo gesto fa parte di un progetto ben definito che è cominciato con quelle che qualche mese fa l'opinione pubblica ha soprannominato le liste di proscrizione dei professori di sinistra. Stessa organizzazione studentesca, stesso motto, stesso modus operandi, stesso, soprattutto stesso obiettivo: raccontare una versione diversa della storia del nostro paese. Quindi no, la scuola non è vostra, il sapere non è vostro, neanche la storia del nostro paese lo è. L'antifascismo in Italia non è un'opinione tra le altre, e se è vero come è scritto nel regolamento della consulta, nei principi fondamentali che il nostro organo di rappresentanza si rifà ai principi della Costituzione italiana, chiediamo alla maggioranza della consulta di tornare sui propri passi, chiediamo alle istituzioni scolastiche, all'ufficio scolastico regionale a Roma Capitale, medaglia d'oro al valore civile per la resistenza, di vigilare e condannare quest'atto senza se e senza ma. Continueremo dai banchi della consulta e delle scuole a chiamare le cose con il loro nome. La parola antifascismo non appartiene a una parte politica, appartiene alla Costituzione e quindi a tutti noi. Sostituirla con democrazia è un gesto reticente. La democrazia italiana ha un'origine precisa e quell'origine ha un nome. Chiediamo alla maggioranza della consulta di riconoscere che esistono parole non negoziabili perché toccano le fondamenta del nostro paese. E questa, e poi insomma, poi ci sono le firme delle varie commissioni e dei consiglieri della consulta provinciale degli studenti di Roma. Questa era appunto per dare un po' lettura di questa mail che ci è arrivata e della richiesta appunto di leggerla dai microfoni di questa radio. Abbiamo ancora un po' di tempo prima di procedere con il secondo redazionale, il terzo redazionale, scusate, di questa mattina. E nel mentre andiamo insomma lontano da questi confini, dai confini italiani, perché andiamo a far sentire un audio che ci è arrivato dalla Grecia, in particolare da Atene, perché il 20 maggio davanti all'ambasciata italiana c'è stato un presidio da parte di compagni e compagne per ricordare Sara e Sandro, due compagni anarchici che hanno perso la vita più o meno 2 mesi fa, e diciamo nella ricorrenza dei 2 mesi i compagni e compagne ad Atene hanno voluto prendersi un momento in strada per ricordare la lotta di Alessandro, la lotta di tutti e tutte noi, e quindi insomma ci sono arrivati questi contributi audio direttamente dal presidio che adesso vado a mandare, se ci riusciamo.

0: italiana oggi alle 7 di pomeriggio. La data del 20 maggio è stata scelta per un motivo simbolico, essendo il passaggio 2 mesi dalla notte tra il 19 e il 20 marzo in cui Sara e Sandro hanno perso la vita. L'obiettivo di questo presidio è prima di tutto mandare un messaggio di solidarietà internazionale, e appunto proprio per dimostrare che la solidarietà non ha confini, e per unire nella memoria e nella lotta Sara e Sandro con anche altri compagni e compagne caduti negli anni nella lotta come Mauricio Morales o come il nostro compagno Kyriakos Ksimitiris, morto il 31 ottobre del 2024. La chiamata del presidio è pubblica ed è sia per, diciamo, per far sì che possa essere visibile anche ad altre persone che non partecipano all'assemblea, così come in generale essere visibile in tutta la Grecia, ma soprattutto per ribadire a sbirre giornalisti che siamo solo noi che dobbiamo e possiamo parlare per i nostri compagni e compagne caduti. Abbiamo visto, appunto, come nel caso qua di Kyriakos, che fin dai primi momenti i media e i sbirri si sono messi all'opera, come, insomma, come fanno sempre, per infangare la memoria dei nostri compagni. In questo caso, quindi, in tutti questi casi, sta a noi il compito di ribadire come chi era Kyriakos, anche chi erano Sara e Sandro, e di rivendicare le loro scelte, rafforzando la nostra determinazione nella lotta contro questo sistema. Abbiamo scelto quindi come, appunto, come luogo per il presidio l'ambasciata italiana perché oltre ad essere il punto centrale e più simbolico, diciamo, per lo Stato italiano nella città di Atene, è anche un punto molto centrale in città, essendo molto vicino anche alla piazza del Parlamento. E in generale in tutti questi anni ci si è ritrovati e ritrovate molto spesso a calpestare, diciamo, queste strade. Per far sentire le nostre voci come nelle varie giornate che erano state chiamate in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo Cospito.
1: Allora, sì, questo era appunto un audio che ci arrivava di contributo, un po' di racconto di questa giornata. E ne faccio sentire un altro, appunto, che è arrivato direttamente dal presidio davanti all'ambasciata italiana.
2: Masi, masi.

0: τις φωτιάς, θα είμαστε μαζί. Σαρά, Σαντό, για πάντα ζωντανή. Στους δρόμους της φωτιάς, θα είμαστε μαζί.
1: Appunto 11 e 13, quello che abbiamo appena mandato sono dei contributi da parte di compagni e compagne ad Atene, che a 2 mesi dalla morte di Saressandro, compagni anarchici venuti a mancare proprio nella notte fra il 19 e il 20 marzo, ecco, a 2 mesi da quella data ad Atene è stato voluto fare un momento pubblico, un momento di lotta davanti all'ambasciata italiana per ricordare la lotta di Saressandro, per contrastare appunto quella che è la narrazione politica pubblica propagandata da appunto sciacalli, giornalisti che vanno a infangare proprio la memoria delle lotte, la memoria delle persone, dei compagni e delle compagne. E qua appunto in quest'audio veniva ricordata ovviamente la similitudine, la vicinanza ovviamente con il caso di un altro compagno, Kyriakos, compagno greco, e ovviamente la vicenda è molto simile, sia per appunto per come è stata trattata pubblicamente dalla politica, dalla polizia, dei giornalisti, così come si elencava prima, e ovviamente è molto chiaro il paragone con qua, quindi ovviamente mandando insomma messaggi di amore nei confronti di chiunque lotta in ogni parte del mondo, guardando anche con gratitudine e riconoscimento i compagni e le compagne in Grecia. Appunto ci sembrava il caso di mandare, ecco, quest'audio che ci arrivava. E dunque questo sono le 11:14, direi che andiamo a breve con uno stacco musicale proprio molto molto veloce, perché a breve entreremo in chiamata con un compagno per parlare, come dicevamo prima, dell'iniziativa che ci sarà domani di box contro l'assedio a cura della palestra popolare Valerio Verbano. Quindi vado con un po' di musica e a breve torniamo in voce.

0: E allora, 11 e 18, siamo in collegamento con un compagno, vediamo se ci senti.
1: Sì, eccomi.
0: Ok, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, siamo in collegamento con Giulio di Box contro l'assedio, perché come vi abbiamo promesso, in questo spazio redazionale affronteremo un po' la giornata di domani, una giornata appunto importante che è organizzata nella insomma zona Tufello. Ti chiedo ecco appunto un po' di raccontarci come è strutturata la giornata, un po' ecco da dove nasce, se ti va di dirci anche un po' il percorso di Box contro l'assedio, così che abbiamo un po' tutti gli elementi e insomma rinnoviamo l'invito domani a raggiungere questo appuntamento.
1: Allora, intanto ciao a tutti e tutte, grazie per lo spazio che ci avete concesso. E sì, domani abbiamo organizzato questa giornata che è un po' diciamo un lavoro che è cominciato nel 2018, perché nel 2018 abbiamo fatto il primo viaggio all'interno della striscia di Gaza con Box contro l'assedio. Poi negli anni abbiamo continuato a lavorare all'interno della striscia di Gaza fino diciamo a che è stato possibile, quindi fino al 7 ottobre, e poi siamo andati anche in Libano a Beirut nel campo di Shatila, e abbiamo lavorato anche nel West Bank. E insomma questo appuntamento appunto è un po' la raccolta di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Sarà appunto un'iniziativa organizzata da Box contro l'assedio e da Shamrock e Olive Tree, che è un progetto che fanno i compagni irlandesi, sempre di scambio di pugilato con questa palestra che si trova all'interno del campo di Aida. L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto in collaborazione con loro, e quindi domani ci sarà questo triangolare di pugilato fra pugili irlandesi, palestinesi e italiani. La giornata comincerà con una conferenza stampa in municipio e la prima parte sarà dedicata a un momento di dibattito con Scanner. Ci sarà Valerio Nicolosi che intervisterà gli ospiti che sono arrivati appunto da Irlanda e Palestina, sentiremo le loro voci, e poi inizierà la giornata il momento del pugilato. Ci saranno molti incontri e la sera con Anna Foglietta, Leo Fulcro e Borghetta Stile invece animeremo un po' la serata.
0: Perfetto, allora appunto ricordiamo
1: dalle ore 15 a Parco Nomentano, okay. E questo siamo riusciti a organizzarlo grazie al supporto e al sostegno di Agnene Festival, che ospiterà l'evento. Sono molto felice di ospitarlo e di cominciare la loro stagione estiva parlando di Palestina.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio, insomma se non vuoi aggiungere altro ricordiamo appunto l'importanza di questo appuntamento. Domani è una giornata con un sacco di cose, quindi proprio non ci sono scuse per rimanere a casa. Una di queste è questo che ci hai raccontato tu. Ti ringrazio ecco per aver fatto il punto della situazione.
1: Grazie mille, ci vediamo domani, un abbraccio.
0: Perfetto. E allora sono le 11:21, stiamo aspettando di capire se riusciamo a fare un'altra corrispondenza in questa mattinata, che comunque è già stata ricca di numerose cose, e quindi nel mentre andiamo con un po' di musica e a breve torniamo in voce.

vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nel suono dolce ed infelice, qui, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
0: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io chiamo schiavi.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: grazie, con voi potete fermare tutto questo.
1: E allora, mezzogiorno e sei, torniamo in voce per dare i saluti. Finisce qua la mattinata di rassegna stampa e redazionali sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che appunto oggi si festeggiano i 49 anni e non è solo oggi l'occasione per festeggiare, a parte che tutti i giorni un buon motivo per festeggiare il fatto che esiste la radio. Si può festeggiare in tanti modi, ascoltandola, sostenendola, ma soprattutto pagandola, cioè facendo ovviamente delle donazioni, così che si riesce a portare avanti questo progetto per altri 49 anni e non solo. Ricordiamo gli appuntamenti di venerdì 22 maggio, oggi al CSOA ex SNIA via Prenestina 173. Scusate, un po' di tosse. Che suoneranno le Faxia, Ian Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Serni, Ola Gaetica, Carenza 503, Cucina e Angolo Mojito. E ricordiamo poi oggi abbiamo caricato la foto insomma sul sito di Onda Rossa, che dalle 17 accogliamo la flotta di ritorno dopo il rapimento e la detenzione illegale, riferimento appunto alla flottiglia, attivisti della flottiglia che oggi saranno con noi al compleanno della radio, e dalle 17 ci sarà un momento di condivisione e di confronto proprio con loro, quindi l'invito è di raggiungere appunto SNIA sicuramente dalle 17 in poi. Seguiranno i concerti e ci si stoppa sabato, perché già l'abbiamo ricordato, sono tanti gli appuntamenti a Roma sabato 23 maggio, ma poi domenica 24 maggio torniamo per festeggiare la radio e torniamo proprio sotto la radio, via De Volci 56 dalle 13, pranzo sociale, canti, letture dalla Palestina e DJ set a cura della Cicala. E questo più o meno era tutto, un saluto da questa voce. Grazie come sempre a chi ci ascolta, un saluto a chi è privato o privata della propria libertà. Ci insomma risentiamo, torniamo in voce, intanto oggi festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Yeah!

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni.

festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ

0: anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerto.

0: e un saluto alle 87.9 di Roma, alle 105.25 di Torino, sulle 13.59 di chi è fortunato ad ascoltare il segnale AM e sul DAB di Terni. Questo è il Ponte Radio, è il 22 maggio e oggi è a conduzione Radio Stacchio.
1: Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
1: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
3: Blackout,
2: Spore.
0: E ben arrivati e ben arrivate ascoltatori e ascoltatrici di ben 7 radio diverse. Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. E a questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto, e quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino c'è il progetto, è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità il governo tra Nordio e Meloni. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo. Seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castel Volturno, che ha un'impostazione molto panottica. E infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione dei CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non restano nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti del carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riuscita ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. E ecco, questa è la scaletta che vedremo oggi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

0: Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come assemblea anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale, ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si. Una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa, appunto, anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo, che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri, e sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana. E che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi e di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile e che segna abbastanza il passo. Con delle lodevoli eccezioni, ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare, insomma, all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere, e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato, un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse la Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento, il fatto di svangarsela da soli il più possibile, è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino adesso.
2: Sì, abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un gruppo, un quartetto di Cincinnati from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po' dispettoso nei testi, simpatico, ironico. Infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti. Andiamo ad ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origine libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo lo accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì, che ci racconterà alcune cose del un impegno anticarcerario in quella città.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono. Purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine, dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì?
2: Perfetto.
1: Sì.
0: Ciao. Sì, sì. Ciao, ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea, e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle radio, no? E per l'ospitalità. E allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. E la regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale, quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 B, stato il mezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente, e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro, diciamo, generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012, e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV, e quindi diciamo dalla mobilitazione in solidarietà con questo compagno poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, e anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E bon, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra, non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti, e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione.

0: perché hai un, magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è tutta questa, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma. E non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E questa è una difficoltà, c'è cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, e, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Con noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19, appunto abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma. Sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti, smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma, mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT, e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E, non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po', siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi. È capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
2: Sì,
1: insomma, non,
2: esatto, che tu
1: ecco.
2: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
0: Sì, sì, appunto c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni di tutto e più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
2: Assolutamente.
0: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere, perché era stato dato raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione, che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una tradizione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì, e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
2: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
2: No, dico
1: abbiamo
2: che non
1: sentito.
2: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
0: No, no, non ci sono
1: No, no,
0: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stato condannato per, come si dice, per
0: Sì, diffamazione.
1: diffamazione, eccetera,
0: Diffamazione.
1: nel era lì, però era la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con insomma, un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, è selezionata, no, la popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
0: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi tra l'altro di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, e si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una. criminalità per gli altri vicini.
2: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia.
1: A pestare seriamente una... per gli altri.
2: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po', che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una condizione un po' diffusa.
0: C'è anche il fatto, parliamo per, ad esempio, la casa circondariale di Udine, cioè è una... la maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri, e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, è... cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile diciamo che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè le persone con cui abbiamo contatti, cioè ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Certo. Quindi sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti eccetera vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche certo, per anche... fare un semplice volantinaggio, per dire.
2: Sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva anche fuori onda, dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, e c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
0: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me sarebbe necessario... non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so.
2: Io sì, penso. Per affrontare questo stato di cose che comunque è diverso da anni fa, e ha bisogno un attimo di ragionamento.
0: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, e ad esempio i parenti eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre la questione, si apre, no? Non è più cioè la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però ci sono come delle spinte sì, che servono anche a noi, ecco, certo, anche alla nostra lotta, oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba, sì.
2: Sì, è qualcosa che va a risuonare intense, anche nelle corde, ecco, emotive dopo, e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
0: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche anche i detenuti comuni, no?
1: Cosiddetti,
0: perché c'è una... chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una... sì, c'è una forza e anche una... un'energia, una vitalità che insomma in molti casi è significativa, la cogli, è una cosa che è come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me, cioè si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè è una, infatti è uno scambio cioè è uno scambio importante, non è unidirezionale chiaramente.
2: No, certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no, per rompere l'isolamento eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni diciamo generiche come può essere la nostra qui città, qui a Udine, zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? di quello che andiamo noi a proporre, insomma il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, inutile girare intorno. Quindi voglio dire, sono è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so necessariamente discontinuo, ma che insomma può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là e stiamo un'ora, certo, a mettere musica, sì. Facciamo compagnia.
2: E questo era anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Se lo possiamo fare solo un saluto, dato che ho
2: assolutamente
1: sentito che
2: sì, assolutamente
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di Alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione, anche
0: e a Juan
1: naturalmente, così, dato che c'è l'occasione,
2: ecco. E ci uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo.
1: Grazie a voi.
2: E ci risentiamo alla prossima.
0: A presto. Ciao.
2: A presto.
0: Ciao.
2: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere, per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè scusate, in una ex caserma, perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria diciamo classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone, che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. E l'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie, e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia per voi.
3: Sì, abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no? Yumana Kairuz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamole.

0: totally woken up yet, but when I do, you better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
1: Ciao. E grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
2: Allora sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie. cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti la E-Act vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPR, che erano mm-hmm. CPT, che oltretutto erano una gestione. Vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché mm-hmm. la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania.
2: Sì, certo.
1: Che è venuto uh-huh. fuori anche una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
2: Certo.
1: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
2: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, subillare vicendevolmente carcere e CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
2: consegnati.
1: E quindi c'è tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
2: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma ai primi mesi del prossimo anno, nel 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok. Va bene, io se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
2: Grazie a voi.
1: E a risentirci presto, ci teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
2: Grazie mille.
1: Quindi noi riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro e ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
3: i Dead Things, direttamente da Berlino.

sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio. Ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà, quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus, che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono invase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Ha detto.

E allora 15 e 12 minuti. 49 anni di Radio Onda Rossa. Oggi venerdì 22 maggio al CS Arts SNIA in via Prenestina 173. Concerto questa sera con Fuxia, Jung Paninaru, Samarcanda, War BDC, Ola AKA Etica, Carenza 50.

0: never let that happen. Number one, never let you know.
1: E quindi questa sera si comincia a festeggiare questi due giorni, questa sera 20, venerdì 22 e domenica 24 maggio.

shit. What is this? Tried to count me out, but I'm still counting now. What the fuck? Thought that I would stop, but I'm still trying. E allora questa sera portate tanti soldi, perché questa radio ha bisogno del vostro aiuto, perché trasmette libera e abbiamo bisogno di pagare le bollette e tutte le spese, che come diciamo sempre in questa radio nessuno prende soldi, anzi. E quindi questo pomeriggio il palinsesto sarà totalmente sovvertito. Eh sì, ci piace sovvertire. Quindi dalle 17 ci sarà la diretta dalla SNIA. Ci sarà un'assemblea per parlare della flottiglia. E intanto fino alle 17 questa voce vi terrà un po' compagnia con un po' di musica. Ma ormai tutti i vari partecipanti li avete già sentiti abbondantemente da queste frequenze. Quindi il mio invito è assolutamente questa sera andare a sentire questo concerto di artisti che non trovate così facilmente in giro. Quindi non li sentirete adesso, ma li dovete andare a sentire questa sera alla SNIA.

E allora 15:20 oggi il palinsesto va così. Gli abituali programmi torneranno venerdì prossimo, perché oggi sono 49 anni di Radio Onda Rossa e quindi si festeggia la SNIA con un bellissimo concerto. E poi dalle 17 ci sarà un'assemblea, un dibattito sulla flottiglia.

Sia questo venerdì, ma anche domenica qui sotto la radio, si comincia a presto con il pranzo sociale. Ma anche alla SNIA questa sera troverete una cena. E il banchetto della radio.

Quindi questa sera un bellissimo concerto con Fucsia, Jumpaninarus, Amarcanda, War BDC, Ola a.k.a. Etica, Carenza 503.

0: Imagine if you mix one part hip hop, one part love, and one part quantum mechanics.
1: Eh sì, perché oggi è una giornata un po' speciale. Si cominciano i festeggiamenti per i 49 anni di Radio Onda Rossa.

Quindi vi aspettiamo questa sera alla SNIA, tutti e tutte, per un bellissimo concerto questa sera. Ma ci sarà anche la possibilità di cenare, di bere. E poi, come sempre, c'è l'angolo Mojito, dove si prosegue a festeggiare anche dopo il concerto. E dalle ore 17 alla SNIA proveremo a mandare in diretta questa assemblea, questa incontro per parlare della flottiglia, della Sumud flottiglia. I'm on this journey till my feet firmly at the gates, fiery or pearly, obsessive with the... E per raccontare screaming just to see what point the blood starts curdling, fighting with these urges, come agiscono quei criminali assassini.

Radio Onda Rossa 87.9 dal 1977. È arrivata finora a 40 anni di trasmissioni in diretta nell'etere e vuole continuare.

Sì, perché questa sera alla SNIA, per i 49 anni di Radio Onda Rossa, c'era un bellissimo concerto con Fuchsia, Jumpaninaru, Sam Arcanda, War BDC, Ola a.k.a. Etica, Carenza 503. Anche perché mi viene da aggiungere, l'hip hop non è solamente omaccioni con pistole, macchinone e quello che ne consegue. E quindi questa sera alla SNIA un bellissimo concerto da non perdere, tutti e tutte. Un'occasione per sostenere questa radio.

E allora sì, sono martellante forse, ma sono 49 anni che questa radio trasmette. E il 24 festeggia il suo compleanno, ma già da oggi si comincia con la festa al CSO Axnia, via Prenestina 173. Si cena, si beve, si mangia. E questa sera uno splendido concerto che comincia presto. Non tardate. Molti artisti e artiste sul palco per Radio Onda Rossa per i suoi 49 anni.

E allora quest'oggi non ci sarà Split, ma questa voce sta qui a tenervi compagnia fino alle 17, quando si passa la palla alla diretta dalla SNIA.

E allora dagli 87.9 in FM ancora l'invito a venire questa sera alla SNIA. E se potete partecipate all'assemblea che parlerà di flottiglia intorno alle 17.

15:54 Onda Rossa. Questa sera la SNIA, Fucsia, Jung Paninaru, Samarcanda, War BDC, Ola aka Etica, Carenza 503. Per i 49 anni di Radio Onda Rossa. E domenica qui sotto la radio.

0: perché l'idea di questo progetto che nasce all'estero un po'.
1: E allora, 16 e 2 minuti, abbiamo qui dei graditi ospiti qua in radio e che insomma andremo a parlare di pop, se non dico male, giusto?
2: Esattamente, esattamente.
1: E allora cominciamo con delle presentazioni, se volete dire chi siete.
2: Allora, ciao a tutti, io sono Marcello Napal, autore del libro Gemonite, che comunque è edito da Drago, e siamo venuti qui a fare un po' una chiacchierata oggi sul nostro nuovo progetto editoriale. E siamo qui a San Lorenzo oggi, quindi gioco in casa, insomma, sono fondatore dei Kids San Lorenzo, sì, insomma, la nostra crew di zona fin dagli anni 90. Abbiamo graffitato e dipinto e colorato il quartiere in maniera...
1: Va bene, quindi insomma giochi in casa.
2: Esattamente,
1: benissimo,
2: esattamente.
1: Benissimo.
2: E siamo qua con Paolo Fonvacano, che è l'editore del Drago, ci è venuto a fare compagnia anche lui oggi.
3: Ragazzi, sono Paolo Fonvacano, H Drago, cioè casa editrice Drago e anche prima Castelvecchi. Sono tedesco, nato in Spagna, per questo scusate il mio italiano, ogni tanto c'è questa intercalare con Osea, ma partiamo sulla storia di Roma, Osea, che è sempre stata la storia più importante nel mondo.
1: Va bene, allora, insomma, che cosa possiamo dire sulla storia di Roma?
2: Allora, la storia di Roma, nel senso, questo libro parte, è un progetto fotografico che parte dal mio archivio. Io comincio a fare graffiti principalmente prima in Australia, e ho vissuto tanti anni lì, anche la mia famiglia ha vissuto tanti anni in Australia, e poi nell'87 sono tornato a vivere qui, dove una scena fondamentalmente dell'hip hop era proprio a livello embrionale, erano pochissime persone che conoscevano queste cose e ancora di meno persone che dipingevano.
1: Eh sì, no, infatti stavo proprio per dire appunto che i graffiti in quegli anni non erano neanche visti tanto bene, diciamo.
2: No, ma non erano neanche visti, perché nel senso, io quando sono arrivato a Roma c'erano appena qualche scritta fatta da qualche straniero giù al Tevere, e andai al Forte Prenestino, che era stato occupato da un anno, e c'era qualche scritta, ma più di impostazione punk, se vogliamo, delle mascherine, quello che potrebbe ricordare i lavori di Bansky di oggi, fondamentalmente il graffito inteso come quello newyorkese, quella cifra stilistica non era proprio arrivata ancora, e anche l'hip hop stesso era proprio embrionale, cioè c'erano delle cose. C'era stata una piccola scena che si radunava a Galleria Colonna, che ballava la breakdance, fatta da persone come Ice One, come Crash Kid, e io ho conosciuto loro fondamentalmente. Io sono arrivato, cioè avevo 12 anni, loro ne avevano 17, ne erano un po' più grandi di me, e eravamo pochissime persone, che visti come degli sfigati, dei marginati totali, perché
1: diciamo dei marziani,
2: siamo in piena era Paninaro e il Ciarro, cioè nel senso andava quell'estetica lì, capito?
1: E in più in quegli anni andava anche il fatto di dire, cioè molte persone dicevano: ah, io il rap lo odio. Magari neanche avevano sentito e sapevano di
2: questo
1: parlava,
2: questo
1: però,
2: già
1: insomma,
2: qualche anno dopo, già qualche anno dopo, sì, che, senso, sì, Jovanotti sì, esce, diciamo, quindi 88 con Gimme Five, le prime cose, e viene perculato anche lui, perché tutti: ma che è sta roba, è arrivato l'americano, cioè nel senso nell'ilarità totale. Poi i media di quel tempo in Italia erano comunque detenuti fondamentalmente da un retaggio,
1: adesso, insomma, è molto
2: sì
1: diverso.
2: Sì, ma cioè, era sì, veramente, sì, no, ma comunque allora... naftalinico, cioè erano proprio questi anziani, certo, che proprio non si scollavano dagli anni 50.
3: No, la pura e dura dei centri sociali rinnegavano la cultura rap, appunto, come abbiamo parlato prima. Cioè, era visto l'ala ideologica, politica, veniva visto come una cosa superficiale, effimera, americana in qualche maniera, del capitalismo globale.
2: Sì, sì,
3: cioè, non facevano entrare addirittura, cioè, c'erano
1: mi sembra anche giusto.
2: Ci fu, diciamo, come dire, eravamo visti con sospetto dalle aree più di sinistra e disprezzati come una moda americana da quelli di destra, purtroppo, ma di quelli me ne mai fregato assolutamente niente. Però ovviamente quando comincia poi il rap in italiano, e qui stiamo a San Lorenzo e possiamo dire che il rap italiano, certo, sono stato testimone, cioè parte da qui, perché appunto c'era la radio, gli anni l'anno della Pantera e dell'occupazione, fondamentalmente gli assalti, prima Onda Rossa, poi assalti che hanno cominciato a fare rap in italiano proprio da qui, da questo quartiere. E allora lì è stato, come dire, cioè la scintilla che ha fatto comunque nascere poi dopo come dire, una reinterpretazione italiana di questo linguaggio, di questa cultura.
1: Anche perché, insomma, lasciami dire che appunto quando uscì Batti il tuo tempo, insomma, cioè fu una bella botta, insomma. Io mi ricordo che appunto non riuscì addirittura a trovare la copia in vinile, perché non erano tantissime copie stampate, appunto c'ho ancora conservata l'audiocassettina dove mi ero registrato.
2: Sì. Poi ricordiamo anche, insomma, qui c'era anche lo storico negozio Disfunzioni Musicali, che era veramente, comunque, prima la musica fisica, bisognava proprio fisicamente incontrarsi per certo. scambiarsi la musica, per trovare i dischi, per sapere delle serate, e fu un fulcro, insomma, un punto cruciale anche Disfunzioni qua nel quartiere. Cioè, per un periodo, in primi anni 90, proprio a livello italiano, San Lorenzo era proprio un punto dove si veniva per proprio respirare il vero hip hop. Cioè, per un periodo Dimo è venuto a vivere qui a San Lorenzo, per un periodo Frankie a Energy MC è venuto a vivere qua a San Lorenzo. Io andavo a fare la spesa qua, mi trovavo Frankie al supermercato, cioè si respirava veramente hip hop. Qui
3: sì, la storia speciale di Via De Volci, cioè, perché appunto dagli anni 90 in specifico la cultura hip hop, che è globale in qualche maniera, ha avuto il suo origine, che si chiama normalmente i cinque elementi nel hip hop, dove appunto il graffiti, il DJ e l'MCing fa parte di una cultura. Doveva esserci un concerto fino a poco tempo fa di Careless One, che addirittura è elevato ai nuovi elementi, e per questo era sempre nato nel ghetto americano, però in qualche maniera, come gli americani sono bravi in brandizzare, è voluto di un pensiero ben oltre del storytelling, no? Da raccontare storie
1: perché, insomma...
3: e che nascono dalla periferia originalmente del mondo disagiato.
1: Chuck D diceva la CNN dei poveri.
2: Esattamente. Ma perché comunque a quel tempo certi tipi di input, soprattutto politici, non è che arrivavano dai media, soprattutto per carità. Quindi quando uscì Fight the Power fu veramente una botta totale. Insomma,
3: sì, le posse qua, appunto, la sapienza.
2: Stessa cosa. C'è un documentario molto bello, lo trovate online, si chiama La rivolta dei segni, fatto dal professore universitario Roberto De Angelis, che salutiamo anche con affetto, che fu quello che organizzò fondamentalmente un incontro storico qui all'università durante l'occupazione stessa, dove fece venire dalla Francia, da Parigi, e Georges Lapassade, il famoso antropologo, che già studiavano l'hip hop nelle università in Francia al tempo, insieme a MC Solar, vennero alcuni elementi del NTM, le Gladys Knight, insomma portò alcuni, insomma, attivisti, artisti da Parigi, e ci fu questo, nel senso, si vede nel documentario proprio questo scambio tra noi e loro, fondamentalmente, capito? E ovviamente sentire anche loro che già rappavano nella loro lingua in maniera già matura, e quella insomma è stata
1: un bello stimolo, diciamo.
2: Roma è stata gemellata con Parigi per molti anni, insomma. Infatti MC Solar, nel suo primo disco, a un certo punto, proprio in un pezzo, saluta proprio da Roma Possì, ci saluta proprio praticamente. Quindi insomma erano belli quando questi incontri erano organici, dove veramente le persone si incontravano e creavano le cose insieme, non era tutto online, fondamentalmente.
1: Sì, insomma, diciamo, c'era un'altra percezione,
2: tutto un altro
1: modo, diciamo, anche di vita, perché insomma...
2: assolutamente.
3: E Drago nasce così, nasce da una parte del Wu-Tang, che è un po' Public Enemy, e che adesso ci sarà Wu-Tang con Danno del Colle del Fomento, credo a giugno, un concerto qua a Roma.
1: Accidenti.
3: Appunto, la storia racconta che dopo tutti questi battaglie furibonde del passato, adesso come Drago abbiamo fatto adesso un libro anche, si chiama Never Alone, con Cheyenne e Propaganda Records, che è la cultura rave illegale dei anni 90, che ovviamente la musica elettronica e la hip hop erano, se appunto, visti all'epoca in una certa maniera politica, fino a che ovviamente hanno cercato in una maniera ovviamente anche
2: le culture underground in generale, ovviamente,
3: che è finita con la Meloni, che adesso ha fatto questa cosa dei rave illegali, le leggi, incredibile,
1: un pericolo enorme.
3: Insomma,
1: l'Italia,
2: cercano di fermarci in tutti i modi.
3: È una tragedia che coinvolge tutti i centri sociali, tutti gli spazi alternativi. Io mi ricordo, infatti, all'epoca con Castelvecchi, con Bifo, Taz, Paz di Hakim Bey, eccetera, così, il sogno. Io vengo, sono tedesco, però ho vissuto a Londra. C'è la scuola di Bristol, che appunto all'epoca si credeva che attraverso la musica si poteva cambiare il mondo, attraverso il sognare, e questo che vediamo adesso in qualche maniera anche con la flotilla, dove appunto la musica, c'era un momento dove la scienza della musica era visto come ariete per trasformare e rivoluzionare il mondo nella maniera migliore, ossia adesso i Spiral Tribes, ossia che ci sono, ossia è un mondo che per fortuna devo dire, ossia Giorgia Meloni ha fatto rinascere con le sue legislature assurda, perché appunto erano in una certa difficoltà dei veterani, e per questo libro che noi facciamo adesso all'ESC è così, e sono molto contento di essere qua, e questa cosa di tramandare ai giovani, ossia il sognare e re-evoluzionare, ossia il mondo, che è molto semplice perché il 99% della umanità ha una visione diversa del 0,1%, no?
1: Sì. E allora cominciamo a parlare di questo libro e dell'appuntamento a ESC.
2: Esatto, abbiamo nel senso il 28 e facciamo questo incontro grazie a ESC, insomma, che ci ospita, salutiamo i compagni e le compagne, insomma, dell'ESC. E faremo praticamente un talk alle 18:30 con una presentazione del progetto.
1: Scusa, il 28 che giorno è?
2: 28 maggio è giovedì.
1: Perfetto.
2: 28 okay. maggio giovedì, insomma, faremo un talk di presentazione del progetto. Poi ci sarà una proiezione di un documentario, insomma, che ho montato del making of del progetto, perché calcola che in questo libro, insomma, la lavorazione è stata insomma da un anno e mezzo, quasi due, che sto raccogliendo materiale per questo progetto. E ho raccolto tante interviste, ho girato molto, ho fotografato molto, e alla fine mi sono trovato che comunque c'era molto materiale, insomma, bello da condividere. E spesso quando tu vai a fare delle interviste che non sono, diciamo, tutte acchittate col microfono, le luci, ma sono più spontanee, proprio come chiacchierata tra amici, escono fuori insomma delle risposte più spontanee, c'è cioè più immediatezza. E,
1: assolutamente, insomma, sì.
2: E quindi mi sono ritrovato questo materiale, ho voluto montarlo, insomma, per condividerlo con tutti quanti. E quindi ci sarà la proiezione di questo documentario, e poi la sera, poi dalle 20:30 in poi, insomma, a 17 live MC con microfoni, insomma, ci saranno Mata, ci sarà Drago, ci sarà Diamante, MC Shark,
3: Billy Boys
2: Gang, insomma, tanti giovani abbiamo voluto coinvolgere in questo progetto, perché il progetto nasce come, diciamo, partendo dal mio archivio fotografico, dalla mia esperienza, ma allo stesso tempo ho voluto fare un libro collettivo, non diciamo solo egoistico, solo sulla mia esperienza, ma proprio, cioè, il writing è qualcosa che tu vivi insieme ad altri,
1: certo,
2: capito? In simbiosi con la città, fondamentalmente. Quindi tanti incontri, tante persone che ho conosciuto in questi 40 anni, l'ho voluto coinvolgere in questo progetto, e ognuno ha raccolto, insomma, ha raccontato la sua testimonianza, come ha vissuto l'hip hop, cosa ha significato l'hip hop e come ha influenzato la propria vita l'hip hop.
1: E infatti l'hip hop non è assolutamente individualista, anzi serve, diciamo, a entrare in contatto con altre persone. E una delle cose che più apprezzo dell'hip hop è che, insomma, se io incontro un rapper palestinese, finlandese, cioè ci si riconosce, non c'è bisogno magari neanche quasi di parlare, perché insomma
3: è questo, è la forza,
1: c'è un qualcosa, diciamo, che ci tiene insieme e ci fa riconoscere l'un l'altro.
2: È una mentalità, è uno stile di vita. Calcoli, nel libro ho intervistato anche Ahmed Agaritz, che è, diciamo, il fondatore dei Camp Breakers di Gaza, e loro fanno scuola praticamente proprio ai bambini, e ovviamente lui ti racconta una realtà molto molto difficile che ha vissuto, certo. Insomma, è stata una testimonianza umana molto importante, secondo me, da inserire nel libro. E quindi abbiamo toccato anche vari temi, insomma, cioè, questa è la cosa bella dell'hip hop, dove può partire anche da una lettura semplice di intrattenimento, ma poi c'è anche politica, c'è arte, c'è cultura, e secondo me è una forma, è un movimento che comunque ha proprio in sé i geni della resistenza, fondamentalmente.
1: E mi viene anche da dire che parla della nostra vita, perché praticamente, diciamo,
2: assolutamente,
1: questa, diciamo, la forza di alcuni generi, ma forse neanche di generi, insomma, di alcune cose musicali che, insomma, riescono a trasmetterci, perché parlano delle nostre vite, delle nostre esistenze.
2: È una fotografia, fondamentalmente, cioè, nei vinili troviamo, come dire, una fotografia del nostro tempo, capito? Quella è la cosa, perché tu parlavi Batti il tuo tempo, e questi pezzi qui sono una fotografia di quell'epoca, fondamentalmente, dei nostri sogni, delle nostre lotte, e quella è la cosa, quanto ci hanno influenzato. Sfida il buio di Dimo, c'è un'intervista di Dimo anche nel libro, loro con Isola Posse, Stop al Panico, quelli sono stati anni cruciali fondamentalmente. Poi dove l'hip hop in italiano era ancora embrionale, lo dicono loro stesso, perché certo, nel senso dici guarda, era veramente tipo la prima, la seconda rima che scrivevo e abbiamo inciso il disco, insomma. Però c'era questa esigenza di raccontare il tempo, di cercare comunque di avere, di usare il rap come uno strumento contro il potere, se vogliamo. Quella è la
3: fight
2: cosa.
3: The power.
2: Fight the power, assolutamente, esatto, assolutamente. Cioè, nel senso, quando un potere dominante cerca di schiacciare ogni tipo di libera espressione, è bello che la creatività poi riesce comunque sempre a controbattere.
1: Esattamente, perché la libera espressione, come dicevi te, insomma, sfugge a qualsiasi controllo, a qualsiasi repressione, perché insomma le idee circolano e non le possono fermare in nessun modo.
3: Mai.
2: Esattamente, esattamente.
1: E allora, intanto vuoi ripetere il titolo del libro?
2: Il libro si chiama Gem On It, Storie Hip Hop, volume 1. Questo è il primo volume di un ciclo che vogliamo aprire, perché anche insomma parlandone con Paolo, con l'editore, avevo talmente tanto materiale che un libro solo a un certo punto diventava, perché adesso 40 anni di
1: quindi quello che comincia a essere preoccupante, quindi mi dici insomma,
2: che, no no, per curiosità, nel senso è stato una gioia farlo,
1: no, immagino
2: tanto lavoro, però insomma
3: due libri sono in fondo,
2: cioè. Allora c'è il primo libro è Gem On It, diciamo, e questo sarà un ciclo, diciamo il filone centrale. Poi abbiamo voluto fare, appunto, per festeggiare i miei 40 anni di attività come rider, ho detto ok, festeggiamo a San Lorenzo. Festeggiamo a San Lorenzo, e quindi l'altro si chiama praticamente, si chiama Napal Kids San Lorenzo Kings of the Streets, ed è praticamente, dentro c'è una mappa proprio del quartiere con le, diciamo, come dire, le vie di dove ci sono tutti i pezzi storici che sono stati fatti nei primi fine anni 80, primi anni 90 nel quartiere, e quindi uno può andare a vedere proprio come erano i graffiti, perché il graffito per strada inteso proprio come bombing per strada. Ora scusatemi la mia punta di vanità, però parte realmente da San Lorenzo fondamentalmente, e quindi queste, cioè, le persone venivano proprio qui per respirare quell'aria. Noi prima, negli anni 80, ancora timidamente andavamo nei luoghi abbandonati, magari lungo linea, delle stazioni abbandonate a dipingere. Poi nel 90, dopo la Pantera, io andai per la prima volta a Parigi, dove MC Solar mi portò in giro per Stalingrad per vedere Parigi, i graffiti. Tornato da Parigi, tornai totalmente con un'altra mentalità. Dicevo no, dobbiamo proprio prenderci la città qua, non bisogna muoversi timidamente, ma avere comunque più coraggio e fare le cose proprio illegalmente per strada. E quindi c'è una raccolta proprio su, diciamo, come dire, un focus solo su San Lorenzo.
1: Ti interrompo ancora, sì. Io ho questo brutto vizio di interrompere le persone che parlano, proprio. Ma insomma, sentirti raccontare appunto dei tuoi giri per Parigi con MC Solar, insomma, provoca un certo sentimento di invidia. Anzi,
2: io quasi, camminavamo per andare a Stalingrad, a Saint-Denis, all'università, perché mi portò anche lì. Mentre camminavamo per strada, io facevo il beatbox e lui rappava in freestyle, e a un certo punto un altro ci incrocia, gli dice qualcosa in francese, io interrompo a fare il beatbox, certo, tipo, perché vedevo questo un po' irritato. E lui tipo MC Solar che si incazza con me, dice no, non ti dovevi fermare a fare il beatbox, dovevamo bruciarlo lì sul posto, cioè, si facevano le sfide così,
1: sì.
2: E quella è la cosa assurda, cioè, a Parigi stavano proprio ad altri livelli, perché lì comunque, diciamo, il linguaggio è arrivato prima, cioè nel senso lì loro là già cominciano 82-83 in maniera seria, insomma. Parigi è stato un bel fulcro dell'hip hop europeo, assolutamente, insomma, un bel faro.
1: E allora cosa vogliamo dire ancora?
2: E insomma, vi invitiamo tutti quanti all'evento, insomma, venite a trovarci, tutti all'esco.
3: Viva Via dei Volci! Se volevo ricordare anche Valerio Marchi, che quando sono arrivato qua a Roma fine anni 90 abbiamo fatto il libro Teppa, ossia che era qua, ossia era un momento dove appunto non era chiunque poteva entrare a Via dei Volci, per questo a me è sempre stato uno dei posti preferiti miei. Questo evento che noi facciamo il 28 è connesso a un filone di piccoli diciamo fiori creativi che nasce con Crash Kid, che è un breakdancer morto molto giovane, che Naps e Ben Samba Motundo hanno fatto, e che insieme alla mostra Cross the Streets al Macro di Via Nizza, dove uno appunto cerca di elaborare in città, la città di Roma, una visione di rigenerazione urbana diciamo che
1: non un po' è diversa da quella che hanno insomma sindaci
3: della comunità, esatto, comunità sindaco, che noi lo chiamiamo SATS, ossia non TAZ, Temporary Autonomous Zone, che è NEPAZ, Permanent Autonomous Zone. SATS vuol dire appunto dove la comunità si riprende il controllo della strada, visto che l'autorità non riesce a riparare le buche e proteggere, ossia, la comunità. Io ho visto come Drago, ossia, l'hip hop come una forma di espressione di resistenza al potere, che è talmente, è una cosa, come si chiama, come diciamo noi, di sinistra, che il fenomeno, tanti fenomeni di Roma, e come mai, ossia, non si riesce a creare una visione che già mille anni fa faceva che ci fossero le persone con i forconi a dire la loro in una maniera un po' più diretta, no?
1: Esatto, insomma, viene da fare un brevissimo commento che insomma rapper di destra mi sa che non ne conosco, perché non credo che
2: non voglio conoscerli.
1: No, a parte che giustamente nessuno vuole mai.
2: Non voglio neanche conoscerli.
3: No, ma ci sono, dal punto di vista la periferia, ossia la gioventù, comincia a votare in tutta Europa. Sta cominciando a pensare, ossia, a questo mondo di destra, perché è scomparsa paradossalmente questa tradizione operaia, culturale, lavorativa, studentesca, dove una volta ci ridevi quasi sopra se qualcuno ti diceva in questo mondo qua che aveva una visione di destra, e adesso c'è questo veleno, ossia
1: io insomma do una mia interpretazione che appunto lascia il tempo che trova, però appunto questo è anche successo perché nell'immaginario di molte persone quello che dicevi tu, la tra virgolette sinistra, cioè quella che a noi non piace, perché insomma la sinistra istituzionale, la sinistra dei partiti ha fatto veramente sfracelli in ogni modo, per cui insomma chiaramente diciamo c'è questa reazione sbagliata, chiaramente dal mio punto di vista, però appunto
3: sì, è un pensiero, è pensiero europeo nonché mondiale, diciamo.
1: Del resto diciamo tutti i governi cosiddetti di sinistra, europei, mondiali, insomma non stanno facendo un granché, insomma.
3: Sì, diciamo in una maniera paradossale e controtendenza, in una maniera strana, appunto la Cina e la Russia sono diventati per molti, ossia, un polo di speranza con una base dove appunto adesso vediamo per prima volta che, ossia, c'è un sussulto di minimo di orgoglio, di dignità, ossia a questo espansionismo imperialista americano che nel caso dell'Iran, ossia, si sta avvenendo un cambio dove adesso non si sa ovviamente dove, come finisce, però un sussulto ancora di questa cosa della la musica di destra, l'hip hop, ovviamente questa cosa che inizialmente hai detto di questa critica degli anni 80, dei centri sociali, questa cosa come si vestivano eccetera, così adesso è diventato commerciale, cioè
1: riesce a inglobare cose.
3: Il jihad trap, per esempio, cioè l'omaggio al jihad, come io adesso posto sempre, ossia le nuove versioni del hip hop iraniano, ossia che è sciita, non è sunnita, appunto è fantastico, perché appunto è una cosa del terzo mondo, è ancora l'unico bacino dove vengono ancora idee originali e tradizionali, e ben venga. E dal punto di vista là entra subito la commercializzazione, dal punto di vista che, come sempre, visto che lo svuotamento decadente imperialista che è sempre stato al yin e yang, lo sfruttamento del terzo mondo in una maniera neoimperialista schiavista, ben venga, se appunto questo cambiamento che ci deve essere. Non vogliamo entrare perché il focus è sull'evento dell'hip hop, però è un modello, e Via dei Volci può essere un modello, perché non parlate, che il mio punto di vista, noi abbiamo questo, c'è cioè questo mio socio con mio che c'ha questo marchio Kittes & Kula, a quale saluto Nicola Scavalli.
2: Ma
3: e andare sulla comunità, sulle buche, sulle cose pragmatiche eccetera, così, e dove come una volta quando io ho arrivato meno politica c'è, meglio tristemente.
1: Sì, sì, sì, purtroppo siamo, sono anni.
2: Politica dal basso ci vuole, politica
1: esatto,
2: dal basso.
1: Esatto. Idee dal basso che crescono e fanno crescere.
2: Assolutamente. In quei quartieri c'è la palestra popolare, salutiamo anche la palestra popolare, insomma, esatto. È sempre stato un'area di sinistra, fortunatamente ho vissuto per anni qui, insomma, quindi mi sento a casa.
1: Sì,
2: mi sento
1: ultimamente è un po' cambiato San Lorenzo, perché appunto tutte queste rivendite di alcolici e insomma robe varie non hanno aiutato questo quartiere, anzi la gentrificazione ha colpito duramente, perché insomma vabbè, lasciamo perdere questo argomento, ma insomma,
3: fight the power,
1: esatto, noi insomma ci ribelliamo.
2: Possiamo andare un pezzo, salutare con un pezzo qualcosa?
1: Ok, se hai una scelta da fare,
2: quelli che ben pensano, mandiamo Frankie Ice One, salutiamo quelli che ben pensano.
1: Aspetta, vabbè, lo devo trovare, intanto mandiamo un pezzo e poi dopo facciamo i saluti.
2: Ok.
1: Allora, se ci riesco sempre, perché insomma non è detto che ci riesca, ci proviamo.
4: Yeah. Ai ai ai.

0: E allora 16:29, insomma, salutiamo quindi allora gli ospiti graditi. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento.
1: È sempre alle 28 maggio alle... Scusate un attimo la stanchezza della
0: sì, ESC.
1: All'ESC, scusate, il 28 maggio, via dei Volci è 140, 159, mi sembra.
0: Io con i numeri L'ESC, ho delle grosse difficoltà.
1: Scusatemi, salutiamo anche Emilia.
0: Però, insomma, tutti
1: Emilia,
0: sappiamo dove è.
1: Insomma, tutti alle, ci vediamo tutti all'ESC giovedì dalle 18 in poi. Siamo tutti là.
0: Okay,
1: per presentare
0: allora,
1: il libro.
0: Grazie ancora di essere stati qui.
2: Posso io? Lutta continua!
1: Salutiamo, salutiamo tutti, mandiamo il pezzo di Frankie, quelli che ben pensano, l'abbiamo citati perché il fatto Frankie abitava qui a San Lorenzo, Sebbia lavorava qua da disfunzioni musicali, stavano sempre qui in zona, quindi siamo
0: allora
1: a San Lorenzo.
0: Salutiamo.
2: Comunque salutiamo anche il Truce Clan, Verano Zombie, mitico,
1: ma sì,
2: leggendario.
1: Siamo fratelli di tutti, ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Esatto. E allora grazie ancora, la musica prende il sopravvento.
1: Peace.
2: Right.

allora 16:34. Dopo questa gradita visita per parlare di hip hop, ma anche della presentazione di libri, giovedì 28 a ESC. E allora abbiamo ancora qualche minuto per ricordare a tutti e tutte che quest'oggi comincia la 2 giorni di festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa e si comincia dalle ore 17, c'è un'assemblea per parlare della flottiglia appena rientrati i compagni e le compagne dopo le violenze subite, e poi ci sarà la cena, ci sarà da bere, poi il concerto questa sera con Fuxia, Jung Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Ola, a.k.a. Etica, Carenza 503, tutto questo alla SNIA in via Prenestina 173, quindi vi aspettiamo tutte e tutti. E allora continuiamo con la musica.

of being proud. 16:38, 49 anni di Radio Onda Rossa. Questa sera la SNIA, un bellissimo concerto che vi consiglio di non perdere. Super Gino, the delinquente, ritmo, ritmo, yeah, yeah, no, we... Per la festa della radio. Ritmo, ritmo, ma si comincia già dalle 17. Ritmo, ritmo, e poi sarà da mangiare, da bere. Il concerto dell'angolo Mojito.

E allora, se non ve l'avessi già detto, sono 49 anni di Radio Onda Rossa e questa sera alla SNIA c'è un bellissimo concerto preceduto da una cena, seguito dall'angolo mojito. I just smoked all my money up and I'm still hurting. Up until the day my Grammy died, she was still working. Per questa due giorni di festa di Radio Onda Rossa, questa sera fucsia, Jung Paninarus, Amarcanda, War BDC, Ola aka Etica, Carenza 503. Assolutamente da non perdere. E soprattutto per sostenere questa radio.

E allora, quando sono le 16:44, anch'io mi sto avviando verso la SNIA. Non prima aver ricordato ancora una volta che sostenere questa radio è importante. Dal 1977, senza padroni, senza padrini, senza patriarchi e soprattutto senza mai pubblicità. Tutte le voci che sentite e anche quelle che non sentite, perché appunto c'è anche molte persone che lavorano per questa radio, ma voi non li sentite magari al microfono. Ma il loro apporto è essenziale, per esempio il tech block, ma non solo. Quindi è importante sostenerla

di informazione, di musica e di tanto altro. E quindi ancora ve lo ripeto, vi aspettiamo tutti e tutte questa sera, anzi questo pomeriggio già, se volete, Alex Snia, via Prenestina 173, per i 49 anni di Radio Onda Rossa. Si mangia, si beve, un bellissimo concerto e poi l'angolo Mojito per la due giorni di festa di Radio Onda Rossa, che prosegue domenica, a cominciare dall'ora di pranzo con un pranzo sociale

perché da grande eroe sono impavido di specie e conquistar l'amore è la più grande delle imprese, ciò fa grande anche il peso del mio cuore.

0: niente.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14 resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

Hadi sen. İki. Ne oldu? Tamam. Yabu. Ari. Unni. Onlar. Kimmiyet.

0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente! ¡Respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual!
2: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di con e per sex worker.
3: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera di Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

Va bene, alla fine siamo in diretta dall'ex SNIA. Tanti auguri a Radio Onda Rossa. 24 maggio sotto la radio. Oggi siamo qua all'ex SNIA, sono le 18.02. Venghino signore e signori, venghino a festeggiare la meglio radio del Benelletere. Quindi, DJ Banana, dove scappi? Vai a mettere la musica. Sottoscrizione. Quanto volete sottoscrivere alla Onda Rossa? Se ancora non avete sottoscritto, fatelo. Ci trovate qua oggi, Alex Nelscosa. Poi, che famo? Concerti, se magna, se beve. E c'è l'assemblea di restituzione della flottiglia. E niente, mi tocca cambiare musica a me.

Allora, è quasi tutto pronto. Scusate, la bandiera me la mettiamo dentro, allora? Dai, allora, venite a dare la mano per i preparativi della radio e a sentire l'assemblea. Siamo all'ex SNIA, 49 anni di Onda Rossa. Niente, oggi ne la posso fa. Venite qua a parlare al microfono voi, per favore, dai. Voi che siete all'ascolto. Non funziona il telefono. Grande, Marco, ciao. Tanti auguri, ciao. E dai, no?

Fate che venite alla festa della Radio Onda Rossa senza i sordi. Giusto, direttore? Portate i sordi e sottoscrivete per la radio. Voi avete sottoscritto per la radio? Andate subito a sottoscrivere, brave. Siamo Alex Sniamiscosa per i 49 anni di questa strepitosa radio. Non lo so, ditelo voi.

Sì, e tra poco io inizio l'assemblea di restituzione della flottiglia, di quelle e quelle che sono tornate a Roma. Quindi aspettiamo.

0: Bim bum bam, bim bum bam, bim bum bam. Ah ah ah ah. Sì, ci sono?
1: Non è più una casa. Hanno anche sfrattato. Sono un po' sulle casette. Io poi sono la
0: diretta. Ok, un secondo.
2: Tu pure vuoi intervenire, no?
3: Ok, se sentite silenzio per radio è perché stiamo per cominciare l'assemblea di restituzione qui all'ex SNIA. Stiamo ancora capendo se andremo in diretta oppure no. Sì, questa prima parte andiamo in diretta, quindi lasciamo la voce appunto all'assemblea della flottiglia. Grazie Cristina. E a seguire concerti, cena a sostegno della radio e tante altre cose, quindi venite all'ex SNIA a festeggiare la vostra radio. Grazie, ciao.
0: Quindi vado? Ok. Ciao a tutti e tutti. Allora, abbiamo pensato di ricavare un momento all'interno della festa di Radio Onda Rossa qui all'ex SNIA per approfittare del fatto che nelle giornate di ieri sono tornate i compagni e le compagne da Istanbul e prima dalla missione, quindi volevamo più che un momento diciamo istituzionale, un momento formale, qualcosa di umano e informale per stringerci attorno anche a chi ha partecipato a questo sforzo, perché appunto insomma i movimenti di solidarietà si nutrono appunto di relazioni umane, di appoggio reciproco, di cura e di ascolto. Questo è un po' il senso che vuole avere questo momento e anche magari condividere un po' quello che sono stati i risultati di questa missione, le conseguenze, fare insomma una piccola analisi per capire poi come andare avanti.
3: Tutto chiaro?
0: Va bene. Ora, Cristina, vado avanti in diretta o posso? Allora, io
2: quando non la volete più la diretta ce lo dite e noi la stacchiamo.
0: Allora no, facciamo così, integriamo con delle informazioni di Tatiana e poi facciamo girare il microfono un attimo a chi ha voglia di contribuire. Secondo. Bomba.
3: Vai. Ciao a tutti e a tutti, io sono Luca, una delle persone che è rientrata ieri sera dalla missione e niente, insomma, intanto sono molto contento di stare in questo spazio. Meno di 24 ore fa stavo in un posto decisamente meno piacevole, quindi insomma, e soprattutto con facce meno amiche, quindi è innanzitutto un sollievo stare qui in mezzo a voi. E niente, avrete sicuramente sentito tutte e tutti di quello che è successo, niente che probabilmente non ci aspettavamo, però sicuramente fa un certo effetto saperlo e viverlo sulla propria pelle, vedere immagini, video e raccogliere testimonianze. Quindi senza magari dilungarmi troppo su questo, io ci terrei magari anche a dare l'input per avere un po' di condivisione con voi e da voi rispetto a quelli che sono i prossimi passi, nel senso che la flottiglia, lo stiamo vedendo, riesce ad avere un impatto mediatico e un impatto comunicativo anche a livello istituzionale molto forte. Si smuovono ministri, si smuovono presidenti, spesso fanno a gara chi ha l'uscita più infelice e quindi insomma è un fenomeno, una modalità d'azione che in qualche modo riesce a smuovere le cose. Il punto adesso, secondo me, insomma secondo tanti di noi, è come proseguiamo, come trasformiamo questa mobilitazione, se vogliamo mediatica e comunicativa, in mobilitazione politica, come coinvolgiamo le persone che si indegnano davanti a un video ma poi magari gli manca un pochino la forza per manifestare in maniera più aperta il proprio dissenso tramite le manifestazioni, tramite il boicott, tramite magari i più arditi, i blocchi. E poi diciamo questo sta anche molto a come ognuna di noi vede le cose, però anche il coinvolgimento da parte dei nostri governi, perché quello che è successo alla fine è colpa dei nostri governi. Il fatto che una barca a vela di libere cittadine venga rapita al largo di Creta o al largo di Cipro, che sono paesi europei, e le persone a bordo vengano torturate, perché questo è quello che succede, è colpa dei governi che non tutelano i propri cittadini, che fanno tanti proclami sul sovranismo, il patriottismo, essere forti, e poi di fatto non riescono a difendere delle persone che vanno in barca a vela. A prescindere poi, insomma, c'è chi magari dal punto di vista politico non reputa la nostra missione valida, e questo, voglio dire, sono opinioni, però il dato di fatto è che noi eravamo un gruppo di persone su una barca a vela disarmate e con dei peluche, del latte in polvere per bambini, biscotti e marmellate per le persone di Gaza, e siamo stati rapiti e torturati per 4 giorni. Quindi un po' l'input adesso è: cosa vogliamo fare di questo? Noi come Global Sumut Flottiglia abbiamo fatto 2 missioni, come Freedom Flottiglia, Thousand Madlins e altre sigle, forse siamo arrivati a 38 in totale dal 2007, e possiamo continuare a farne all'infinito, nel senso che finché sarà necessario noi continueremo a partire, continueremo a denunciare il genocidio, a denunciare la repressione dei diritti fondamentali dei palestinesi per mare e per terra. Però il senso di essere qui con tutte e tutti voi è anche cercare di capire come portiamo il lavoro da un lavoro di denuncia a un lavoro di mobilitazione, perché insomma quello che succede a Gaza da più di 70 anni lo sappiamo benissimo tutte, lo sanno tutte le persone, è il momento di farlo finire. Grazie.
4: Sì, molto brevemente, anch'io sono tornato ieri sera, insomma sono stato intercettato 2 volte, credo che insieme ad alcune persone qui abbiamo provato, insomma, a sviluppare questa idea di mobilitarci attraverso le flottiglie. Credo semplicemente che questa missione è una forma di mobilitazione un pochino diversa rispetto alle altre, però è semplicemente una forma di mobilitazione comparabile agli scioperi, alle manifestazioni, al boicott. Credo che riusciamo a coinvolgere diverse persone, perché è un atto simbolico, è un atto anche particolare, coinvolge il mare, è più complesso da un punto di vista logistico. Però credo che la parte che ci aspetta adesso è la parte più complessa. Credo che nel carcere quello che in qualche modo siamo riusciti a trasferire ai partecipanti era che non eravamo da soli, avevamo il supporto a terra. È un po' la stessa cosa che è successa l'anno scorso. Questa cosa si è vista ad Istanbul, si è vista ieri e si deve vedere anche, diciamo, oggi, quando le barche non stanno più navigando, perché è chiaro che il problema è il nostro governo, è come funzionano queste istituzioni, sono le dinamiche che rendono l'assedio, i bombardamenti, l'occupazione del territorio possibile. Quindi organizzare delle barche e lanciarle e farle schiantare verso Israele è un qualcosa di complesso ma fattibile. Cercare di smontare, far prendere parte, insomma, alle nostre istituzioni per schierarsi chiaramente contro Israele, contro il genocidio, contro l'economia di guerra, è molto più complesso, è molto più divisivo, è molto più difficile, e credo che se stiamo qui è per questo motivo. Quindi noi dobbiamo partire da questo punto, che appunto è un punto di partenza, e cercare tutti insieme di sviluppare un qualcosa. Dopo la prima flottiglia abbiamo avuto comunque un sacco di interesse, attenzione. Pensavamo di partire con tre barche, invece siamo riusciti a coinvolgere gente, insomma, con una grande visibilità. Abbiamo trasformato tutto in un fenomeno comunque di rilevanza, però allo stesso tempo non siamo riusciti a rompere l'assedio. Lo abbiamo rifatto, abbiamo ottenuto nuovi risultati, ma non siamo riusciti a rompere l'assedio. Quindi dobbiamo continuare qua tutti insieme per cercare di mobilitarci in una maniera che a terra, in Italia, in Europa, nelle economie occidentali possano portare a dei risultati specifici, che possono essere l'embargo, possono essere la liberazione dei carcerati palestinesi che condividono le stesse celle nelle quali noi siamo stati per circa tre giorni, che è nulla in confronto a quello che loro subiscono tutti i giorni. E quindi anche da voi, da tutte le persone, accettiamo input e consigli su come canalizzare tutta questa energia, forza e solidarietà che abbiamo per ottenere qualcosa. Quindi grazie del vostro supporto, ma adesso è solo l'inizio.
5: Ciao, sono Ilaria, sono tornata anch'io insieme a loro con la flottiglia questa notte. Siamo arrivati da Istanbul, anche noi intercettati, ma proprio nell'ultimo pezzo. Eravamo a 12 ore di navigazione da Gaza, e quello stesso intervallo di 12 ore poi ci è stata fatta proprio una rotazione col compasso, è cambiata la direzione e ci ha fatto sbarcare poi in Israele, al porto di Ashdod. E poi il resto, insomma, lo sapete anche voi. Ma già quando eravamo sulla nave, ogni tanto ci siamo posti il problema di cosa si sarebbe fatto dopo e come si sarebbe organizzato. Così, per quello che io non sono nel movimento, sono arrivata dopo, quindi non così, però per quello che mi sembra la strada più giusta in questo momento, visto che c'è questa grande visibilità a livello internazionale, di spostare l'attenzione sul territorio. Okay? Adesso un'altra flottiglia di mare sarebbe come andare incontro allo stesso, no, un copione che si ripete. Forse sarebbe più efficace sul territorio come mobilitazione e boicottaggio, perché si fa a livelli diversi, no, il boicottaggio, però farlo proprio come sempre, come fa la flottiglia, coi propri corpi, con le persone, con la presenza, col rumore, con l'attenzione su di noi. A me viene presente questo quando abbiamo parlato di intercettazione delle navi, no? Addirittura pensavamo, come è stato quel tentativo nel tragitto tra Spagna e Catania, quel tentativo di allontanare dalla sua rotta la nave che portava armamenti suoi in Israele, no? E quello è stata una cosa così nata sul momento, che però secondo me potrebbe prendere la sua strada, e anche sulla terra, non solo sul mare. Quindi questa presenza adesso nel territorio, più siamo, più attiriamo l'attenzione, più seguiamo la scia, e adesso siamo in salita, non dobbiamo far correre forse troppo tempo e organizzarci. Come? Poi è un altro discorso, no? Non è semplice da dire o da fare, però un'azione di presenza nelle varie città, magari anche nello stesso modo, nelle case per Teva, contro Teva, contro Leonardo, contro qualsiasi cosa altro. Questa era la mia idea al rientro. Chiaramente facendo rete anche con le altre associazioni, perché è questo lo scopo alla fine, no?

Buonasera a tutte. Non so bene che cosa dire, neanche quanto tempo ho a dire la verità. Io sono ancora un po' confusa dagli ultimi giorni. Ho perso un po' il senso del tempo e dello spazio. Sono un'attivista della Global Sumud Flotilla e come praticamente tutte le mie compagne sono stata rapita in acque internazionali. La solfa la conoscete, è la cosa che hanno fatto in passato e che continuano a fare, e alzano l'asticella della violenza ogni volta perché possono farlo, perché nessuno fa niente, perché l'hanno fatto sui palestinesi per 80 anni e passa, ce l'hanno detto. Il mondo non ha ascoltato e il loro progetto non è sempre stato avere una grande Israele, la chiamano, e tramite questi atti di violenza lo realizzano. È una proiezione di potere fatto di reti di complicità, di influenza ormai sempre più palese, di servilismo nei confronti di quello che magari a molte persone non è chiaro cosa sia o chi siano. Allora vi dico quello che ho visto io, e ve lo dico proprio come l'ho pensato al momento. Queste persone sono tutti cattivi scritti male. C'è una malvagità di base e una fierezza nella convinzione di poter fare quello che vogliono, che poi alla fine abbiamo notato che lo possono fare, che li porta a sentirsi in qualche modo sia migliori che le vittime di questo mondo. Perché noi, con l'ardore di andare a Gaza, secondo loro volevamo violare in qualche modo il loro sacro diritto ad occupare una terra e distruggere una popolazione. Ora, questa follia di pura cattiveria avviene sotto gli occhi di tutte. Lo si sapeva già quando hanno iniziato. Dal 2023 c'è stato un genocidio in diretta live. E il fatto che adesso in Italia qualche autorità decida di aprire bocca e dire due cose, perché veniamo toccati noi cittadini italiani con la pelle bianca, fa già abbastanza schifo. Fa ancora più schifo considerato che il tempo delle parole ormai è finito da un pezzo, perché i pensieri e le preghiere non portano a niente, tanto quanto non portano a niente le condanne verbali quando gli accordi vengono continuamente rinnovati, se ci sono sforzi internazionali per rompere accordi con questi criminali, si mettono dei veti, e quando ancora noi materialmente, perché c'è un problema logistico materiale, diamo armi, carburante.

0: fatto che non si è fatto niente per i palestinesi. Io l'unico e primo momento di minima speranza, oltre a quello di sostegno con i compagni che ho rincontrato sia lì sulla nave campo di concentramento che poi quando sono stata portata al porto e poi in prigione, erano le scritte sui muri delle ostaggi palestinesi che avevano lasciato. Io non lo so leggere l'arabo, ma loro avevano lasciato le loro testimonianze. E quella era l'unica luce che ho avuto in quel momento. Perché se abbiamo una sola consapevolezza di umanità, è il fatto che da 80 anni c'è una popolazione che si oppone a questo progetto, che si sta espandendo a livello di influenza e potere nel nostro paese anche, con tutta una rete e struttura di complicità e servilismo imperterrito, ma che in Palestina fa fatica a sradicare delle persone che di fronte ai carri armati tirano dei sassi e non li hanno ancora distrutti. Quindi, per quanto mi riguarda, il nostro esempio di umanità rimane la Palestina. Il nostro dovere è quello di rimuovere il più possibile tutti gli ostacoli che il nostro governo, il nostro Stato impone alla liberazione della Palestina. La liberazione della Palestina sarà dei palestinesi o non sarà? Noi dobbiamo fare la nostra parte, e se in questo caso la mia parte è stata farmi menare da questi pezzi di merda, sia. E lo rifarei. Noi non abbiamo paura. Punto. Se le persone come voi continueranno a fare quello che possono fare, perché quello che ho potuto fare io è salire sulla flottiglia, ma ci sono tantissimi modi per resistere a tutta questa struttura. Se ciascuno farà il massimo che può fare nel suo piccolo, allora io personalmente non inizierò ad avere di nuovo paura. Perché di cattivi scritti male e di governi servi, a loro paura non riesco a dargliela, neanche se provo a immaginarmela. Per loro ho solo disgusto. Scusate, non so, vi viene altro cosa da dire.
1: Ciao a tutte e tutte, intanto saluto un po' di persone che ancora non avevo rincontrato. Allora, mi ributto nella mischia, in realtà aiutatemi, cioè nel senso, io posso andare a ruota libera, però sono appena arrivato, vi prendo 5 minuti intanto per rimandare un saluto, un abbraccio, un ringraziamento a tutti i compagni e le compagne che si sono mobilitati in questi ultimi giorni, che sono poi tanti compagni e le compagne e le strutture, che alcuni dei quali da anni, se non decenni, insomma, riconosco alcuni volti in questo cerchio, che nella lotta della Palestina hanno formato generazioni di attivisti e attiviste. E niente, diciamo, siamo rientrati ieri sera, se vedo qui appunto un po', mi dicono che un po' di persone che erano già presenti hanno portato testimonianza, quindi io non parlerò di me, nel senso, parlerò poco di noi, parlerei più che altro dell'altro, delle altre, della Palestina e degli motivi che ci hanno portato a via navigare. E penso che sia ben chiaro a chi sta qua seduto che insomma i motivi che hanno portato questa flottiglia a solcare di nuovo il Mediterraneo non erano di tipo prettamente umanitario, seppur portavamo dei beni e degli aiuti, chiaramente, lo abbiamo detto chiaramente già da prima, non era nostra intenzione risolvere il problema dell'affamamento strutturale di

0: massa di 2 milioni di persone ammassate sulle spiagge di Gaza, ma l'obiettivo, uno degli obiettivi erano più che altro politici. Mi sembra di capire, io ancora non ho neanche ripreso possesso del mio telefono, insomma per fortuna ci stiamo disintossicando un po', però mi sembra di capire da quello che, dal ronzio mediatico, che forse tra i dubbi che avevamo, che era quello chissà questa volta cosa si muoverà, se si riuscirà a riaccendere un po' l'attenzione. Ho avuto modo di osservare un paio di trasmissioni televisive questa mattina e devo dire che secondo me ce l'abbiamo fatta in parte, nel senso che si parla di nuovo sui canali nazionali della questione dei prigionieri politici, si parla del progetto genocidiario sulla pelle della popolazione palestinese, si parla dell'ipocrisia di questo governo che prova a ripulirsi la coscienza pur di non perdere qualche consenso politico, provando a parlare di sanzioni contro quello scofiguro che è Ben-Gvir, come se fosse figura slegata dal progetto di eliminazione e cancellazione della Palestina storica e della sua popolazione nativa. E è la stessa tipo di narrazione che ci provano a fare quando dicono andiamo a sanzionare i coloni violenti, ma non il colonialismo, quei 2-3 coloni più violenti che abbiamo visto in qualche video, come se il problema non fosse strutturale. Allora, quello che dobbiamo riportare con forza e dobbiamo utilizzare anche mediaticamente questo spazio che si è aperto in queste poche ore e che si richiuderà presto, di riprovare a riaffermare con forza che i motivi che ci hanno costretto, non perché non siamo partiti perché ci faceva piacere, non avevamo voglia di essere intercettate, torturate e seviziate da questi maledetti, ma abbiamo deciso di mettere un po' a disposizione un pezzetto del nostro privilegio, di fare un passetto in avanti e forse pagando un piccolo prezzo anche sui nostri corpi. Io personalmente mi ritengo fortunato perché, a parte i maltrattamenti che un po' sono spettati a tutti e tutte, torno a casa con nessun osso rotto e torno a casa però con più rabbia e più determinazione di prima, perché abbiamo visto ancora di più a cosa sono disposti questi signori. Abbiamo visto che il silenzio dei nostri governi legittima l'escalation, lo stesso silenzio che ha permesso nell'ottobre, dopo i primi bombardamenti dell'ospedale, se non sbaglio era il 17 ottobre del 2023 quando Israele bombardò il primo ospedale, il silenzio internazionale permise quindi all'entità sionista di poter dire che era legittimo bombardare tutti gli ospedali. Da lì a qualche settimana cominciarono a bombardare le scuole, nessuno disse nulla e da quel momento in poi fu accettato che era possibile bombardare le scuole e così le tendopoli e così via. Questo abbiamo visto l'altro anno quando la flottiglia ha navigato, abbiamo visto che nessun governo si è indignato, eravamo noi quelli che ci andavano a mettere in zona di pericolo e quindi nessuno ha fatto nulla. E quest'anno devo tagliare? Taglio subito, scusate, non so ne... E quest'anno scusate. Perché si è bruciato la mano Tony per festeggiare con i compagni turchi, scusate. E quest'anno quindi che cosa decide il governo israeliano? Di alzare il livello della violenza, ha deciso di farlo sui nostri corpi. Perché gli è stato concesso? Ora scusate, io mi permetto di dirlo anche a Francesca Albanese, che per noi è stato un punto di riferimento anche in questi anni, voce fondamentale che ha dato voce ai soprusi e alle violenze, però anche il suo silenzio, il suo sottrarsi, il suo problematizzare la scelta di questa flottiglia di ricominciare a navigare è stata un modo per legittimare esattamente di nuovo quella narrazione che già avevamo visto in ottobre, cioè cosa andate a fare, vi andate a mettere in una zona di guerra, che cosa vi aspettate? Ci aspettavamo nulla di diverso di quello che è successo, ci volevano mettere paura, sicuramente ci hanno spaventato, non è stato semplice, sono state giornate difficili, abbiamo vissuto, noi ci siamo preparati per come potevamo, però di fronte abbiamo un nemico che è disposto a inventare ogni volta nuovi metodi per avanzare, per cercare di annientare l'esistenza del popolo palestinese e per avanzare col progetto della cosiddetta Grande Israele. Noi siamo stati di nuovo forse granello di sabbia in quell'ingranaggio. Quello che possiamo fare oggi e continuare da oggi in poi è continuare a mobilitarci nei nostri territori, continuare a ottenere qualche risultato, andare a colpire dove sappiamo che ci sono complicità. Questo comune, io adesso mi permetto di dire, mi scuso se ci sono compagni e compagne legate a quella compagine della giunta che vorrei cominciare a definire di centro sionista, fino a che non deciderà di interrompere quegli accordi economici con la Megrot, che è uno dei meccanismi con il quale il genocidio si sviluppa, la sottrazione di risorse naturali. Dovremo continuare a mobilitarci, mettere a disposizione i nostri corpi qua nelle nostre città, e possiamo farlo se noi siamo riusciti a farlo in una situazione così complessa, mentre ci sparavano contro, mentre ci torturavano. Compagni e compagni, dobbiamo avere il coraggio e la forza di fare un passetto avanti insieme qua nei nostri territori, a Roma dove ci troviamo e in ogni città. Ci sono mille battaglie da combattere e mille battaglie da vincere. Torneremo poi a navigare, ora capiremo, ci riorganizzeremo. Diciamo, ci hanno messo paura, ma siamo tornati più incazzati e incazzate di prima. Le barche sono alla deriva, le stiamo già andando a recuperare, quelle che hanno abbandonato durante il primo sequestro che è avvenuto al largo delle acque di Creta. Diciamo, sono barche che stiamo già andando a recuperare, per fargli capire che non arretreremo, che colpo sul colpo saremo pronti a rispondere, a riorganizzarci fino a che necessario. Grazie.
1: Ah, chi vuole intervenire, il microfono è qui. Io su questa cosa che ha detto Marco volevo riportare solo che mentre stavamo seguendo quello che sta le 36 ore di intercettazione, di attacco, c'è stato un momento in cui un'imbarcazione il secondo giorno ne ha trovato un'altra già alla deriva e si è provato, cioè, con tutti i militari, fucili puntati addosso, navi da guerra, speronamenti, questi compagni e queste compagne sono fermate per recuperare quella barca e rimetterla in navigazione. Allora, questa cosa magari, non lo so, io quando l'ho vista mi sono un attimo fomentato, perché la flottiglia, cioè, è utile a tante cose. Una di queste è l'immaginario, è aprire uno spazio di possibilità, in un momento in cui cercano di chiudercelo completamente. Una delle narrative più forti sia di Stati Uniti che del regime israeliano è che praticamente non si giustificano più, spiegano la loro violenza con la possibilità di farla e nient'altro. E questa flottiglia, questo modo di fare un po' fa da... insomma, è il nostro contrattacco umano, a me motiva tantissimo, penso che sia super importante questo. Dunque, chi altro vuole? L'altra cosa che mi volevo dire, che mi sembra un punto importante, è che comunque nel nostro sistema economico imperialista, diciamo, la violenza, per tentare di rendere sostenibile quello che è il modo in cui viviamo, i luoghi più violenti sono sempre quelli che si cerca di oscurare, di allontanare il più possibile: le carceri, le frontiere, quello che accade nel Mediterraneo. E così fanno anche con la Palestina, anche quando tipo sterminano tutti i giornalisti o oscurano le nostre televisioni. È il fatto che qualcuno di noi, delle nostre comunità, arrivi là a esporre un pezzettino della violenza di cui sono capaci, è proprio il ponte empatico che ci serve a distruggere tutto quello che fanno per allontanare un'umanità dall'altra. E questo è un altro punto molto importante della flottiglia, che mi sento di ricondividere, a cui penso spesso. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa?

0: Ciao a tutte e tutti, io sono Vincenzo, un antico compagno che ha frequentato la Palestina fin dal lontano 1967. E devo innanzitutto ringraziarvi, voi che avete dato a noi equipaggio di terra la possibilità di sostenervi e di trepidare per la vostra salute e quant'altro, ma vedo che siete abbastanza temprati e capaci di affrontare anche nuove esperienze. Quindi questo esemplifica la possibilità della moltiplicazione delle iniziative a cui ci state chiamando. Sapete che per tutta la settimana siamo stati impegnati, almeno qui a Roma, ma in giro per tutta Italia. Io da quell'ottobre del 2023 curo una rubrica che a fine settimana per Radio Onda Rossa e poi a livello nazionale indico tutte le iniziative, o quantomeno la maggior parte delle iniziative che ci sono, e veramente vi hanno sostenuto da tutte le parti in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Ma del resto lo sapete, pensate a questo mio antico compagno che si chiama Daniele Pifano, che è originario di Cetraro, ha aperto Cetraro a quell'altro pezzo di flottiglia, ovviamente ha coinvolto tutta quella parte tirrenica della Calabria e quant'altro, insomma, e se lo ricorderanno e per tutta la vita intanto, ma nel momento in cui sarà necessario utilizzare il porto di Cetraro è a disposizione ovviamente delle nuove flottiglie. Sì, sicuramente prima di ritornare per mare, prima di ritornare a navigare, credo che quello che è successo questa volta ci sarà l'ulteriore moltiplicazione, io lo spero almeno, l'ho sempre sognato da 30 anni a questa parte, che si poteva scendere in mare ognuno con la propria barchetta, ognuno con le proprie possibilità. Ricordavo Dunkerque, per chi se lo ricorda, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'improvvisazione dell'Inghilterra nella guerra con la Germania pose alla marineria inglese ovviamente un disastro, e stavano affondando e morivano ovviamente in mezzo alla manica, e ci fu quest'impeto, no? Di solidarietà degli inglesi, dei francesi, degli irlandesi, andarono per mare 2.000-2.500 imbarcazioni per recuperare ovviamente. In questo caso si tratta invece di rompere l'assedio, e sicuramente intanto voi l'avete fatto, perché la comunicazione che è stata in giro ovviamente eccetera è stata decisamente importante. Che ci sia quel mostro che si chiama Ben-Gvir o che ci sia qualsiasi altro mostro, perché sono abbastanza mostruosi tutti quanti, hanno quell'ideologia del più forte, l'ideologia che Dio me l'ha data la possibilità di fare quello che c'è, quindi inseriscono dentro anche l'elemento, come dire, ancestrale da questo punto di vista. Beh, a noi ci compete ovviamente una serie di iniziative decisamente alla nostra portata, perché quello che avete detto, ovviamente ho qui presente gli amici e i compagni dei sanitari per Gaza, che la battaglia su Teva l'hanno saputa sviluppare e la stiamo sviluppando ciascuno per conto nostro. A ciascuno è capitato di avere in mano un farmaco Teva, basta riportarlo alla farmacia, far due chiacchiere col farmacista e dire: io questi farmaci non li prendo perché così e così. Non ci vuole molto, è un contributo che si può dare. Pensate alla rottura di tutti i rapporti delle grandi città, no? L'altro ieri questi maledetti del PD hanno votato insieme alla destra a Milano per non rompere il gemellaggio con Tel Aviv, ma anche a Roma ovviamente è stata portata lì una mozione, io spero, e diamoci da fare per poterla discutere, in modo che quel giorno che si discute la mozione per rompere i rapporti di cui Marco parlava ovviamente appena adesso su Megherot, il monopolio israeliano dell'acqua ovviamente, che ha rapporti fecondi con Acea ovviamente tutti i giorni ovviamente eccetera, e in modo che siamo tutti in campi d'olio, se non li rompete vi rompiamo noi, insomma un po' una cosa del genere, non azzardata, ecco, in quanto tale. Ma soprattutto abbiamo la possibilità di farlo innanzitutto nelle grandi metropoli dove gli accordi ci sono, ma pensate nelle università, nei centri di ricerca, tutto questo, e credo che c'è una capacità mobilitativa, perché sempre col contributo che avete dato più nello specifico, e tutti quanti insieme lo abbiamo fatto in queste settimane, in questi anni ormai, da questo punto di vista, per cercare effettivamente di penetrare dentro questa capacità ultramilitare, dentro questa guerra dispiegata, dentro questo genocidio presente. Ovviamente ricordiamoci per ultimo che noi abbiamo 7 compagni palestinesi nelle nostre carceri. Sapete, è un pezzo di Palestina che è rappreso qui dentro, non c'è bisogno di fare il salto del Mediterraneo, sapete, lo avete detto, 9.000 prigionieri, il trattamento di questi prigionieri, Marwan Barghouti, Hamad Saadat, ormai 23 anni in galera da questo punto di vista, con quello che succede con questo fascistone di Ben-Gvir che è andato a provocare Marwan Barghouti, che gli ha sputato in faccia, insomma tante cose pessimi, ma tanto sono pessimi da questo punto di vista. Per cui a noi compete anche qui liberare il più presto possibile, perché questo è un altro segnale, liberare il più presto possibile i nostri compagni palestinesi che sono in carcere. Pensate a Anan Aesh, no? Il resistente di Tulkarem, che ormai sono 2 anni e mezzo, dal gennaio del 2024 che sta in galera. L'hanno prima messo a Terni, poi hanno pensato di nasconderlo a Melfi, ma a Melfi come a Rossano Calabro, come a Pescara, come a Ferrara, ovunque pensavano di nasconderci questi compagni, e ovunque c'è la manifestazione sotto il carcere. Però bisogna che facciamo più in fretta, perché ormai a ciascuno di loro gli hanno regalato un anno di carcere, almeno li liberiamo il più presto possibile. Ecco, prendiamoci questo impegno insieme a tutti gli altri impegni, e grazie di nuovo.
1: Ciao, io volevo giusto aggiungere un paio di elementi, e volevo però iniziare da un'osservazione, volendo anche, diciamo, più politica. Io penso che ovviamente entrambe le missioni non hanno diciamo, firmato il genocidio in Palestina, questo è evidente, non hanno risolto, diciamo, quella che è il progetto, diciamo, della grande Israele. Sicuramente però hanno avuto degli elementi che io non faccio fatica a definire elementi di successo, se quando si misura una, diciamo, un'iniziativa politica. Perché intanto nella prima missione ha avuto la capacità e la possibilità di interrompere quella cappa di silenzio, no, che c'era rispetto alla questione palestina, no? Facevamo fatica, c'erano state tante mobilitazioni, io personalmente credo di non essermene persa una di manifestazioni per la Palestina, però c'era una cappa di fatica, no, a stare sulla diciamo, a stare sul tema, e ha funzionato come una sorta di detonatore. Secondo me è un po' sbagliato dire eravamo tutti in piazza per la Sumud flottiglia, eravamo tutti in piazza perché la Sumud ci ha aiutato ad aprire uno spazio, no? Eravamo tutti in piazza per la Palestina. L'obiettivo, diciamo, la Sumud non è mai, almeno da quello che è la mia esperienza rispetto a questa realtà, non è mai stata, no, quanto protagonismo c'ha la Sumud in sé, ma quanto servizio c'è nella Sumud rispetto alla Palestina e alla causa palestinese. Secondo me è stato poi il motore di quell'allargamento, anche che ha permesso, per esempio, a mio parere, anche una vittoria al referendum, cioè un bisogno di partecipazione, non so come dire, anche attiva, di metterci il proprio corpo, no? In qualche forma, in qualche misura. Sicuramente dopo la prima missione è calata una sorta di silenzio di cui c'è una responsabilità in parte nostra, in parte macchinosa, no? C'è stata il Board of Peace, questa finta pace, si è rifaticato, no, a dire con chiarezza il genocidio continua e continua anche con forme diverse, perché non è che esiste solo il genocidio che si pratica con costanti bombardamenti, esiste anche tutto quello che noi vediamo oggi che sta accadendo a Gaza, affamare una popolazione, metterlo in quelle condizioni complicate, diciamo, anche igienico-sanitarie e quant'altro. Questa missione allo stesso modo, secondo me, ha avuto successo al di là di ogni al di là delle difficoltà in cui è nata, no? Perché noi abbiamo questo problema, secondo me, generale. Io non è che mi sposo con la causa della missione come se fossi il missionario, però ci abbiamo il problema di a volte giudicare delle cose, no? Con parametri, diciamo, secondo me un po' complicati, non ci possiamo rimettere in mano. Cioè, ma io, cioè, se ho la pratica di fare picchetti per lo sciopero, sarà la pratica del picchetto quello che io porto, no? Come punto rispetto ad una causa più generale, no? Però credo che innegabilmente ha avuto un successo. Ha avuto un successo perché sta cominciando ad inclinare anche una certa narrazione. Chiaramente anche un certo tipo di violenza che è stata praticata in questa, diciamo, missione, pure nella precedente, ma in particolar modo anche in questa missione, è perché per me l'idea non è solo perché non c'è protezione, che sappiamo, no? Non ci sono i governi, cioè i governi hanno faticato e hanno legittimato, appunto, una volta che tu hai legittimato un genocidio, figurate se non legittimi dumazzate su qualche attivista. Evidentemente però quell'aggressività in più, perché secondo me è leggibile anche in un'altra forma, cioè Israele ha paura di quella che è la dimensione della Sumud, ha paura di quello che produce intorno a sé, che, ripeto, non è l'astratta attività della missione, ma quello che riesce a produrre come meccanismo complessivo. È innegabile che, per quanto facciano ridere, e lo sappiamo, arrivano tardi, sono inutili, non sono, diciamo, non hanno delle conseguenze immediate, è innegabile che però i governi dei vari paesi, questa volta qualche elemento in più, l'hanno dovuto dire, scoperchiando per l'ennesima volta quello che è la realtà di Israele, no? Quello che Israele non fa, sì, sicuramente ai cittadini che erano presenti, agli attivisti che erano presenti sulle barche, ma che fa quotidianamente, questo lo sappiamo, ai palestinesi, ma non solo, perché Israele è impegnato anche in Libano, Israele è impegnato anche in Iran, Israele massacra e uccide sistematicamente giornalisti, attivisti, persone, bambini, diciamo, ha una responsabilità che va molto anche molto oltre e al di là della Palestina. L'ultima cosa che dico è rispetto al profilo anche con cui io sto partecipando, diciamo, a questa missione, che non è assolutamente mettermi sulla barca, che non sarà, diciamo, il mio compito, scusata un po' dalla cosa, no, vabbè, ma è legale, non si mette in barca, vabbè, non mi metto in barca, però in realtà non è ovviamente l'idea di avere una diciamo dei legal team internazionali impegnati nella missione, non è quanta capacità di protezione possiamo avere ovviamente quando i nostri compagni e le nostre compagne sono nelle mani degli israeliani, per quanto alcuni esercizi di pressione anche legali possono essere utili. Lo facciamo perché pensiamo, è una di quelle poche missioni che riesce, secondo me, anche ad avere una certa capacità anche di rilettura della dinamica del diritto, no? Di cosa si può utilizzare, ma anche di che passi in avanti si possono fare su questo terreno qua. Non esiste solo la legittimità e la legalità della missione basata su un diritto internazionale che ne legittima, diciamo, le cose che fa, ma anche anche nella sua capacità di produrre anche una nuova idea di diritto, perché noi qui ci scontriamo ad un livello che è altissimo, no? C'è un nuovo ordine mondiale che si crea in una dimensione e noi dobbiamo pensare dal basso al nuovo nostro ordine mondiale. Per questo anche l'idea di imputare in qualche modo Israele anche Israele e anche diciamo, i governi dei paesi dove siamo, di imputarli, cioè di rispondere anche dal punto di vista non solo giuridico ma anche storico, no? Alle responsabilità, alla responsabilità che ha avuto, perché noi sappiamo bene, su questo concludo, che non sempre un genocida viene punito quando c'è un genocidio in corso, ma sappiamo che la storia ha anche delle capacità in questo senso di ridiscrivere poi a un certo punto anche quella che è la storia, e pensiamo che da questo punto di vista anche la dimensione del diritto e dell'utilizzo dello strumento del diritto sia sicuramente utile. Quindi, essendo già riusciti a configurare le torture rispetto alla precedente missione, e vediamo quello che accadrà rispetto anche a questa missione, crediamo che anche questo elemento sia uno dei punti di forza, no? Anche in generale, che questa missione può mettere in campo. Chiuso.
2: Vorrei ricordare che all'inizio, dopo il 7 ottobre, sono cominciati le prime stragi, c'era una difficoltà anche a nominare da parte di alcune forze politiche, nello specifico il PD e quelli maledetti che ci sono nel suo seno, la parola genocidio. Ora dobbiamo riflettere su questo, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni e questi signori, perché per me non sono manco deputati, so il nulla, però devastano e fanno male alla società italiana. Dunque questi c'hanno nel loro, il PD c'ha nel suo seno, questo forse lo sapete, Sinistra per Israele. Quindi già questo che sopporta una cosa del genere merita una risposta. C'è stata una piccola risposta quando si è diffusa la notizia del disegno di legge del Rio e compagnia, altri vermi di questo genere maledetti, e vicino alla sede al Nazareno, e poi più niente. Allora la situazione è così esagerata da parte di questa, di questi soggetti, che da parte appunto di Israele è così esagerata, fanno così. Ma Hitler, mi viene sempre da pensare che Hitler a confronto era un principiante. Questi, sì, dico, ma Hitler era un principiante rispetto a questi. E allora io credo che è così esagerato quello che stanno facendo, che contrariamente a quello che dovrebbe accadere, a me mi si apre il cuore alla speranza, perché l'esagerazione poi porta all'autodistruzione da un lato. Dall'altro però, per arrivare a questo, dobbiamo riflettere sulle forme di lotta. Ecco, è stato detto qua il territorio, ecco, manifestazioni, allora tutte cose giuste, però noi purtroppo ci abbiamo ancora un pensiero antico sulle forme di lotta, secondo me, perché secondo me quello che appunto la flottiglia, pure se non ha raggiunto l'obiettivo, ma è stata importantissima, perché simbolicamente ha sollevato il problema. Ora noi non dobbiamo preoccuparci sempre del numero, siamo pochi. Il giorno che siamo andati al Nazareno siamo pochi. La cosa importante, secondo me, questa è la mia opinione, è la frequenza. Pure gruppetti dei pochi antisionisti, ma che stanno quasi tutti i giorni lì davanti con i cartelli, poi te cacciano. Io ritorno, questo è il punto. La costanza, dobbiamo stare là davanti a questi delinquenti, perché questi sono peggio dei fascisti. Per me questi ipocriti del PD che stanno a preparare di vincere le elezioni l'anno prossimo sono, come dire, diversamente fascisti. Io ormai sono arrivata a questa conclusione, quindi dobbiamo impedire, cioè dobbiamo convincere che se questi qui continuano a fare sto gioco non ci sarà mai nessun cambiamento nella società italiana. Questi vanno distrutti. perché sono loro che ci hanno portato coi fascisti al governo. Quindi dobbiamo fare manifestazioni davanti al Nazareno, anche dei piccoli gruppi, manifestazioni vicino al ghetto, manifestazioni davanti all'ambasciata, anche piccole, davanti all'ambasciata americana, all'ambasciata israeliana. E certo, un po' di rischio c'è, ma scusate, ma quelli della flottiglia, ma non erano, cioè, ma che non sapevano che quelle, ma noi c'è un po' di rischio, ma insomma, qualche cosa dovremmo pure rischiare, no? Qualche cosa. Dovremmo, se no, se continuiamo, cioè, per me le manifestazioni come messaggio vanno fatte, ma bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti, scegliere i luoghi, i territori giusti, le ambasciate giuste, perché se no non credo che potremo riuscire, perché il punto è riuscire a convincere molte più compagni, molte più persone. Questo magari l'ho visto in questi ultimi tempi, che anche persone che non erano abituate alla lotta hanno partecipato, questa è una cosa positiva. Ecco, questo dobbiamo fare, secondo la mia opinione.
3: Ciao a tutte e tutte, a tutti e tutte, sono Lorenzo, di comunicazione della Flottiglia, insieme a varie persone qui presenti e anche di Equipaggi di Terra Roma. E niente, volevo rispondere a chi comunque stava chiedendo di più su quello che si è fatto e si vuole fare sul boicottaggio, e ci tenevo a raccontare che Equipaggi di Terra è stata un'assemblea che su questo ha già fatto molto. È un'assemblea della rete dei movimenti a supporto della flottiglia, e abbiamo fatto delle azioni contro la presenza di Leonardo nelle scuole. Non so se tutti lo sapete, il che Leonardo sta portando avanti nelle scuole di Roma, a parte una sperimentazione che è il liceo digitale, se non sbaglio al Galilei, e anche corsi di cyber security, quindi di mentalità militare per i professori e non solo, nelle scuole. Il liceo digitale è proprio brandizzato Leonardo. E poi anche sul versante, Eni, Bank, ne abbiamo parlato varie volte, anche come GSF, che era la chiamata alla mobilitazione, riguardava questo, continua a essere attiva. Boicottare la responsabilità anche delle banche, dei fondi finanziari italiani, è tutto, fondamentale per mettere sull'agenda l'embargo e le sanzioni, che è il nostro grande obiettivo. E noi come comunicazione continueremo a parlare anche di diritto internazionale, del significato che ha la sua violazione, e questo significa anche allargare la visione, come siamo riusciti a fare. Abbiamo parlato un po' più dell'anno scorso di rotte dei migranti, di Libia, di CPR, di tutte queste che sono già violazioni del diritto internazionale, che accadono in Italia, accadono nel Mediterraneo da 20 anni, e che dobbiamo cominciare a connettere, perché riguardano i diritti poi di tutte e tutti, di continuare a essere, a autodeterminarci, e soprattutto a fronte di quello che è stato questo aumento di violenza israeliana nelle carceri, che chiaramente è un simbolo che vogliono aumentare il grado di repressione anche loro, e probabilmente anche qua.

Vabbè, allora, io provo a dire un'altra cosa. Dunque, avremmo tutte e tutti notato che durante questa flottiglia si parlava anche di mobilitazioni, c'è stato un livello di mobilitazione più basso, però molti ne parlano come se fosse una cosa che è capitata, piovuta, un fenomeno meteorologico, però in realtà quello che è successo in questi 6 mesi è che il regime israeliano ha sacrificato il consenso di tutti i governi alleati in una torsione repressiva che non è una cosa che non si paga, una torsione repressiva fatta di denunce, sanzioni, sono in Italia 700 tra sanzioni, denunce, arrestate anche di compagni e compagni molto vicini a noi, a questa assemblea, leggi bavaglio, un investimento di 180 milioni di euro solo di social da parte del regime israeliano, intelligenza artificiale, Board of Peace, la logistica dell'imperialismo e della repressione spesso anticipa quello che è il livello di conflitto che riusciamo a raggiungere, per non darci la possibilità di pensare che in qualche modo stiamo vincendo qualche miglio, perché non deve succedere che smettiamo di accettare questo senso di sconfitta. È magari importante ogni tanto pensare che effettivamente qualcosa la stiamo guadagnando, cioè motivarci anche, pensare, concederci, no? Di pensare che stiamo effettivamente facendo qualcosa e che lo stiamo facendo anche bene. E a questo, quello che sta succedendo in questi giorni è la dimostrazione, mentre c'è tutta questa pressione per tenerci frammentati, divisi, sconfitti, comunque questo piano inclinato, questa pressione costante si è rotta. Questa volta ha avuto più un effetto mediatico istituzionale. Ci sono il ministro Tajani, Crosetto, Meloni che balbettano, che cercano di dirottare la responsabilità di quello che è accaduto su il solo Ben-Gvir, o insomma delle modalità incresciose, si sanzionano soltanto i coloni per evitare di parlare di una violenza sistemica, per evitare di parlare delle vere responsabilità, tentare anche di umanizzare anche un livello di confronto, quando si dice no, invitiamo l'ambasciatore a chiederci delle scuse come se stessimo bisticciando, stessa modalità con Trump qualche mese fa, e quindi niente, no, in realtà invece sta accadendo qualcosa, e questo piano è molto difficile per loro, lo vediamo tutti quanti, e quindi forti di questa cosa andiamo avanti. Noi nelle prossime settimane organizzeremo sia dei punti per parlare, appunto, per non permettere che questo messaggio, questa individualizzazione di questa violenza e questa umanizzazione prenda piede. Ci rincontreremo anche a Roma. Roma è abbastanza centrale nella nostra anche organizzazione della Global Sumo Flottia, e vi terremo aggiornati, informati. Capiamo che la flottia, come la nostro movimento, è uno strumento che va usato da tutte e tutti, quindi invitiamo anche tutte e tutti a, insomma, prenderne parte, non è una cosa nostra, cioè impugnatelo e andiamo avanti assieme. Ora lascerei lo spazio alle compagne che ci hanno concesso questa assemblea. Grazie a voi.

Ok, torniamo in voce dopo l'assemblea di restituzione della flottiglia per Gaza. Ricordiamo a tutti e a tutte che siamo in diretta dall'ex Segna Viscosa per 49 anni di Radio Onda Rossa. Tanti auguri alla radio. Una dichiarazione per il compleanno di Radio Onda Rossa.

0: mettersela in compagnia tra di noi.
1: Ah, io avrei detto come Grilli, se poteva saltare da, da una barricata all'altra.
0: Da una barricata all'altra, ma così, ballando, no?
1: Assolutamente.
2: Va bene, allora raggiungeteci tutti e tutte all'ex SNIA. Casa di Radio Onda Rossa, fuori da Via De Volci, da 49 anni.
0: E meno, perché un po' di meno, quanti anni so che c'è SNIA? Sono 30, oddio, del 95, 31 anni.
2: Sì, abbiamo fatto 30 anni in altro anno. E dai, raggiungeteci tutti e tutte, lo aspettiamo qua, sostenete la radio.
1: E io ci stanno le voci storiche della radio. E va bene.

0: cielo.
1: Dal Vietnam a Arpigneto, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con le artiste della serata. Bella.
0: Bella, che devo dire?
1: Quello che vuoi, sei in diretta sulla radio. Nel senso, là, intanto presentatevi, dite che cosa fate, quando lo fate. Perché siete qua, nel frattempo io monto un altro microfono, così l'intervista sembra un'intervista vera.
0: Bella, ciao, buonasera a tutte e a tutti. È un piacere, un grande onore stare qua ai 49 anni di Radio Onda Rossa. È molto emozionante. Prima, tra una birretta e l'altra, riconoscevo gente che, di cui sento la voce la mattina alla rassegna stampa, ma a cui non avevo mai associato un corpo vivente. Quindi era tipo, oh, guarda, sicuramente la persona che fa la rassegna il lunedì, no, questa era la persona che fa la rassegna il mercoledì. Quindi niente, è tutto molto... sto romanticizzando un po' troppo, però vabbè, bella, niente, siamo molto contente, tra poco inizieranno i concerti, quindi niente, accorrete numerose.
1: Sì, no, infatti, però, cioè, nel senso, è troppo facile così, cioè, nel senso, noi volevamo una testimonianza della musica, cioè, nel senso, diteci che cosa provate a stare qui a suonare a sostegno per la Onda Rossa, che è una cosa di quelle.
2: Allora, vabbè, ciao a tutti, io sono Carenza 503, neutro maschile, grazie. Sicuramente sono mega gasato, mega emozionato. E poi è la prima volta che suono a Roma, quindi bellissimo che la prima volta sia per i 49 anni di Onda Rossa. Mega preso bene. E niente, io faccio rap transfemminista dalle piazze, per le piazze, per le froce, per le pazze. Mi sembra che questa sia tipo una piazza, ci siano delle froce, ci siano delle pazze, quindi top. E niente, provo un pochettino a raccontare la pazzia, l'antipsichiatria e la queerness attraverso rime incazzate che cercano di seguire un po' quelli che sono i miei sbalzi d'umore delle varie giornate, e spero di fare prendere bene le persone. Bella, grazie.
0: Bella, qua Samarcanda. Sì, è un piacere enorme stare qua nei 49 anni di resistenza della radio. Tra l'altro c'è un banchetto per fare anche l'abbonamento, se posso fare anche questo sponsor. Bella, accorrete. E niente, anche io ho iniziato a fare rap nelle piazze, soprattutto nelle piazze transfemme, alla fine delle manifestazioni, con le compagne, con le ame. E poi niente, poco a poco provare un po' a portare questa musica, questo rap nelle piazze, negli spazi che resistono, nei centri sociali, nei centri occupati, in tutti i posti di militanza, insomma, per ritrovarci anche godendo nella lotta e resistendo e facendoci sentire in molteplici maniere.
3: Bella, grazie mille. E allora vi, insomma, aspettiamo il vostro momento sul palco. Qua verso ora sarete più o meno, cioè, così la gente può venire.
0: La scaletta sarebbe dovuta iniziare alle 8, ma io credo che sicuramente rallenteremo un poco i tempi, come è giusto che sia, in modo da dare tempo alle persone ad arrivare.
3: Venite subito, diciamo.
0: Venite subito, subito già. E niente.
4: Ciao a tutte, no. Noi siamo i BDC e siamo un gruppo nato da poco, siamo super emozionati di essere qua, tanti auguri a Radio Onda Rossa, cioè supportare Radio Onda Rossa per noi è un'emozione incredibile, non siamo tutte di Roma, però viviamo a Roma da un po' e ci ascoltiamo letteralmente Radio Onda Rossa 24 ore su 24.
3: E quindi ci dispiace.
4: Anche vabbè, il romano qua sarebbe in disaccordo con la mia opinione, quindi dopo lasciamo spazio alla conflittualità al microfono. E
3: c'ha dei pantaloncini anche, ma non, per radio non si possono vedere, però emblematici, direi, identitari.
4: Esatto, qua abbiamo un campanilismo importante e noi siamo un gruppo nato da poco, facciamo rap, con il rap okay. Cerchiamo di trasmettere e formare nuove relazioni e niente, siamo appunto felici di supportare ogni spazio che resiste alla repressione e agli spazi occupati, agli spazi che sono stati sgomberati ma che resistono ancora e niente, io sono LP e adesso ci saranno anche gli altri.
0: Bella.
2: e Ago dei BDC. È assurdo essere qua perché con Casa Cima, che è la casa dove vivo, ogni anno veniamo qua a spendere il nostro primo stipendio per fare l'abbonamento a Radio Onda Rossa, quindi quest'anno è veramente strano starci per cantare, è veramente un'emozione. E beh, penso che LP, che è diciamo la nostra persona che parla di più, abbia già detto tutto, e cioè nel senso anche le cose che volevo dire io. No, ma infatti, ma fa sempre così, cioè nel senso dice tutto poi deve passare il microfono. LP,
1: allora, te la faccio una domanda. Ma secondo te perché è importante
2: Forza Roma sempre?
1: Forza Roma sempre.
2: E quello,
1: ma
2: tutto
1: perché
2: detto.
1: Secondo te è sempre giusto ricordarlo
2: sì,
1: anche
2: a chi ci ascolta, Lazio
1: merda. No, quello che volevo dire è: perché secondo te è importante sostenere Radio Onda Rossa? Questa è una domanda che noi facciamo tutti i venerdì a tutti e a tutte le artiste che intervistiamo. Perché secondo te?
2: Ci sta tutto, cioè ci sta tutto, nel senso a casa mia ci sta 24 ore su 24 Radio Onda Rossa, te senti di tutto. Quindi, cioè, qualunque cosa ti interessa su Radio Onda Rossa la trovi, te la puoi seguire, cioè passa musica che non passa da nessun'altra parte. Quindi c'è una radio resistente, nel senso una radio indipendente, sì, cioè si supporta e basta. Quindi cioè, è importante, punto. Palestina libera, sempre. Israele è merda, dai.
5: Non ci stanno le partite della Roma, eccolo magari.
2: Vabbè, però posso dire, io mi seguo la Roma femminile.
1: Ma non c'è neanche la Roma femminile.
2: E la Roma femminile ha vinto lo scudetto, fanculo i maschi. Ci
5: ecco, diciamolo, diciamo.
2: Fanculo i maschi.
6: E su questa nota parla forse il meno maschio dei tre, le off, dei BDC, piacere a tutti e tutte. E io sono una realtà, cioè il BDC è una realtà di individui che formano i BDC, quindi ognuno parla un po' di quella che è la realtà che vive, che porta. Io nello specifico parlo spesso della rete, dell'approccio alla rete, una metodologia diversa rispetto a quella mainstream, quindi una rete dove tutto si può trovare, la conoscenza è condivisa se si sa dove cercare, gli strumenti ci sono e si possono utilizzare anche senza pagare un cazzo di abbonamento mensile. E niente, io col mio rap spingo questo, oltre che spingere ovviamente il rap, il messaggio di positività. E niente, la faccio corta perché effettivamente mi sento un po' prolisso.
1: No, no, invece secondo me sei stato giusto perché hai messo la giusta curiosità. Almeno okay, in me l'hai instaurata. Te senti le barre, quindi da paura.
6: Dai,
1: dai.
6: E niente, vi aspettiamo tutti qua, a tutti e tutte qua al concerto. Dai, io sono contento, dai, se vi becchiamo sotto palco.
1: Va bene, volete aggiungere qualcosa voi?
0: No, l'unica cosa che mi è venuta in mente è che su Radio Onda Rossa c'è davvero di tutto, è vero, a parte la rassegna stampa, la musica, i programmi, ma anche se c'è il presidio sotto, non so dove, ah, siamo al presidio qua, sono le ore, stiamo facendo colazione, cioè è davvero cioè, una radio di militanza anche per muoversi col corpo e anche per chi è lontano da Roma, per esempio io, tipo sapere cosa sta succedendo qua, ma è anche una possibilità, cioè una rete capillare che si crea tra tutte le resistenze, tutti gli spazi, quindi è per quanto sia radio, quindi da una parte sembri mega, non so, aerea, dall'altra parte parla proprio di lotte di corpi e di spazi attraversati e che vorremmo continuare ad attraversare, ad occupare, quindi niente, bella.
1: Ma infatti qua mi dai uno spunto per sottolineare una cosa, perché è vero che chi ascolta la radio appunto dice questo è un modo per restare aggiornati, aggiornate e stare sul pezzo, però è anche un modo, no? E questa qua è una roba proprio che dobbiamo ripetere forse un po' più spesso da questi microfoni, perché è una cosa importante per chi ascolta la radio, che deve essere importante anzi per noi che la facciamo, che la radio è vostra, quindi è anche e soprattutto un modo per chiamarla la radio e dire sta succedendo questo, cioè voi siete proprio you are the media now, ok? Cioè, nel senso proprio adesso fate parte della rete, appunto, un'altra tipo di rete.
2: No, ma totalmente, ma poi in generale in questo periodo comunque di estremo fascismo e di censura, supportare e ascoltare le radio indipendenti vuol dire anche avere un accesso a un'informazione mediatica che non esiste nei media mainstream o che passa, diciamo, filtrata dalla lente del governo fascio che ci ritroviamo. E anche ieri ho fatto una serata in Radio Blackout a Torino, che è dove vivo, e quindi un saluto anche alle AME di Radio Blackout, supporto
1: dai.
2: A tutte le radio indipendenti, sosteniamo un'informazione libera dallo Stato e dal fascismo. Tanti auguri a Radio Onda Rossa, grazie.
7: Sì, sì, sì, sì. Dai, Radio Onda Rossa, forza Napoli, sempre. Allora, io volevo giusto dire all'artista che le persone in cucina che hanno cucinato delle cose devastanti, sono stata là a guardarle tipo per 10 minuti, ancora non ho scelto cosa prendere. Sì, vi chiedono quando volete di andare a prendere del cibo, perché
8: grazie cucina, grazie
1: l'ottimo cibo.
2: Go vegan.
1: Che poi è anche lo stesso che vi bagnate voi se venite, mamma mia, cioè è tutto perfetto qua, cioè, nel senso, cioè, come direbbero gli Astarti, c'è un'atmosfera fantastica. Infatti mettiamo una canzone degli Astarti, va bene?
4: Dai.
1: Se sceglietela voi una canzone, anzi
4: la scegliamo.
1: Ma allora, assemblea tra i gruppi per scegliere una canzone non vostra, però una canzone non... assemblea tra di voi, scegliete.
7: Scusate, se posso, non nostra, è appena arrivato un pupo che si chiama Enea, che è nato da 20 giorni e gli Assalti Frontali hanno fatto una canzone, si chiama Il Rap di Enea, quindi se le altre artiste sono d'accordo lo piazziamo. Grazie raga, grazie mille.
2: 20 giorni, che
7: è nato il primo maggio, raga, è nato il primo maggio.
2: Grande Enea.
7: Sì, sì, grazie mille.

Iniziamo subito con una storia, la storia di un ragazzo di Secondigliano che tutti quanti conoscevano come Giovanna Palestina, perché Giovanna se lo aveva a che fiacolo manca durante la stagione estiva.

Giovanni 21 anni, muretto, e al tempo stesso a diventare palestinese. Parliamo di Argentina. 30 anni fa in Argentina sono scomparse 30.000 persone, nel giro di 2-3 anni. 30.000 uomini e donne, da un giorno all'altro, spariti. Questi 30.000 avevano degli affetti. Ognuno di loro aveva una madre. Le loro madri, le madri dei desaparecidos, sono famose nel mondo con il nome di Madres de Plaza de Mayo, perché ogni giovedì si riuniscono in Plaza de Mayo per chiedere la reapparizione con vita de sus hijos, la ricomparsa in vita dei loro figli, perché in vita glieli hanno portati via e in vita glieli devono restituire. E se gli vogliono restituire un mucchietto di ossa, allora devono anche tirare fuori un assassino e lo vogliono vedere in galera. Las Madres de Plaza de Mayo sono simboleggiate da un pannolino di cotone bianco che loro mettono sulla testa, e sopra in rosso c'è scritto il nome del figlio che gli manca. Da un po' di tempo a questa parte il nome del bambino è sparito, e alla domanda quanto si coste falta madre, quanti figli ti mancano madre, ogni singola madre ha iniziato a rispondere 30.000 hermanos, 30.000 fratelli. Hey.

Allora, torniamo in voce solamente per dirvi di raggiungerci alla SNIA, perché stiamo staccando la diretta. Tra poco cominciano i concerti. Avete sentito che è tanta roba, quindi venghino, signori e signore, venghino.

0: quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49.

della festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Make it.

0: Anwälte, Klägerin Chia, Full Name Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: notturno elettronico.
1: Notturno elettronico, Radio Onda Rossa.

perlomeno non ne ho una coscienza precisa. Sì, qualcosa sta succedendo intorno a me. Non so cos'è.